colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

storia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice contemporanea molto amata, che non si limita ad essere una scrittrice, ma è stata anche ed è conduttrice radiofonica, con all'attivo numerose trasmissioni molto molto seguite. Forse la più conosciuta è Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'Isola dell'Abbandono, è ambientato nell'isola di Naxos, poiché la Gamberale è molto molto affezionata alla Grecia. È la storia di una donna che cerca di ricostruirsi dopo degli amori difficili. Quello di cui stiamo raccontando è il primo, quello con Stefano, che è diciamo giunto alla capolinea proprio durante una vacanza in Grecia. Riprendiamo la nostra lettura.

siamo divertiti. Perché non sei venuta? Si accende una sigaretta e si siede accanto a lei sul terrazzino. Avevo freddo. Si accende anche lei una sigaretta. Hai lavorato? Un po'. Che c'è, occhi? Le prende una mano. Forse era davvero solo uno sguardo. Era solo uno sguardo? Come stai, Stefano? Benissimo. Ma il tono elettrico della notte scorsa. Perché? Stamattina ti ho visto strano. Quando? Appena sveglio. E stanotte? Beh, stanotte. Lui si alza di scatto. Vuoi colpevolizzarmi per non essere riuscito a scoparti? Ma che dici? Vai, crocifiggi. Forza. Mi hai portato fino a qui e neanche mi prendi. Che uomo di merda sei. È questo che stai pensando, vero? Le ficca gli occhi negli occhi. E quello sguardo è ancora lì. Non è bastato il mare freddo per portarselo via. Stefano, ti prego, non rovinare tutto. Lo bacia sulla fronte e lo stringe a sé. Proviamo a salire sul Koronos, dai. Il vento ha spinto via le nuvole e magari si vede Icaria. Ci vogliono almeno 2 ore di macchina per arrivare. E andrebbe a finire come sul Monte Zeus. Non mi va di farti da rimorchio. È una passeggiata molto meno impegnativa. Aki mi ha detto che vale assolutamente la pena arrivare in cima. Aki, Aki. Qui mi sa che qualcuno si è preso una cotta, eh? E anche oggi non c'è nessuna traccia di ironia mentre la incalza. Ammettilo, dai. Stefano, ti prego, basta con le scemenze. D'altronde è un uomo realizzato, Aki. Ti capisco, sai. Ha il suo bel posto fisso in una ditta di assicurazioni. Ha una figlia fantastica di cui è bravissimo a occuparsi. La barbetta sempre a posto, gli occhialini con la montatura rossa, buffa. Perché è uno serio, che però sa anche non prendersi sul serio, Aki. Un uomo vero, insomma. E infatti sta con una donna vera, con la montatura degli occhiali rosa e un posto fisso in una scuola elementare. Tutto bene quel che finisce bene. Si sforza di non raccogliere la provocazione, ma lui non molla. Ah, ecco. Quindi è solo Enna il problema, frate Aki. Smettila, Stefano. Se non ci fosse Enna, tu la notte zitta zitta usciresti dal letto di un uomo che non ti scopa per infilarti in quello di Aki, dunque. Stefano, piantala. O forse l'hai già fatto. E come ce l'ha? Cosa? Come ce l'ha? Aki, con la barbetta? Con gli occhiali buffi? Entra nel suo studio, esce di nuovo, si accende un'altra sigaretta, entra, esce, entra. Si siede sul letto, la testa fra le mani. Lei gli si avvicina, sa come fare. Gli accarezza le braccia, la schiena. Adesso prendiamo i pensieri neri e li buttiamo via, tutti, lontano. Va bene, amore? Lui stringe la mascella, fa sì con la testa. 1, 2 e 3, dice lei. E con una mano continua ad accarezzarlo. Con l'altro scaccia delle mosche che non ci sono. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Te l'ho legata sul polso. Hai giocato e il filo si è sciolto. Ma ora eccola, torna vicino. Riti con lei, mio dolce piccino. Le sale sulle labbra una filastrocca che non ricordava dove ha imparato quando era bambina. E poi ancora. Via, via, via, pensieri neri. Non servite a niente. Lasciateci in pace. Lasciateci in pace, ripete lui. E chiude gli occhi, le appoggia la testa sulle ginocchia. Sono stanco, occhi. Sono tanto stanco. Questo progetto che mi hanno commissionato mi sta massacrando.
Lei ricomincia. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Lui si addormenta. La tiene per mano. Arrivano alle pendici del monte quando il sole è già calato. In macchina hanno giocato al se fosse. Se fosse un colore, sarebbe il rosa pesca. Un animale? La gatta. Un modo di dire? L'acqua cheta rovina i ponti. Ho capito, ho capito. È Alice. Se fosse una virtù, sarebbe la mussaca. Ma dai, così è troppo facile. È sotiria. E poi sono rimasti in silenzio, ma un silenzio per niente ostile. Stefano si è tranquillizzato, la pallina dell'umorometro sta di nuovo lentamente rotolando verso il centro. Hanno trovato una stanza per la notte a Cronos, così potranno cominciare ad arrampicarsi la mattina dopo, presto. Il cielo si gonfia di luce, l'alba invade la stanza e la trova ancora sveglia, mentre lui non ha mai smesso di russare. Si alza piano, si riveste, esce. Ha bisogno di aria. Cammina per le stradine del paese e tutto dorme, perfino i gatti. Le fanno compagnia solo l'azzurro mentre se ne va, e i soliti pensieri senza fondo e turbinosi, che sembrano tanti. Ma sono solo uno, che poi non è neanche un pensiero. È un nome, Stefano. Stefano. Stefano. È un nome amuleto il nome di chi amiamo. O non è piuttosto un nome tagliola? Si ritroverà a ragionare con il dottor Massimini, psichiatra, psicologo e psicoterapeuta che poi diventerà il suo amante, perché intrappola e azzoppa la responsabilità di rispondere al nostro di nome, con la nostra di storia, invece di traslocare in un'altra persona. Giusta osservazione, si limiterà a ribattere lui per farla andare avanti. È per questo che mi sono innamorata di un uomo impossibile, dunque, proseguirà lei. Mi ero innamorata di un uomo impossibile per affidare a lui la responsabilità di ammalarmi la vita, anziché accettare che è tutta roba mia. Che sono io, solo io, che non so giocare. Non so nemmeno da dove si comincia per mirare a quel risultato finale, quel risultato fatale, essere felice. Ma ancora non si è mai seduta da sola nello studio del Massimini. Mancano almeno 6 mesi a quel momento, e ce ne mancano 10 al momento in cui lo vedrà nudo per la prima volta. Ora ha solo un pugno che le preme sulla bocca dello stomaco e quel nome che le rimbomba nelle tempie. Stefano, Stefano, mentre Cronos pigramente si comincia a svegliare. Dove sei stata? Sono appena le 7 quando rientra, ma lo trova in piedi, vestito, già pronto per la giornata. Non le dai il tempo di rispondere. Sono venuti anche loro? Loro chi? Emma e Aki. Stefano, ma che dici? Lei prova a ridere, ma le riesce male. Non fare finta di ridere. Va bene. Meglio se mi dici la verità, no? O forse è meglio che ti dica una volta per tutte basta, amore. Basta con questa storia di Aki. È un delirio. Occhi, non fare la stronza con me. Non ci provare neanche. Esce dalla stanza sbattendo la porta. Lei strappa il lenzuolo dal letto, se lo ficca in gola. Vorrebbe poterlo ingoiare tutto perché riempia i buchi, attutisca i colpi, porti bianco e cotone dove ci sono paura, rabbia, fatica. Suona un campanello, è il segno che la luce e l'acqua per qualche ora torneranno. Ne approfitta e si butta sotto la doccia. Rimane così per chissà quanto, sono quasi le 9 quando esce dalla stanza. All'ingresso la ferma la proprietaria. Il marito è uscito e ha detto che tu paghi.
Isola di Naxos, isola di amore infelice, dice. Ma lei non ha tempo di interpretare. Dove è andato mio marito? Ah, io non so. Che faccia aveva? Noi greci, voi italiani. Una faccia, una razza, risponde la tartaruga. Volevo dire, com'era? Arrabbiato, triste? Nella fretta. Di fretta, andava di fretta. Mi starà aspettando alla macchina, pensa lei. Respira una, due, tre volte e lo raggiunge, ma Stefano non c'è. Nemmeno la macchina c'è. Lo chiama una, due, tre volte. Non le risponde. Dove sei? Gli scrive un messaggio. Dove sei? Un altro messaggio. Stefano. Ancora un altro. Passa mezz'ora. Comincia a camminare. Arriva alle pendici del Koronos. Nessuna traccia della macchina neanche lì. Torna in albergo. Passano due ore. Stefano non c'è. Stefano non torna. Crolla sulla sedia a dondolo davanti a un tavolino da cucina che dovrebbe essere la reception. Uomo cattivo? Le chiede la tartaruga. Uomo spaventato, risponde. Ma poi ci pensa un attimo. E anche cattivo, sì. Tu lo sai come posso tornare a Pirgaki, io, adesso? Il figlio della tartaruga ha 16 anni, ma guida spedito la macchina della madre per quelle strade impossibili e in poco più di un'ora la riporta a Pirgaki. Lei apre il portafoglio per pagare il passaggio, ma si accorge in quel momento che le è rimasta solo la carta di credito. I soldi sono spariti. Eppure è certa di averli ritirati ieri mattina prima di partire per Koronos. Stefano, Stefano, Stefano. Sul patio trova Anna seduta a gambe incrociate, con gli occhi chiusi che sussurra «Erin!». È costretta a chiamarla a voce alta. Anna apre gli occhi, le chiede di prestarle 20 euro. Da quant'è che non prende fiato? Che cos'è il fiato? Hai visto Stefano? Lo sguardo di Anna è ancora vago. Fatica a tornare presente dopo la meditazione. Quella calma, anziché contagiarla, ha su di lei l'effetto opposto. Le viene la tentazione di scuotere per le spalle il mondo intero, tutto, e chiedergli «Stefano, hai visto Stefano? Dov'è Stefano? Che cos'è il fiato? Anna, hai visto Stefano? Dov'è?» «Sì, l'ha visto. È tornato più o meno due ore fa. Era così strano, così strano. Così triste, ma lucido. Gli hanno chiesto come mai lei non fosse con lui. Ha risposto che avevano litigato e che lei lo aveva pregato di tornarsene a Pirgaki, perché aveva bisogno di prendersi una pausa. Ma non era più così certa di amarlo ancora. Ma non è vero, Anna, non è vero! Poi è salito nel loro studio. È sceso con uno zaino di jeans sulle spalle. C'era Cora con lui. Hanno preso di nuovo la macchina. Hanno detto che andavano a fare un giro in città e che sarebbero tornati per cena. «Ci pensa Cora?» chiede lei. «E che cosa ne sa Cora di Stefano? Come puoi immaginare che in questo momento, anche se sembra così lucido, proprio perché sembra così lucido, gli si è spenta la luce dentro e non esiste più niente attorno a lui. Tutto all'improvviso è finito, lì, proprio dove fa buio. Nella sua testa, dove gli altri smettono di essere la donna con cui vive, che lo ama e lo protegge da 7 anni, un'inglese appena conosciuta, una simpatica famiglia norvegese, e diventano ombre, marionette della paura che però a quel punto lui chiama desiderio, evidenze di una colpa indistinta che tutto procede, la colpa di non percepire fino in fondo nessuno, neanche se stesso. Diventano sua mamma, suo papà, un maiale che vola e il peso si fa intollerabile. Bisogna distruggere qualcosa, bisogna distruggere qualcuno. Dunque lei, per avere in cambio da quello schianto almeno la conferma di esistere. Anna le accarezza una spalla,
anche Aki e io a volte litighiamo. Enna le accarezza una spalla. Anche Aki e io a volte litighiamo come pazzi, dice. Ma poi torna sempre tutto a posto. Fra chi si vuole bene è così. E tu e Stefano ve ne volete tanto. Vedrai che stasera sarà già tutto risolto. Lei abbozza un sorriso. Certo, Enna, grazie. Sale nello studio e mentre apre la porta già lo sa che non ci sarà il PC aperto per terra. E infatti non c'è. Non ci saranno le scarpe da ginnastica di Stefano. E infatti non ci sono. Non c'è più nessuna di quelle cose sante che solo fino a ieri le garantivano che non c'era da avere paura. Tutto era ancora al suo posto. Prova di nuovo a chiamarlo. Niente, il suo telefono squilla a vuoto. Apre i cassetti, l'armadio. Avrà lasciato qualcosa, un paio di mutande, un pacchetto di sigarette? No, niente. Non ha lasciato niente nemmeno in bagno. Anche lo shampoo si è portato via. Solo nel cestino dell'immondizia rimangono tracce di lui. C'è un rasoio usa e getta con cui ha evidentemente sentito il bisogno di farsi la barba prima di uscire. Ma perché? Per chi? È un bugiardino. Lo prende, lo legge. È quello dello Zelofoft, l'antidepressivo che il dottor Massimini gli aveva vietato con tanta determinazione. Una persona come lei dovrebbe temere molto di più i momenti in cui si sente eccitato che quelli in cui avverte il peso della cupezza. Il dottor Massimini. Scorre rapida i numeri in rubrica. Per fortuna aveva memorizzato il numero. Lo chiama, lui non risponde. Lo richiama e ancora niente. Allora corre di nuovo giù nel patio. Cora, mi serve il numero di Cora, subito. Vuole chiedere a Enna, ma trova Alice, arrannicchiata in un angolo, i piedi nelle mani. Ha solo una maglietta addosso, quella con il minotauro innamorato, e ha gli occhi gonfi di chi non ce la fa più neanche a piangere, mentre gli zigomi continuano a sorridere da soli. Scusa, scusa, scusa, scusa, balbetta. Scusa, perché? Perché scusa, Alice? Io mi sono innamorata. Non l'ho fatto tanto per fare. Ma che cosa? È come se una mano le prendesse la gola e stringesse con tutta la forza che ha. Si sente soffocare. Che cos'è che hai fatto? In quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. E qui ci fermiamo per oggi. Sicuramente sta succedendo qualcosa di strano, qualcosa che è sfuggito al controllo di Ilaria. Lo scopriremo domani. Vi do appuntamento per continuare la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale e naturalmente vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per chi volesse comunicare con me, magari anche suggerirmi qualcosa da leggere insieme. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la festa liturgica, la solennità liturgica della Vergine Maria, Madre della Misericordia, principale patrona della Diocesi. Domenica prossima celebreremo la festa delle canestrelle, l'offerta del grano e ancora rinnoveremo la nostra affidamento a Maria, Madre della Misericordia. Oggi chiediamo a lei un cuore rinnovato, aperto, disponibile a Dio, capace di mettersi in gioco con il Vangelo, realizzandolo nella nostra vita. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore Gesù, nato dalla Vergine Madre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che dall'alto della croce ci ha donato tua madre come guida e maestra, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che risorgendo hai fatto il dono dello Spirito agli apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo con Maria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Metti in salvo, o Sion, tu che abiti con la figlia di Babilonia. Il Signore degli eserciti, dopo che la sua gloria mi ha inviato, dice alle nazioni che vi hanno spogliato: chi tocca a voi, tocca la pupilla dei miei occhi. Ecco, io stendo la mano sopra di esse, e diverranno preda dei loro schiavi. E voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà a Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, perché egli si è destato della sua santa dimora. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La misericordia del Signore è per sempre.
1: La misericordia del Signore è per sempre.
2: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: La misericordia del Signore è per sempre.
2: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
1: La misericordia del Signore è per sempre.
2: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
1: La misericordia del Signore è per sempre.
2: Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. L'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli.
1: La misericordia del Signore è per sempre.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia, mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre».

0: La solennità che oggi celebriamo è davvero un segnare l'unità della nostra diocesi sotto il manto della Vergine Maria con il titolo di Madre della Misericordia. E davvero la misericordia è uno degli attributi più belli che possiamo dare a Dio e che si dedica a Maria nello stesso tempo, in quanto lei davvero ha manifestato tutto questo atteggiamento di accoglienza, di avere un cuore misero, piccolo, povero. Hai guardato la piccolezza dell'umiltà della tua serva, e allora Dio, guardando la piccolezza della serva, non fa altro che in lei guardare ognuno di noi piccoli e poche volte servi. Chiediamo davvero che, guardando la Madonna, Madre della Misericordia, impariamo ad essere piccoli, ad essere servi, ad essere umili e aiutarci gli uni gli altri per crescere nell'annunciare il Vangelo a tutte le creature e fare in modo che davvero il Vangelo sia il significato, la missione che ognuno di noi sente e ha necessità di realizzare nella sua vita, con la sua vita, attraverso la propria vita. Chiediamo alla Madonna di guardare ognuno di noi, le nostre famiglie, i nostri cari, gli ammalati in modo particolare, di prendere sotto il suo manto tutta la nostra chiesa locale, il nostro pastore, il vescovo nazareno, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, le persone che sono partite in missione, sacerdoti e laici, tutti coloro che sono chiamati da Dio eppure fanno fatica a rispondere. Che la Madonna guardi tutti, nessuno escluso, anche i lontani, anche coloro che scelgono, hanno scelto di fare a meno di Dio. Che davvero la misericordia del Padre, per mezzo della Vergine Maria, con la forza della parola di Gesù, nell'opera dell'azione dello Spirito Santo, sia un nuovo scendere con potenza sulle nostre terre, tra le nostre case, in ogni luogo, in ogni istituzione, in ogni situazione, in ogni relazione, perché Dio porti davvero quella luce rinnovata nel cuore di ognuno e tutti possano avere quella grazia che è la misericordia, che è il cuore misero, il cuore piccolo, il cuore umile. Madre Santissima, guardaci, intercedi per noi, non permettere che si dica che chi viene a te non viene esaudito, non tanto nel proprio egoismo quanto nell'ascolto che il Padre ha per ogni suo figlio. Rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà
1: i morti.
0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Dio che ci hai dato Maria come Madre Misericordia, in lei sempre attenta alle invocazioni ai tuoi figli, ti innalziamo le nostre preghiere. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa, a imitazione di Maria, sappia annunziare di generazione in generazione le grandi opere del tuo amore per noi, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché sempre più i governanti e le nazioni aderiscono a te e diventino parte del tuo popolo santo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, ottengano serenità e salute e possono esultare di gioia alla tua presenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché la nostra diocesi, che sulle orme di Maria, Madre di Misericordia, cammina verso la patria celeste, sappia credere alle parole del Cristo tuo Figlio, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare Per l'anima di Vincenzo e per l'anima di Franco, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Queste tutte le preghiere, Padre, le presentiamo al tuo cuore per mezzo del tuo Figlio Gesù. Te le presentiamo per intercessione di Maria, Madre di Misericordia, che ti sei degnato di guardare in modo speciale. Per la sua intercessione, mediante il suo sì, lei è diventata madre del tuo Figlio e madre della Chiesa. Donaci la grazia di realizzare la tua volontà. Te lo chiediamo, Padre, a te che con il Figlio e lo Spirito vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dal Padre questo sacrificio,
2: lode e gloria del suo nome,
1: per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, i doni del tuo popolo per intercessione della Vergine Maria. Fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza. Per Cristo.

Figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della Tua grazia e con la Sua potenza sostenga la nostra debolezza. Per mezzo di Lui sia

0: senses.
1: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per

0: come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno,
2: la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì il nostro aiuto, la malvagità e le insidie. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo. San Michele Arcangelo, preghiamo. Padre buono che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione, poiché in lei ci hai dato una regina clemente verso i peccati.

0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini
1: la buona notizia, azione fra il cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo
1: e sostieni
0: l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono,
1: sull'odio l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Martedì 1 settembre 2026 e iniziamo anche questo nono mese dell'anno, un mese che insomma notoriamente molto bello dalle nostre parti e sarà ancora caldo, In questo momento abbiamo 26 gradi, oggi la minima 22, la massima 32, arriveremo a sabato ancora addirittura a 36 gradi, ma i meteorologi dicono che questa prima decade di settembre sarà ancora all'insegna del gran caldo che ci ha accompagnato questa estate, e quindi per chi è in vacanza in questo periodo sicuramente insomma almeno insomma al mare oppure comunque insomma ci sono ottime temperature anche dicevamo con il gran caldo tipico dell'estate 2026. Oh, che dire, il giorno dopo San Giuliano a Macerata non possiamo che dire che insomma è stata una gran festa, nel senso che tantissime presenze, tantissimi eventi, tantissime opportunità, tutti veramente pieni, tutti gli eventi pieni di tante presenze, e molti si sono lamentati e non si riuscì a trovare un parcheggio, ma quando arrivano così tante persone in città è logico che è tutto più complicato, è la dimostrazione ancora più tangibile che la festa ha attirato tantissime persone, anche il fatto che sia che è stata legata alla domenica, al fine settimana, ma ieri erano veramente, è stata una giornata intensissima da questo punto di vista. E poi ci sono state le manifestazioni di carattere religioso che hanno veramente avuto un grande seguito. Ieri c'è stata, leggiamo dalla nostra pagina online, nella nostra rassegna stampa locale radionuova.com, il titolo: Monsignor Marconi, San Giuliano continui a traghettare la città verso un futuro più umano. Questo è stato un po', diciamo il messaggio complessivo, ma insomma l'omelia è stata ben più articolata, di Monsignor Marconi, che insieme a tanti sacerdoti della diocesi ha celebrato in Piazza Strambi, proprio davanti al Duomo di San Giuliano, chiuso, lo sappiamo, ormai da 10 anni, perché inagibile. E in tantissimi hanno partecipato, oltre alle numerose confraternite, anche tanti cittadini hanno voluto esserci. È stata anche l'occasione per il presule, per, come fa ogni anno insomma in questo periodo, per questa occasione, per dare alcuni messaggi relativi appunto nomine in vista per il nuovo anno pastorale che sono state già anticipate a giugno al clero e che si concretizzeranno entro il mese di ottobre. Diciamo, tra le altre, Don Franco Pranzetti diventa collaboratore dell'unità pastorale 1 Macerata Centro, Don Patrizio Santinelli è stato nominato parroco di tutte le chiese dell'unità pastorale 12 Monte Cassiano e avrà come collaboratori Don José Manuel e Don Simon Wang. Poi ancora, insomma, per chi vuole, nell'articolo ci sono tutti i riferimenti. Monsignor Marconi poi insomma domenica scorsa ha anche presentato il suo libro dedicato a San Francesco nella cattedrale di San Giovanni. Anche qui in tanti hanno partecipato, Crocifisso con Cristo. Molto interessante intanto la presentazione, ci ha toccato

base di papera che è tipica appunto della giornata di San Giuliano, e poi ancora la mostra delle opere agli antichi forni di pittori e scultori locali e anche della città gemellata di Weiden. Insomma, non è mancato nulla, la musica, certamente secondo noi un bilancio positivo per questo San Giuliano. Ma come dicevamo poco fa, si va avanti con il mese di settembre. La nostra diocesi è impegnata in varie iniziative di cui parleremo anche nei prossimi giorni, a cominciare dall'appuntamento del 5 settembre dell'apertura dell'anno pastorale con il pellegrinaggio ad Assisi e Colle Valenza, ma poi abbiamo tante altre opportunità in città. Abbiamo Arriva Arte Migrante in questo fine settimana, che verrà come ospite Cristina D'Avena, e ancora la festa delle casette. Ci ritorneremo con approfondimenti nei prossimi giorni. Ora invece andiamo ad Ancona, perché col mese di settembre si comincia anche con l'università. Al via il semestre aperto per medicina e chirurgia all'Università di Ancona, la nostra regione, l'unica facoltà che abbiamo di medicina e chirurgia, quindi il riferimento nelle Marche proprio alla Politecnica delle Marche, appunto. Si comincia appunto da oggi anche con le attività didattiche previste dalle nuove linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le lezioni possono essere seguite sia in presenza che in streaming. Il semestre aperto rappresenta un'importante evoluzione nelle modalità di selezione, che prevede un piano di studi con 3 insegnamenti fondamentali con frequenza obbligatoria per un totale di 18 CFU crediti: biologia, chimica e propedeutica, chimica e fisica. Diciamo subito che sono 1060 gli studenti iscritti da questo primo settembre. I posti a disposizione sono saliti a 402 contro i 364 dello scorso anno. Come questi per medicina e chirurgia, per odontoiatria e protesi dentaria si passa da 25 a 30 posti, quindi 432 posti in tutto, che dire, su 1060 iscritti quasi uno su due potrebbe insomma farcela, quindi questo dimostra anche che c'è un aumento di posti a disposizione. Sappiamo quanto è complicato insomma poter entrare nelle facoltà di medicina e chirurgia, e quindi noi naturalmente non possiamo che augurare a tutti gli studenti, veramente fare un grande in bocca al lupo. Ma poi anche nei prossimi giorni si inizierà con le altre università, ad esempio a Macerata avremo i vari test propedeutici per le prove propedeutiche per le varie facoltà. Poi si comincerà con le lezioni a partire dal 14 settembre. Insomma, settembre segna anche questo spartiacque tra le vacanze e l'inizio della scuola. Peraltro in tutte le scuole della nostra regione si riprende lunedì 14. Passiamo ora alle notizie che troviamo sul Resto del Carlino. Ci colpisce subito questa, l'apertura svolta per l'Eco Mostro, l'incompiuta presa all'asta dall'imprenditore Caccamo, che dice: ho tanti progetti in testa. Ci ha colpito perché stiamo parlando di quel maxi edificio cadente ormai da anni tra Corridonia e Piedi di Ripa, abbandonato da tanto tempo, e quindi ora il patron del Corridonia, come dicevamo, se l'è aggiudicato per 306.000 euro. Dice: occasione di investimento via alla appunto alla riqualificazione, e tutto questo non può essere che accolto positivamente. Vedremo che cosa ci farà. L'importante è che non rimanga lì ancora in quelle condizioni. Qui si parla di Eco Mostro, ma effettivamente insomma la parola non è sbagliata da questo punto di vista. Nella cronaca, ubriachi al volante, incidenti, il ritiro della patente, alcol 5 volte sopra il limite. Un uomo di 56 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti. Gli accertamenti effettuati all'ospedale di Macerata hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 2,58 grammi per litro. E poi ancora cocaina nascosta nella scatola di mentine, arrestato, un'altra operazione della polizia a Macerata.

0: Mentre quest'altra di notizia veramente toccante, 25 km a nuoto senza mani da Ancona a Porto Recanati per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro. Il portacolori dell'Antropos Civitanova, scortato in mare dal figlio Kevin, si tratta nel caso specifico di appunto questo signore che veramente ha portato a termine una bellissima impresa, Andrea Lanari, ripetiamo, senza mani. Pensiamo un po' a quello che è riuscito a fare. Ora la strategia del prefetto: sicurezza, alzata la guardia, vigilanti pure negli chalet. Signore, il prefetto di Macerata, un anno dall'insediamento, dice: il rafforzamento dei controlli dà risultati, allo studio l'obbligo di security non solo in discoteca ma anche nei balneari. Passiamo a Picchio News. Picchio News apre in questo modo: Civitanova ha rubato l'altare di una chiesa, ritrovato dopo mesi, denunciato un 42enne, era stato rubato da una piccola chiesa situata all'interno di un terreno agricolo. Scorriamo la pagina per trovare anche queste altre notizie. No al nuovo DDL di fronte animalista che scende in piazza Macerata: la caccia è una forma di oppressione, maschere raffiguranti animali selvatici, un tamburo a scandire il ritmo e i partecipanti che uno dopo l'altro cadevano a terra al suo suono, in una rappresentazione simbolica di animali colpiti da un proiettile. È andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato scorso in piazza Mazzini la protesta contro il DDL caccia, la riforma della legge 157-92 approvata dal Senato, attualmente all'esame della Camera. Sempre tratta da Picchio News, vi riferiamo quest'altra notizia. Addio Luigi Giuli, ex sindaco di Mogliano e storico professore. E poi ancora un'altra di notizia: Morrovalle rafforza la sicurezza, installate altre 19 telecamere, la rete sale a 74 dispositivi. Non c'è che dire, un bel po', considerando che stiamo parlando di un centro non grandissimo quale appunto Morrovalle. Ora andiamo su cronache maceratesi. In primo piano questa notizia: il professore non può più insegnare a scuola, ricorso respinto, lo decide una legge di 70 anni fa. Protagonista della vicenda il civitanovese Franco Manni, docente di storia e filosofia al liceo scientifico Leonardo di Brescia. Il suo commento, dice: una sentenza ingiusta, non era una questione di stipendio, avrebbe voluto proseguire. Veramente un professore attaccatissimo alla scuola e agli studenti. Poi c'è quest'altra di notizia che insomma ci piace molto leggervi: Diego, la sindrome di Down è un nuovo inizio con il tirocinio in comune, è gasatissimo, siamo fieri di lui e fanno bene. Siamo a Sarnano, il 21enne diplomato con 90 su 100 all'agraria di Macerata si occuperà della manutenzione e cura del verde. Mamma Patrizia dice: speriamo che questa opportunità ne possa creare altre, la preoccupazione di come sarà dopo di noi c'è sempre, dice la mamma, e la capiamo bene. Certo, questo è una questione insomma che tocca particolarmente chi ha queste situazioni, ma la verità tocca un po' tutti, qui sarebbe un discorso molto molto ampio. Ascensore a Giardini Diaz KO, due donne bloccate, e ti pareva che non c'era ancora un caso di questo genere? Finché non si risolve il problema a Macerata, ennesimo stop agli ascensori dei Giardini Diaz, stavolta in concomitanza con la festa di San Giuliano. Non è un bel biglietto da visita, certamente. Due donne sono rimaste bloccate all'interno e sul posto ci sono i vigili, c'erano i vigili del fuoco. Erano da poco passate le 21 quando le due donne, tra cui una giovane, hanno perso l'ascensore che collega i Giardini Diaz al centro storico. Ma poco dopo essere entrate si è fermato, entrambe sono rimaste all'interno. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per far uscire le due donne dall'ascensore. Certo, non una bella esperienza per queste due signore, e la cosa appunto più preoccupante è che qui siamo a una scia di fatti di questo genere, e se ne verificano purtroppo, se ne sono verificati tanti, troppi negli ultimi mesi. E il comune di Macerata poi era intervenuto dicendo che verranno sostituiti questi ascensori, però ci vuole tempo per tutto quanto la pratica burocratica, e intanto continuano queste situazioni, come definirle, deprecabili certamente. Assistenza agli alunni con disabilità, esce di scena il Faro, entra la PARS, appalto da 10 milioni di euro. Siamo sempre a Macerata, la gara è stata vinta con un ribasso dell'8,1% e il passaggio di consegne è previsto nella giornata, appunto oggi in giornata. Il contratto ha validità per 3 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. Anche qui una tematica veramente scostante quella a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Ora ci occupiamo di Sferisterio Live, sì, perché è andato in scena il concerto di Fiorella Mannoia l'altra sera, domenica sera, anche qui grande successo, Sferisterio pieno, si riprende con questa nuova settimana e di scena appunto, se non ricordiamo male, stiamo cercando di confermarlo, ci sono i Pooh questa sera. Per la tappa del tour estivo Pooh 60, la nostra storia estate, sappiamo che è già da tempo insomma sold out, come pure chi arriverà domani e dopodomani, vale a dire Coez a Sferisterio Live più 2026 con Coez Live 2026 from the rooftop, 2 serate qui addirittura, dicevamo, perché 2 e 3, perché la prima era andata sold out subito, ma poi alla fine tutte e due sono piene e sono sold out. Si continuerà il 4 settembre con Serena Brancale, il 6 con Arisa e poi il 12 settembre con Riccardo Cocciante, anche qui sicuramente sold out, Luca Garboni il 13 settembre e chiuderà Gianni Morandi il 22 settembre. Non c'è dubbio che questa è la settimana con più concerti, e quindi sappiamo che insomma il tempo terrà. Stare allo Sferisterio con delle serate così vuol dire veramente viverle appieno tra musica, l'acustica dello Sferisterio è speciale come sappiamo, oltre che la bellezza di stare lì, magari ascoltare i propri beniamini, che dire, Macerata è questo e noi ne siamo orgogliosi. Ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Nuova in Blu. Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: giorno da Pierchile Dolfini. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi di tensione, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca tra ieri sera e stanotte, con almeno 4 morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze, è la prima volta che accade dall'inizio dell'invasione di Mosca. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, oggi il Veneto vota il testo sul fine vita.
1: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la 4ª regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia e presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea comune la Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, vieni allo studio.
0: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone a preoccupare. I soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. La donna ha opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola. Esclusa l'ipotesi del terrorismo, l'aggressore soffriva di disturbi mentali. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,19%. Per il tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed

0: non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Feodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. E torna a salire la tensione anche in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. Ora a preoccupare i soccorritori sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra. La donna ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola, esclusa l'ipotesi di terrorismo. Pare soffrisse di disturbi mentali. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nel pomeriggio Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si.
4: Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiere e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
3: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport e il calcio: nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma in trasferta batte per 4-0 il Lecce, l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, giocano Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Terme Santa Lucia Tolentino.
7: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
8: Dalle acque, un aiuto al benessere.
9: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
10: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
2: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste, oggi ci occupiamo di sport, di pallavolo, pallavolo femminile con la CBF Balducci HR Macerata, perché proprio in occasione della festa di San Giuliano c'è stata la presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato. Si partirà ai primi di ottobre, però insomma qui sono già iniziati gli allenamenti, ci sono anche delle novità che sono state riferite l'altra sera proprio sul palco che è stato il luogo di presentazione in Piazza della Libertà, con tanto entusiasmo, con tanto affetto per questa squadra, la più importante squadra che abbiamo di pallavolo femminile a Macerata. Dunque Giorgia Caforio, classe 1994, alla sua seconda stagione in arancio-nero, indosserà la striscia sotto il numero di maglia che identifica il nuovo capitano. La specialista della seconda linea, pronta ad affrontare con il club maceratese la sua nuova avventura nel massimo campionato di A1, succede ai precedenti capitani della storia arancionera, Giulia Bresciani, Alessia Fiesoli e Elenia Peretti. Ad affiancarla nel ruolo di vice capitano sarà Asia Bonelli, palleggiatrice classe 2000 e alla sua quarta stagione in arancionero, una delle veterane della CBF Balducci HR, protagonista della promozione in A1 nel 2025 e della storica salvezza ottenuta nell'ultima annata. Come dicevamo, l'annuncio in occasione della presentazione durante la festa del patrono di Macerata, San Giuliano, che è il tradizionale appuntamento in cui la CBF Balducci HR vive un primo momento di contatto con la città. Centinaia di persone in Piazza della Libertà con la famiglia Balducci in prima fila hanno salutato con calore il team arancio-nero. E ora passiamo alle interviste tratte da Egisport 47, realizzate proprio con Giorgia Caforio, dicevamo nuovo capitano della CBF Balducci HR, a seguire con coach Valerio Leonetti e infine con il presidente Pietro Paolella.
3: Abbiamo iniziato ormai la preparazione, stiamo lavorando tanto in palestra per trovare subito la nostra sintonia, nel frattempo aspettiamo le ultime arrivate, insomma, che si aggiungeranno al gruppo, e siamo felici, insomma, di essere ancora qui e poter disputare questo bellissimo campionato.
4: Quest'anno poi grande novità, annunciato dal palco il tuo ruolo di capitano della squadra, una grande responsabilità ma anche un grande onore.
3: Sì, assolutamente, è una responsabilità e soprattutto un orgoglio per me avere questo ruolo. So che posso contare sulle mie compagne, quindi da parte mia mi metterò a disposizione del gruppo, metterò a disposizione la mia esperienza ai fini, insomma, di poter affrontare un'ottima stagione.
4: Hai chiuso l'ultima parte della passata stagione con un infortunio, ovviamente mi viene da chiederti come stai adesso, come sono le tue condizioni.
3: Diciamo che si è concluso, dai, anche abbastanza bene, perché alla fine ci siamo salvate, quindi era importante quello anche. Sto bene, lavoro e quindi non dico niente, dico solo che sto bene.
4: Cosa vuoi augurare a questa squadra e soprattutto a questa tifoseria?
3: Beh, sicuramente di divertirci tanto, perché io credo che abbiamo la possibilità di affrontare il campionato più bello del mondo, e quindi deve essere un orgoglio per noi, per la città di Macerata, poter partecipare e niente, di divertirci, di riuscire a esprimere al massimo le nostre capacità e soprattutto di lavorare tanto in palestra, che quello ci servirà per affrontare il campionato.
4: Coach Valerio Leonetti, si riparte con grande entusiasmo verso la stagione 2026-2027, un roster confermato ma che al suo interno anche delle firme importanti.
5: Sì, come abbiamo detto più volte, l'obiettivo di questa stagione era alzare alzare l'asticella ancora un po', e questo roster ci permette di avere una maturità diversa rispetto alle ultime due stagioni a Macerata, quindi ci permette di fare dei lavori comunque diversi, perché abbiamo degli obiettivi comunque diversi e stiamo già lavorando bene, per quanto l'inizio stagione ti consente di fare tecnica, perché comunque l'obiettivo principale è il ricondizionamento fisico e la preparazione fisica.
4: Questa è una squadra che sta assumendo sempre di più una dimensione, possiamo dirlo, internazionale, perché penso a Gardini impegnata ai giochi del Mediterraneo, Stoyanova con gli europei in Bulgaria, Rudi con la Svezia ed altri protagonisti che si stanno impegnando. Questo è un segnale di grande crescita.
5: Sì, come ho detto prima, la maturità è anche quello, perché abbiamo giocatrici che per esempio hanno anche vinto competizioni internazionali sia giovanili che di seniores, quindi è un gruppo che dovrà sicuramente dimostrare, perché quello c'è sempre da fare, ma che dovrà lavorare anche, però è un gruppo comunque di una maturità importante, dobbiamo sfruttare questa onda.
4: Per te questa è ancora una stagione che ti vedrà sulla panchina, questo legame con Macerata è sempre più forte?
5: Ma sì, io come ho detto, qui è il posto giusto per lavorare, per migliorarsi, e la cosa più importante qui è che mi danno sempre l'opportunità di fare il lavoro che a me piace e soprattutto di lavorare con uno staff di altissimo livello, che è la priorità per quanto mi riguarda, quindi avere avuto l'opportunità di poter portare qui uno staff importante, di lavorare con così tante figure, mi dà e ci dà modo di crescere in maniera esponenziale.
4: Ai nostri microfoni Pietro Paulella, presidente della CBF Balducci Elvia Recina Volley. Anche quest'anno l'abbraccio di Macerata alla squadra, un pubblico già caldo per questo roster che sta lavorando duramente.
6: Sì, buonasera a tutti. Sì, effettivamente come dici te c'era abbastanza gente importante, che già la città inizi a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello, ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
4: Tante confermate, acquisti di primo livello, poi come dicevamo anche con coach Lionetti, una squadra che si sta sempre innalzando a livello anche internazionale.
6: Sì, esatto, e questa è una grande cosa per noi, è una prima esperienza avere queste ragazze che stanno nei vari giri delle proprie nazionali, ma diciamo che se si lavora bene, come dicevamo, noi vorremmo per le nostre chiaramente capacità fare step per step, però diciamo Macerata e la CBF, secondo me Elvia Recina si merita di fare un passettino in più. Ci proviamo, come dicevi prima, oltre alle conferme abbiamo preso delle ragazze nuove, secondo noi questo è un bel roster, poi è normale quando diventerà squadra, perché ora sono tutte brave ragazze, brave giocatrici, ma appena diventa squadra secondo noi questa è un'ottima squadra.
4: Poi oltre ad uno staff fatto di eccellenze c'è anche un settore giovanile in continua espansione e crescita.
6: Bravo, esatto, cioè non ci stiamo fermando, anzi abbiamo alzato, come si dice, un po' il tiro, perché è l'ossigeno di qualsiasi società, chiaramente facendo la massima serie siamo un po', diciamo, non costretti, però dobbiamo cercare di elevare il livello anche del settore giovanile, perché noi siamo sicuri che nel territorio che noi ci battiamo tanto c'è qualcosa di importante e per noi sarebbe un sogno che una ragazzina arrivi fino ai massimi livelli. Secondo noi iniziamo a avere delle brave ragazze.
4: Un'ultima cosa, è importante quest'anno che il palazzetto sia pieno, c'è una campagna abbonamenti ancora aperta, quindi è bello sostenerlo.
6: Assolutamente, bravo, noi abbiamo il bisogno, perché è il termometro iniziale di come la gente ti affronta. Perché? Perché oltre che quelle partite diciamo toppe, vorremmo che il palazzetto sia sempre abbastanza pieno, perché non è per dirlo per retorica, ma veramente il pubblico fa tanto, perché quando le ragazze giocano e hanno proprio il giramento, giocano meglio, ci dà la forza a noi per fare sacrifici ancora maggiori, quindi è un lavoro di squadra che speriamo di poter ottenere, e ringrazio fin d'ora tutti i maceratesi e non maceratesi, perché siamo la squadra più a sud e vorremmo veramente rappresentare tutto il territorio della provincia di Macerata e oltre.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai,
7: a settembre
19: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
23: Odio questa notte.
22: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
23: Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
25: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
26: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
28: Coyote vs Acme!
29: Litigata!
28: Al cinema dal 2 settembre!
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: però.
1: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Schengen.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime, non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,99%, quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna, oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova, in blu.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata presenta...

0: molto bene, siamo qua con l'estate che pian piano se ne va. Allora, ieri abbiamo festa e tutti quanti, e oggi andiamo invece a dire qualcosa. Elisa!
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Sai,
1: e buongiorno anche al nostro ospite, il giornalista amico Maurizio Verdenelli.
0: Ah, sapevi che c'era anche lui?
1: Certo.
2: Buongiorno, come ogni martedì, Nazareno. Ciao.
0: Ciao Maurizio. volevo sapere se sapeva già che c'eri, capito? Questo è quello di questo.
1: Come il trasporto.
2: Può essere anche questo fatto che posso anche mancare, è naturale che tu ti debba accertare la mia presenza.
0: E invece no, ci devi stare qua con noi perché ci devi dire un sacco di cose.
1: Sì, come è passato San Giuliano, Maurizio?
2: E San Giuliano ho acquistato ritualmente il fischietto che il CIF, che è il Comitato Italiano Femminile, mette in vendita con grande successo e con prezzi aumentati, devo dire, ma è giusto, il successo va pagato, e addirittura si è creato anche un mercato, tra virgolette, di queste bellissime sculture fatte da artisti locali che di volta in volta raffigurano vari personaggi. Questa volta è il calzolaio, bellissimo, e un mercato tra virgolette da collezione, da collezionisti, per cui non solo la data dell'anno in cui viene effettuata la scultura, viene fatta la scultura, ma vengono anche numerate a seconda appunto della produzione stessa, quindi c'è uno, un due, un tre, un quattro, un cinque, sei. Le prenotazioni sono tantissime, tant'è vero che chi poi si pone lì al sito, alla postazione del CIF, lì in piazza, che è stata in piazza questi due giorni, si trova spesso a dover fare i conti con l'esaurimento delle scorte, perché le prenotazioni sono altissime, e chi è abituato ad acquistare e affezionato a questa icona della festa di San Giuliano, posta in vendita dal CIF, si trova di fronte a delle situazioni appunto come queste, che non si trovano i fischietti e si trovano solo quelli senza numero. E questo è un dato naturalmente di scarsa importanza rispetto a tutta la festa che c'è stata, particolarmente così volevamo rilevarlo, perché è un riferimento singolare che di solito la stampa non ne prende atto, però il CIF è da tantissimo, tanto è vero che sembra a cura del CIF. Era stato il 23 una bella riunione a cura di l'amico Fernando Pallocchini con i poeti dialettali maceratesi che hanno raccontato Macerata in versi.
0: Ecco, bello, vedi, ieri bella festa, voglio dire, una festa che tanti, no, lo sanno e la amavano e c'erano.
2: L'anno scorso io mi incontrai nella camminata rituale che si fa davanti alle bancarelle con la stessa Elisa, e io quest'anno questa camminata, questa passeggiata non l'ho fatta. Voglio chiedere a Elisa, ci sono state variazioni, implementazioni nell'offerta merceologica?
1: È uguale, Maurizio, ci sono gli stand dove appunto si mangiava. Poi dopo, ecco, le solite bancarelle, chi vendeva i vestiti, chi vendeva bigiotteria, insomma, queste cose così come ogni anno. E come ogni anno io ho la passione, nutro un forte sentimento per gli animali, mi sono fermata sullo stesso stand dedicato appunto a un'associazione. Loro si chiamano Pelosetti Randa Gioiosi, e devi sapere, Maurizio, che io da lì un rifugio praticamente, e da questo rifugio ho adottato il mio cane. Tu fa conto che lui era rimasto da solo perché il vecchio proprietario purtroppo è deceduto e adesso sta qui con me.
2: E che cane è? Che tipo di cane è? Che razza è? Raccontaci un po'.
1: Allora, è un meticcio bianco e ramato come i miei capelli, quindi io adesso lo chiamo mio figlio perché praticamente è uguale a me, diciamo. È leggermente più altino di un segugio. Io prima avevo un segugio, lo stesso che avevo trovato abbandonato lungo la strada nuova, e ha vissuto con me per 14 anni. Dopo che succede? Che purtroppo ad aprile abbiamo scoperto che aveva un tumore e non abbiamo potuto far niente, un po' l'età, un po' questo sarcoma che gli aveva praticamente rotto una zampa, lui non camminava più. E il veterinario me l'aveva detto comunque, che cioè già mi aveva preparato alle conseguenze, Maurizio, quindi questo sarcoma aveva fatto anche delle metastasi a livello polmonare, e quindi niente, non abbiamo potuto far nulla. Comunque io posso dire di avergli dato tutto l'amore di cui aveva bisogno, perché quando l'avevo trovato abbandonato, pensa, lui aveva preso anche le botte, era sempre è sempre stato molto diffidente con gli altri, però con me si era creato questo legame. È stato un anno duro questo, Maurizio.
2: Benissimo, ultimatissimo. Volevo concludere parlando del CIF, che a proposito del fischietto in terracotta, e che in realtà il fischietto ha avuto una grande fortuna, perché da sabato 22 le vetrine dei negozi erano pieni di fischietti, quindi tanta gente si è accorta di questa iniziativa. E volevo parlare anche dei nomi, citare anche i nomi che hanno avuto l'opportunità con Pallocchini di dialettare insieme. Dialettando insieme era appunto il titolo dell'evento, nel cortile di Palazzo Conventati, in Piazza Relatore, Totò Fusari, Mariella Marsiglia, Franco Pompa, Gilberto Sacchi, Roberto Staccesi, Giuseppina Trippetta. E poi domenica 30 c'era la bancarella delle tradizioni con Lucia Guido, un artista per un'etichetta per San Giuliano. E poi è iniziata la vendita del fischietto, che è andato, come detto, a Ruba.
1: A Ruba, insomma. Sì.
2: E quindi un paio di tradizioni nel nome di Macerata e nel nome soprattutto di San Giuliano. Ecco.
0: Ecco Maurizio, dici qualcosa di San Giuliano, perché è anche oggi.
2: Ci sono tanti San Giuliani, diversi San Giuliani, lo sai.
0: Certo.
2: Noi abbiamo l'ospitaliere che addirittura era un assassino, cioè il peggiore degli assassini, perché uccise per gelosia, senza accorgere, senza sapere che erano il padre e la madre, ma uccise i genitori pensando che giacessero con la bella moglie. E quindi tanto è vero che mia moglie, quando io la rimproveravo per essere troppo gelosa di me, dice: che vuoi, io sono maceratese, io Perugino per esempio, e quindi ho nel sangue il sangue di San Giuliano che uccise per gelosia, quindi se la cavava così, lo dico naturalmente scherzando, ma in effetti così andò. San Giuliano quindi è veramente il per antonomasia il santo della conversione, di colui che si converte e che viene perdonato da Cristo, ecco, la famosa papera che viene sacrificata sull'altare, in realtà era il fiume Potenza, a Potenza Picena, all'altezza di Potenza Picena, che allora era Monte Santo, che è il simbolo di questa pacificazione tra la divinità e l'uomo, vittima del peccato, vittima naturalmente dei suoi tormenti, la passione, la gelosia, l'assassinio. E questo è molto bello da ricordare per una città che ha fatto di un ospitaliere il proprio padrono. Ma la città è davvero ospitaliere? È davvero ospitale? Questo è il punto interrogativo su cui ci dobbiamo interrogare. E naturalmente è un discorso molto pesante vista l'attuale situazione e tutto ciò che veramente è derivato proprio a Macerata. Sembra per un caso, con il caso Pamela Mastro Pietro, chiaramente è andato in crisi questo patto tra l'ospitante e l'ospitato, no? Se vogliamo, sembra un fatto veramente universale che ci deve ancora fare interrogare sul perché la divinità ci ha ancora interrogato sulla virtù della città nei confronti dello straniero, sulla virtù ospitaliera nel nome appunto di San Giuliano. Siamo davvero ancora ospitali come lo fu per tutti i pellegrini che volevano attraversare il fiume, e lui lo faceva sulle proprie spalle, barcando ogni giorno il corso d'acqua. Lo sappiamo essere probabilmente un po' sì, un po' no. Tu che dici, Elisa?
1: Io dico che Pamela purtroppo è stata uccisa nel modo peggiore, cioè ricordiamo a tutti che è un caso unico della cronaca nera, quindi secondo me prima di ospitare bisognerebbe fare dei controlli approfonditi, no? Prima di far entrare nella nostra città gli stranieri a questo punto, no? Ricordiamo che Osegale aveva origini nigeriane, quindi doveva comunque lui era riconosciuto dalle forze dell'ordine, non doveva stare qui ad ogni modo, e invece continuava a delinquere, continuava a spacciare, e l'ultimo atto è stato questo gesto terrificante, forse è la parola più dolce, no? Più soft per descrivere questo gesto macabro, che poi tutti si chiedono, tutti, magari chi è veramente interessato a questo atroce delitto, a questa storia molto molto triste e drammatica, si chiedono: ma avrà fatto veramente tutto da solo, oppure ci sono dei complici che ancora stanno a piede libero? Ecco, questa è la domanda.
2: No, sì, questo va bene, questa diciamo la domanda di carattere criminale, noi sì. Io facevo una domanda di carattere così morale, no? Nel senso che è vero che l'ospite diventa spesso un nemico. Pensiamo alla tradizione linguistica romana, per cui ospite era tradotto in hospes, ma rapidamente poteva trasformarsi in hostis, ma era questione solo di una lettera, dalla P alla T, da hospes a hostis, quindi ospite a nemico. I romani che avevano una grande cultura, una grande intelligenza, tanto è vero che si dice che Mommsen lo dice, lo scrive, che l'epoca romana è l'epoca d'oro dell'uomo sulla terra, e penso anch'io che sia così. E quindi i romani sapevano benissimo che un ospite può trasformarsi nel peggiore del nemico. Ora, devo segnare, io più che un dramma, più che una tragedia, un'atrocità, io parlerei della banalità del male, in quanto Osegale non l'uccise per amore, non l'uccise per ignavia, nel senso che la lasciò morire e poi fece quello che fece attraverso la sua professione, che era quello che, come disse bene l'anatomopatologo, era quello di saper benissimo il corpo umano, conosce bene il corpo umano e vivisezionarlo come ha fatto. E sarà una cosa proprio scientifica. Ecco, detto questo, chiudiamo qui, perché altrimenti parliamo sempre di Pamela,
1: però non dimentichiamola, Maurizio, assolutamente.
2: No, no, certamente, certo, certamente.
1: Non si può dimenticare una simile.
2: Però, sì, non si può dimenticare.
1: Era una ragazzina, aveva tutto il diritto di vivere, anche se aveva toccato il fondo, comunque aveva il diritto di vivere e di uscirne fuori. Ricordiamo sempre l'atrocità che ha vissuto e l'atrocità che hanno vissuto i genitori, lo zio, tutta quanta la famiglia, quindi io la porto sempre nel cuore.
2: Purtroppo la location era macerata, anche se i maceratesi non c'entravano per niente in questa vicenda, però la location è stata macerata e se i maceratesi ci sono entrati per la solita ignavia in questo caso, perché nessuno, quando lei scappò dall'istituto, non è stata aiutata.
1: No, assolutamente. Va bene. Senti, Maurizio, a proposito di eventi, tu hai una presentazione di un libro il 6 di settembre a San Severino Marche, che si intitola Loreto all'alba, il gran re russo bussò alla porta della Santa Casa.
2: Sì, ci sarà il grande Andrea Angeli e ci sarà anche la nipote di Giorgio Paganelli, parleremo di Congo Belga, parleremo di internazionalismo, la presentazione presso LK Ristoro, perché l'UTEAM che organizza, cioè l'Università per la Terza Età dell'Alto Maceratese, non ha ancora aperto i battenti per l'anno accademico e quindi sarà una iniziativa fuori agenda, ma dovremmo fare i conti con la disponibilità di Andrea Angeli, che è sempre all'estero e che ci ha dato questa data qui. Quindi ci sarà la Presidente Anna, la professoressa Anna Vissani a presentare l'evento e poi Andrea Angeli, Gabriele Cenzi che con me ha curato il libro, Jessica Vesprini, poetessa, sta per pubblicare il suo quarto libro di poesie, che leggerà alcune parti alcuni passi e tutto sarà anche a cura degli amici della compagnia calabrese e Tema. È un evento, ci ha ospitato appunto LK Ristoro di Alberto Vitali e della moglie Laura, Laura Chiari, e della sorella Katia. LK significa appunto Laura e Katia. E quindi li ringrazio per questa loro ospitalità. Ho invitato anche il sindaco di San Severino, vediamo se verrà, ma la cosa è importante perché al centro della vicenda c'è un grande settentrano. Probabilmente San Severino non lo ricorda più, ma io lo voglio ricordare, è il grande frate Stanislao Santa Chiara, frate cappuccino, francescano fino al midollo, nella città di San Francesco, dove San Francesco stette due volte, unica città dove lui andò due volte, questo uomo, questa figura religiosa si staglia imperiosa, è stato per tantissimi anni rettore della Santa Casa, giornalista, ha fondato il Messaggio della Santa Casa, un giornale periodico molto importante, ha aperto all'internazionalismo la Santa Casa, è stato per tantissimi anni superiore marchigiano regionale dei Cappuccini, delle Marche, e quindi era giusto ricordarlo a San Severino. Speriamo che appunto il sindaco verrà, e così anche l'assessora all'istruzione Vanna Bianconi e il presidente direttore dei musei Francesco Rapaccioni, che fa sempre molta pubblicità ai libri. In questo caso si tratta di un libro che ha per soggetto il grande fra Stanislao, che fu lui ad aprire la porta quella notte del 30 gennaio 1990 a Fabiola e Baldovino, che aveva abdicato soltanto per 5 giorni, è vero, ma per non firmare la legge sull'aborto, lui che figli ed eredi non aveva avuto. Una notizia che io pubblicai in esclusiva per Cronache Maceratesi, ha avuto tanto successo in tutta l'Europa e quindi andava un po' storicizzata. Un libro che una notizia è stata ripresa anche dal mio ex redattore e collaboratore dal Messaggero Fulvio Fulvi, che ha lavorato e collaboratore ancora adesso, redattore e poi collaboratore di Avvenire, che ha collaborato con me all'inizio al Messaggero. E quindi San Severino c'entra in tutto e per tutto, Fulvio è stato anche assessore alla cultura a San Severino, ricordo, ed ha collaborato a questo libro, facendone poi un altro per conto suo, a cura di Ares, la società editrice dei Cappuccini in Italia. Insomma, è un bel evento, c'è in mezzo anche padre Adorno Marinsalti, che fu amico della famiglia Fiacchini, Renato Zero, c'è anche la storia di Renato Zero, non ho pubblicato tutte le foto di Renato Zero perché c'è stata una richiesta proprio del cantante di non pubblicizzare le foto della sua giovinezza, avendo, come mi ha scritto, tanta tenerezza per quella di Renato, e così abbiamo aderito a questa richiesta. E quindi è un bel evento, è un bel evento. Sera Petrona c'è presente anche tramite Santa Chiara, Giovanni Santa Chiara, che mi riferì del fatto in cui era stato coinvolto lo zio Fra Stanislao, e quindi anche Sera Petrona è presente, e quindi questa zona è importante dell'Alto Maceratese, che è stata protagonista di un fatto europeo, di importanza europea.
0: Bene, bene, bene. Sì. Allora ci fermiamo un attimo con per vedere se c'è qualcosa, un po' di pubblicità, sentiamo che c'è.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, se volete, naturalmente chiamateci allo 0733 23 75 75. Elisa, dici?
1: Sì, allora Maurizio, qui ci sono, no, le domande del nostro collega Francesco Ciccarelli, e dice, la prima domanda era sempre sul tuo libro Re Baldovino, no? Che ricordiamo sarà presentato il 6 settembre. Poi la seconda domanda è: puoi parlare dei festeggiamenti dei tuoi 59 anni di giornalismo, appunto festeggiati recentemente con amici e colleghi?
2: Beh, grazie per questo assist. Beh, sarò molto breve, naturalmente. Sono stato veramente contento di aver avuto tanti amici di giornalisti, oltre a Francesco e ad Andrea Verdolini, potente direttore TVRS. Non ho chiamato nessuno, ho preferito chiamare teatranti, operatori appunto dello spettacolo, perché è giusto che non si faccia sempre le feste in famiglia. Spero di festeggiare, che dire, anche il 60°. Io ho iniziato 59 anni fa a Perugia, e naturalmente andando nella redazione più importante della città, che era allora diretta da Nunzio Bassi. Nunzio Bassi fu poi primo direttore della scuola di giornalismo RAI, dove era stato invitato ad andare Sigifrido Ranucci, per andare poi nella contemporaneità, e dove sono stato premiato più volte, anche recentemente, per i miei lunghi anni di giornalismo. Beh, Nunzio Bassi è stato un grande giornalista, ha formato giornalisti come Monica Maggioni, che è stata anche presidente della RAI, direttrice del TG1, fa adesso anche RAI News, e poi altri direttori come sono stati in passato Alessandro Preziosi, Gerardo Greco. E a me mi ha detto: non devi avere mai, mi disse, come primo elemento formativo, non devi mai gettare la testa all'ammasso, non devi farti mai mosca cocchiera di nessuno, e non devi credere che qualcuno sia una vera autorità, anche se magari è un'autorità istituzionale. Le autorità sono quelle morali e sono quelle che ci insegnano la strada, non certo quelle che magari sono assurde a quei livelli solo per casualmente o per una votazione qualsiasi. Questa cosa io l'ho sempre tenuta presente nel mio mestiere e per questo sono considerato un giornalista contro, come dimostrano anche i miei 106 processi per diffamazione, non tutti meritati da me, ma spesso anche dai miei collaboratori, rispondendo io spesso degli articoli che venivano scritti dai miei collaboratori. Io sono stato sempre il capo delle varie situazioni, delle varie redazioni dove sono andate in tutta l'Italia centrale, e questo è stato un bel percorso.
0: Ecco. Allora, devi dire un'altra cosa?
1: No, volevo sapere da Maurizio, no? 106 denunce, giusto quello che ho capito?
2: Querele,
1: come hai fatto a, non so, superarle, come si dice?
2: Come ha fatto a uscirne lì, tu dici, con la verità e con portando gli estremi della verità, cioè la documentazione della verità, fotografie, testimonianze, e questo nonostante che i miei avvocati non ne sapessero nulla, ero io che preparavo tutto quanto, gli avvocati del Messaggero soprattutto dovevano far fronte a numerosissime querele ogni giorno, e allora in quel periodo, prima della riforma del codice di procedura penale, si andava a giudizio per direttissima, nel senso che per querela dopo 3 mesi eri già a giudizio, si chiedevano i termini a difesa, avuti i termini a difesa si doveva imbastire una qualsiasi difesa importante attualmente per uscirne assolti. Adesso invece c'è naturalmente una serie di step che ti permettono di preparare una difesa più strutturata, più lineare. Allora veramente prima di parlare davanti al giudice l'avvocato mi diceva: ci salviamo stavolta, e questa non era molto incoraggiante, e per un giornalista che doveva guardarsi intorno continuamente per avere una difesa diciamo non professionale, perché erano tutti grandi professionisti per carità, ma attenta, era un po' insomma fondo di preoccupazione, però mai, non sono stato mai condannato neppure a un mese di detenzione. Mai.
1: Hai mai avuto, oltre alla preoccupazione, hai mai avuto paura, cioè una forte paura, magari non riuscissi?
2: Una forte paura ce l'avevo a un certo punto, perché sono un uomo coraggioso fisica e che ha denunciato soprattutto i fascisti nel 68, insomma scrivevo un po' in maniera molto dura, scrivevo in maniera abbastanza di parte e dura delle lotte tra destra e sinistra. E naturalmente ho avuto una serie di denunce e di querele da parte degli elementi di estrema destra toscani, molto duri, molto pericolosi, che mi aspettavano anche fuori dalle porte del tribunale, no? Per farmela pagare magari fisicamente. Adesso i giovani giornalisti hanno paura anche di mezza querela, però io dico una cosa: una querela è come almeno una querela 10 un giornalista le deve subire, perché è come un battesimo del fuoco, superato quello si può fare i giornalisti in maniera impavida, senza troppo sgomento, anche se gli editori non sono sempre da parte dei propri giornalisti nel pagare in solido, nell'essere tenuti in solito al pagamento delle spese processuali. Mettono a disposizione un avvocato, ma che ne ha tante di quelle cause, che spesso è una disponibilità solo di facciata. Ecco, a me non mi è successo, mi è accaduto a me.
0: Allora, l'estate se n'è andato. Che vogliamo dire? È stato l'ultimo bello, bellissimo?
2: Come, scusami, non ho capito.
0: Dico, l'estate ormai sta andando via.
2: No, però sta andando via, però il caldo neppure, non così il caldo, siamo sempre sui 30 gradi,
0: questo sicuramente.
2: Almeno fino a metà settembre sembra che ci sia questa temperatura ad altissimo livello. Volevo ricordare, anche perché la gente insomma è attenta a questa vicenda, sul Cronache Maciatesi sono già 40.000 elettori di questo articolo, il terzo che tra l'altro scrivo, quindi mi sono anche stupito anch'io di questa attenzione fino alla fine, che ha riguardato un professore civitanovese, però che lavora a Brescia, che è il professor Cosimo Franco Manni, persona notissima, famiglia notissima anche a Civitanova, il padre fu direttore della SG, della Cecchetti, che ha fatto una bella battaglia per non andare in pensione, però una battaglia giustamente che riguarda tutti quanti, perché chi non vuole andare in pensione deve avere anche il diritto di non andarci, perché parliamo della scuola, perché se non vuole prendere la pensione, non è, la pensione è un diritto, ma non è un dovere, non dovrebbe essere un dovere, no? Per cui se uno ha ancora la possibilità di scrivere, di insegnare, io sono in pensione da 20 anni, eppure ancora continuo, no? E perché la gente ancora magari mi segue, e sono andato in pensione addirittura a ottobre del 2006 e ancora adesso faccio questa professione. Manni chiedeva di poterla fare anche lui, non è stato possibile, è in base a una legge che è unica nel mondo occidentale, perché l'Italia è unica a mandare in pensione per vecchiaia in maniera obbligatoria, di 70 anni fa. Bisognerebbe insomma avere anche un certo riguardo per chi in pensione forzata non vuole andare e ha la possibilità psichica, fisica di continuare a operare bene, e nel caso di Manni che opera bene, lo testimonia, 47 su ex, lui ha prodotto al giudice, che però ha respinto ogni richiesta, anche i reclami, anche il reclamo, e qui da oggi lui ha perso cattedra e tutto quanto, è andato in pensione forzata, quindi da oggi il professor Manni non insegna più al liceo scientifico Leonardo di Brescia, e quindi bisognerebbe dargli la possibilità di poter continuare magari a collaborare. Tutte le richieste sono state, credo, sono state avanzate in Italia in questi anni da persone che volevano continuare a collaborare a diverso titolo nelle scuole, sono state respinte. Diciamo, dei processi che ha istituito, che ha promosso Manni, se ne conta solo il suo e quello del professor Testa, cioè essere Testa di Camerino. Il resto è stato fatto, fu richiesto ai presidi in maniera silente dai vari proponenti, però sempre respinti, perché in effetti i fondi scolastici per collaboratori non ce ne sono tanti, e quindi la scuola deve far conto anche di questo, però è solo nella scuola c'è questa questo alt a tutti coloro che vogliono continuare a collaborare. Non esiste infatti l'insegnante che non sia posto in con la pensione di vecchiaia fuori dalla scuola, a 67 anni se ne va. Adesso Salvini sta proponendo una legge per cui si toglierebbero 4 anni di questi 67, si potrebbe andare in pensione a 63. È una legge che è una proposta di legge che è avanzata in questi giorni, devo dire. Però in questo paese in cui tutti vogliono andare in pensione c'è qualcuno che non ci vuole andare, questa è la verità. E deve esserci la possibilità per chi non ci vuole andare di non andarci, anche perché la pensione è un trauma, guardate bene, mettere da un momento all'altro la propria professione, il proprio mestiere, è una cosa durissima. Tutti vogliono andare in pensione, ma quando sono in pensione non sanno più cosa fare e si trovano in crisi.
1: Vanno in crisi, sì, tante persone vanno in crisi, è vero. Senti, Maurizio, Qui c'è una domanda, no, appunto di Francesco, a parte che in parte hai risposto. Dice: su Manni volevo chiedere questo, secondo te continuerà in qualche modo ad insegnare, e questa sua vicenda convincerà il governo a rivedere la legge sull'età pensionabile? Questa è la domanda di Francesco.
2: Sì, infatti lui ha fatto domanda, lui Franco Manni, Cosimo Franco Manni ha fatto domanda per una scuola privata, per poter insegnare una scuola privata. Però ha detto che ho insegnato per tanti anni nelle scuole, nei licei, nei prestigiosi licei della Lombardia, ma tutto questo curriculum ormai ha perso importanza nel declino della scuola italiana, e quindi se io sono un celebre professore non ne frega proprio niente a nessuno, detta in maniera gergale. Per quanto riguarda l'altra domanda, mi dicevi?
1: No, stavo pensando, no?
2: No, l'altra domanda di Ciccarelli, qual era?
1: Ecco, se questa sua vicenda convincerà il governo a rivedere la legge sull'età pensionabile.
2: E questo sarebbe infatti, se, diciamo che ne ho parlato prima con Salvini, che addirittura ha chiesto di abbassarla a 63 anni, no? A 64, da 67 attualmente. Però per esempio sulla... E questo va bene, per carità, ma sul fatto che uno possa chiedere e ottenere di poter andare e di poter collaborare al di là della pensione, su questa la politica e sulla storia di Manni nessuno nella politica bipartisan ha preso la parola, perché parlare di pensioni sia in un verso sia nell'altro è molto impopolare in Italia, se si perdono voti.
1: Ho capito. Senti Maurizio, potrebbe questo professore magari occuparsi dei corsi serali, no? Anche per gli adulti che magari non hanno finito le superiori e vogliono

0: Fondamentalmente ti porta anche indietro nel tempo, no? Nel passato. Io sto pensando mai, no? Anche ai bambini che purtroppo stanno male, non riescono mai ad andare a scuola, e avere anche un'istruzione anche tramite un professore, no? Che magari va a casa per insegnargli, no? A leggere, a scrivere, a fare i conti di matematica, a istruirlo, no? Magari potrebbe anche dedicarsi a questo, Maurizio, che ne pensi?
1: Per il momento è impossibile, perché il bambino che sta male chiaramente deve stare a casa, in quanto sì, ma si può infettare, no? La scolaresca, e bisogna vedere che tipo di malattia ha, capito? È tutto lì. Quindi il bambino, i corsi di recupero ci sono tante cose molto belle, la scuola prevede a tutto, però adesso la scuola ha perso molta, dicevamo prima, molta importanza, la scuola pubblica italiana ha perso molta importanza, vale pochissimo a livello europeo, i nostri titoli di studio valgono pochissimo a livello europeo, infatti i figli dei ricchi vanno in America, non a caso, perché è la scuola ormai farcita di purtroppo ragazzi immigrati che conoscono a malapena l'italiano, e quindi i programmi vengono, mi dicevano anche nei licei classici, vengono completati se no al 60%.
0: Certo, quindi l'unica cosa che potrebbe fare lui è privatamente, oppure magari con i corsi serali, appunto, per chi vuole prendere un diploma.
1: I corsi serali ci sono sempre stati, ecco.
0: Sì, certo, assolutamente. E incrociamo le dita e poi dopo casomai ci aggiorni, no, sulla vicenda, Maurizio.
1: Beh, la vicenda ormai è finita. Questo articolo il tribunale ha deciso, ha respinto il reclamo, anche perché il preside del liceo Leonardo, a cui apparteneva fino a ieri, il professore ha detto che non c'era bisogno praticamente e non c'erano i requisiti perché lui restasse, in quanto il liceo poteva far meno benissimo di lui e di tutti gli altri, immagino, quindi per lui c'è solo l'apertura di una scuola privata e io direi anche l'apertura alla pubblicazione di testi, di libri, di attività editoriali, quando lui è professore di filosofia e di storia, quindi
0: bravo,
1: ha davanti molta materia.
0: Ascolta Maurizio, io perché ho letto anche alcuni commenti, chi dice no, è giusto che si dia spazio ai giovani, che ne pensi?
1: Spazio ai giovani dove?
0: A livello lavorativo, cioè, quindi è giusto che questo professore vada in pensione per dare spazio ai giovani, no? Che ne pensi tu di questo commento?
1: Beh, i giovani devono avere spazio, se hanno avuto tanto spazio non ne hanno neppure tanto approfittato, cioè da dire, perché la next generation è una generazione di drogati, diciamoci la verità, è una generazione di falliti, è una generazione di vuoti di mente, per lo più, e questo purtroppo è una dirigenza che è venuta, i giovani devono essere dirigenti di domani, e dove stanno i dirigenti di domani? I giovani di adesso?
0: Diciamo che non tutti siano similari.
1: Diciamoci la verità, i giovani adesso su 100 un 10-15 se la cavano, il resto purtroppo è fallita la famiglia, è fallita la scuola, e ci troviamo di fronte a un paese in piena evoluzione, perché mancano i giovani che possano prendere il posto di noi anziani, tanto è vero che ancora io a 77 anni faccio ancora il giornalista con un certo successo, e invece dovrei stare a casa, ecco.
0: No, ma perché tu continui a scrivere, Maurizio, anche perché
1: perché i giovani non ci sono più, la next generation è una generazione di persone che evidentemente pensano solo al ballare e al divertimento, per lo più.
0: La maggior parte è così, sì. Dopo ci sono chi studia, chi lavora, chi si occupa di volontariato.

0: volontariato, guidate sia i doni, no? Come per esempio la passione per la musica, per il canto, eccetera. Io infatti mi soffermo appunto su questi ragazzi che vogliono, che credono veramente nel futuro e vogliono e credono nelle loro passioni, nelle loro ambizioni e vogliono emergere. Dopo ovviamente c'è anche l'altra fetta e purtroppo per quell'altra fetta, Maurizio, se non si sbloccano loro, se non c'è qualcuno che li sblocca, e qua noi possiamo fare ben poco, ecco.
1: Parliamo di eccezioni.
0: E comunque tu continua a scrivere, Maurizio, perché non ti fermare assolutamente, anche perché almeno uno tiene anche il cervello allenato, quindi se no altrimenti che facciamo?
2: E tu che mi regge il cervello, perché
1: va bene così. Purtroppo però chiaramente più andiamo avanti con gli anni, più questo sarà difficile di portarla avanti. Ma finché va.
0: Assolutamente, assolutamente. Hai tanto da insegnare, Maurizio, quindi.
2: Speriamo che.
0: Come sicuramente questo professore, quindi penso che troverà anche lui la sua strada, perlomeno glielo auguro.
1: Anche perché è un uomo che non ha moglie, non ha figli e quindi ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e la sua famiglia sono stati giovani e quindi un grande formatore e non andava perduto per la scuola pubblica.
0: No,
1: speriamo che verrà utilizzato dalla scuola privata.
0: Certo, glielo auguriamo, Maurizio. Ad ogni modo, dato che lo conosci, salutalo da parte mia di Nazareno, no? Nazareno, mandiamo i nostri saluti.
3: Ma sì, come no, certamente. Allora, siccome
1: è il famoso letterato Alvise Manni, no? Che è direttore della biblioteca Civitanova, professore emerito, scrittore. Alvise Manni lo conosciamo tutti, ed è il fratello di Franco Manni.
0: Mm-hmm. Quindi direttore, dovrebbe averlo come ospite, che dici, Maurizio? Lo proviamo a intervistare?
1: Sì, lo puoi anche, ti darò poi i contatti e lo possiamo intervistare in questo spazio di Nazareno.
0: Che dici, Nazareno? Lo intervistiamo?
3: Ma si può fare tranquillamente, come no? Vediamo cosa si dice.
0: Mi piacerebbe, certo.
3: Va bene, come tu avresti.
1: Poi ti darò a parte i numeri di contatto.
0: Come no. Sì. E niente, Maurizio, sono le 11:51, ti voglio fare un'altra domanda e poi ti lasciamo andare alle tue cose. E altri programmi per settembre? Cosa bolli in pentola?
1: Beh, della presentazione di un libro di un mio amico, un celebre fotografo e writer, Franco Prevignano di Perugia, eccezionale fotografo, che ha scritto un libro, un diverse month, sul 68 a Perugia, una storia di Romeo e Giulietta, lei passionaria, lui fascista, che al di là delle contrapposizioni che allora erano durissime di piazza, lotta e battaglie di piazza, si innamorano. E allora Franco mi ha detto: senti, mi fai la prefazione te, io c'ho tanto da fare. Ho detto: guarda Franco, non lo so. Poi ho letto il suo libricino, mi sono così innamorato di questa storia che l'ho scritto in una notte, dalle 10 della sera fino alle 7 della mattina, e ho raccontato la storia del 68 a Perugia, perché qui lo voglio raccontare. Il movimento studentesco non è nato con la Zanzara e con il liceo classico Parini di Milano, ovvero è nato lì, ma era nato prima di tutto da noi a Perugia, col liceo classico Annibale Mariotti, con il giornale Lo Zibaldone, di cui fui anche direttore. Era fondato da Eugenio Spagnoli, nipote di Luisa Spagnoli, e avevamo un editore naturalmente generosissimo, perché era la famiglia Spagnoli, ricordiamocelo, e ci pagava qualsiasi cosa, e se avessimo pubblicato tutti i giorni ci avrebbe pagato tutti i giorni, ma un editore così generoso ho trovato più nella mia vita. E allora che è successo? Anche noi nel 66-67 facemmo dei servizi sul sesso, che allora non si poteva neppure dire, senso che già ti mettevano quattro in condotta se parlavi, se già pronunciavi quella parola. Beh, facciamo questa questa inchiesta con le sulle nostre colleghe di compagni di classe, di istituto di classe, e naturalmente fummo denunciati, la prima denuncia, appunto tu mi parlavi di denuncia, e ci dovemmo incontrare con il provveditore. Il provveditore però era il dottor Aldo Tornese, un grande uomo che è stato anche provveditore di Macerata, un grande uomo che capì, e ci riunì, ci fece portare su anche delle bevande dal vicino bar, e tutto si accomodò, e non avvenne niente, non ci fu nessuna denuncia, non ci fu nessuna proseguio, nessuna condanna, come invece accadde a Milano, perché a Milano ci fu un pubblico ministero durissimo che condannò i due ragazzi, e lì la cosa esplose con il movimento studentesco. Così come era esplosa, così come Aldo Tornese aveva fatto implodere il caso di Perugia, quindi noi abbiamo perso anche la primogenitura del movimento studentesco, lui diventato poi provveditore di Milano, poi sarebbe diventato anche di Roma, e alla fine diventò anche presidente di Corte dei Conti, data la sua importanza, la sua mente meravigliosa. Dunque a Milano lui fu chiamato a testimoniare nel processo di appello ai redattori della Zanzara, e lui lì gli fece una testimonianza così bonomica, così benevola, così pacificatrice, che il tribunale non poté che assolvere, come si sa, in appello la Zanzara. E quindi Tornese, che aveva aveva chiuso il problema di Perugia, chiuse poi il problema quello nazionale di Milano, se non che però in primo grado i ragazzi erano stati condannati, e il movimento studentesco si esplose intorno alla vicenda della Zanzara, cosa che invece avevamo per noi di Perugia per primi acceso.
0: Ho capito.
1: E questo io ho raccontato in questa prefazione, ecco, sul 68 a Perugia, dove ci sono stati tanti e tanti protagonisti, anche maceratesi e marchigiani sulla piazza. Ricordo uno per tutti, il capo del FUAN, che era il dottor Giulio Conti, che io saluto, che poi siamo diventati anche amici qui a Macerata, da nemicissimi che eravamo.
3: Bello, questo pure è una cosa bella.
1: Sì, molto bella. Un saluto a Giulio, che è da un anno in casa, che non sta bene, quindi spero, forza Giulio, vecchio amico, nemico mio, ti voglio bene.
3: Beh, che puoi dire più di questo? Dobbiamo fermarci noi, perché abbiamo terminato questa prima dopo questo abbiamo in giro, ecco, e quindi
0: dopo le vacanze, esatto, dopo San Giuliano, esatto.
3: Allora Maurizio, alla prossima.
0: Maurizio, grazie mille per la trasmissione, e a martedì prossimo.
1: A martedì prossimo,
3: ciao a tutti, ciao.

0: Buongiorno da Tirachile Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 4 i morti, allarme nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mykhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la Zakharova. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid.
1: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
2: Che significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Schengen.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1000 vittime, non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista Bianchi nel 2017 aveva lasciato non senza polemiche la guida della comunità monastica di cui era priore, era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un'intera tappa monitorata dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde l'1,30%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Tra poco, l'informazione locale, su Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. La festa per il patrono San Giuliano si è appena conclusa, giornate di presenze eccezionali a Macerata, sia per gli eventi civili che religiosi. Nella Santa Messa celebrata ieri in Piazza Strambi, davanti al Duomo, il Vescovo Marconi ha ricordato la figura di San Giuliano, auspicando che continui a traghettare la città non semplicemente verso un futuro più moderno, ma verso un futuro più umano. Poi la processione per le vie del centro con le confraternite e tanti fedeli. Un centro pieno di bancarelle, di eventi musicali ma anche sportivi. La sera sono state presentate come da tradizione le principali squadre cittadine, tra cui la CBF Balducci HR, che ha anche invitato sul palco il suo nuovo capitano per la stagione 2026-2027, Giorgio Accaforio. Ascoltiamo ora il presidente della CBF Balducci HR, Pietro Paolella, proprio su questa serata speciale vissuta a Macerata.
5: C'era abbastanza gente importante che già la città inizia a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello. Ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
4: L'Università Politecnica delle Marche ha dato il via oggi al nuovo semestre aperto per l'anno accademico 2026-2027. La nuova modalità formativa di ingresso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria. Per la sede di Ancona sono 1060 gli studenti iscritti che da oggi frequentano le attività didattiche previste dalle nuove linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le lezioni possono essere seguite sia in presenza che in streaming. I posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia salgono a 402 contro i 364 dello scorso anno. Allo stesso modo cresce la disponibilità per odontoiatria e protesi dentaria, che passa da 25 a 30 posti. Una 42enne residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. L'indagine dei carabinieri è partita dalla denuncia di furto presentata dal proprietario di un terreno agricolo a Civitanova Marche, dove sorgeva una piccola chiesa da cui nel mese di giugno scorso era stato asportato un altare liturgico. Grazie agli accertamenti condotti dai militari è stato possibile risalire al presunto ricettatore e localizzare il bene. Durante la perquisizione presso una ditta di spedizione in provincia di Fermo è stato rinvenuto e di seguito sequestrato il manufatto. L'altare liturgico è stato restituito al legittimo proprietario. Impresa di Andrea Lanari, portacolori dell'Antropos Civitanova. Dopo essere stato il primo uomo senza mani a compiere a nuoto la traversata dello stretto di Messina e il percorso tra Piombino e l'isola d'Elba, quest'anno ha voluto rendere omaggio al suo Adriatico con una nuova straordinaria sfida. Quest'anno abbiamo voluto organizzare una nuotata solidale dal passetto di Ancona fino a Porto Recanati, ha raccontato Andrea, un tragitto più lungo rispetto rispetto alle altre traversate, ma più sicuro perché sotto costa. Anche se le difficoltà e le insidie sono state tante, ce l'abbiamo fatta e speriamo di ripeterla il prossimo anno affinché possa diventare un appuntamento fisso. Un'impresa di circa 25 km affrontata senza soste e portata a termine in 11 ore e 30 minuti. Lanari è partito alle 6:20 dell'altra mattina dalle acque antistanti il passetto di Ancona, raggiungendo alle 17:50 lo stabilimento balneare Trisca, nel centro di Porto Recanati. Ad attenderlo all'arrivo c'erano centinaia di supporter. La nuotata non è stata soltanto una sfida sportiva, ma soprattutto un'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lanari perse entrambe le mani 14 anni fa, proprio a seguito di un incidente sul lavoro, e oggi è testimonial nazionale ANMIL. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700.000 euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di protezione civile. Le risorse sono articolate in due assi. 450.000 euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell'antincendio boschivo, mentre 250.000 euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attività generali di protezione civile. In entrambi i casi le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali. È possibile presentare le domande per due importanti interventi rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza: l'assegno di cura 2026 e il servizio di assistenza domiciliare a favore degli ultra 65 anni in condizioni di non autosufficienza anno 2026. Si tratta di misure finalizzate a sostenere le persone anziane e le loro famiglie, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita e garantendo un supporto adeguato alle esigenze di cura e assistenza. Con queste due misure si prosegue l'impegno in favore delle persone anziane e delle loro famiglie attraverso strumenti concreti volti a sostenere la permanenza a domicilio e ad accompagnare le situazioni di maggiore fragilità, commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Macerata, Francesca D'Alessandro. Come amministrazione crediamo fortemente nel sostegno alla domiciliarità affinché la persona si senta maggiormente a proprio agio in un ambiente familiare.
3: Il taccuino.
4: Domani 2 settembre alle 18 nell'area Anfiteatro Lungomare di Pontenina di Campofilone, ultima località in ordine di tempo ad aver ottenuto il prestigioso vessillo nelle Marche, si terrà la festa regionale delle Bandiere Blu 2026. Interverranno il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Campofilone, Riccardo Verdecchia, Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia, le autorità locali e le istituzioni e i rappresentanti dei 20 comuni che vantano il vessillo. Giovedì 3 settembre alle 21 all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati andrà in scena il Premio Marche del Sanremo Music Awards 2026, un racconto a più voci che mette al centro il volto migliore di questa terra. Verranno premiati Elisabetta Cocciaretto, orgoglio di Porto Sant'Elpidio e pilastro della nazionale di tennis azzurra, il Lions Club Amandola Sibillini, presieduto da Sante Mecozzi, i volontari della cooperativa Bet Onlus di Fermo e poi ancora il professor Giorgio Cegna, accademico e artista maceratese, lo studio avvocato Galeota e il lavoro manageriale nel campo della salute guidato da Alberto Gagliardi, direttore generale dei centri medici La Fenice, anche tanti altri. Torna dopo la pausa dello scorso anno il Saltarello Folk Festival Pitrio Mia. La principale novità di questa terza edizione, in scena nel centro storico di Petriolo, sabato 5 e domenica 6 settembre, sarà un originale confronto tra tradizioni musicali diverse. La tradizione folcloristica petriolese incontrerà la tradizione della Murgia e quella napoletana. Due giornate piene di ritmo, suoni, incontri e laboratori che verranno arriveranno per la prima volta nella terra di Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, folclorista e padre nobile dell'etnomusicologia moderna nelle Marche, la presenza di Carlo Faiello, direttore artistico della Notte della Tamorra di Napoli, e Maria Moramarco, una delle più autorevoli interpreti della tradizione musicale della Murgia.
3: Lo sport.
4: La Strana Cerata festeggia domenica 6 settembre il suo quarantennale, in una data molto diversa da quella solita, considerando che la classicissima del calendario marchigiano solitamente si disputa in primavera, ma le elezioni comunali previste proprio nella data fissata inizialmente per la corsa hanno costretto gli organizzatori a cercare un'altra giornata disponibile, e tutto consigliato a un cambio deciso. Nel complesso la gara mantiene intatte le sue caratteristiche, il percorso è di 10,2 km completamente pianeggiante, insieme alla prova agonistica è prevista la non competitiva sempre su 10,2 km e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Il cuore della gara sarà presso la scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza in via dell'acquedotto 18, tradizionale sede di partenza. Il via verrà dato alle 9 con la passeggiata che inizierà 5 minuti dopo. Il costo di partecipazione alle l'evento di 12 euro per la prova lunga e di 5 euro per la passeggiata.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: No, è mio! È mamma! Guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Certe frasi, ripetute abbastanza volte in un certo contesto, smettono di essere semplici parole e diventano quasi un luogo, un posto dove ci si può rifugiare anche a distanza di tanti anni, semplicemente pronunciandole di

cosa detta per sbaglio, una parola pronunciata male da un bambino, un fraintendimento durante un viaggio. Ma proprio la loro origine casuale, quasi insensata, le rende ancora più preziose. Sono la prova che la storia di una famiglia si scrive anche e soprattutto nei momenti più insignificanti, quelli che nessun libro di storia registrerebbe mai. Questo linguaggio non serve solo a comunicare, serve a riconoscersi. Basta che uno dei fratelli, incontrandosi dopo anni di lontananza, pronunci una di queste frasi antiche perché tutti gli altri capiscano immediatamente di essere ancora parte della stessa storia, dello stesso mondo condiviso. La voce narrante osserva questo fenomeno con un misto di tenerezza e di lucidità analitica. Capisce che sta costruendo, attraverso queste parole ricordate una a una, un monumento non tanto ai fatti accaduti, quanto al modo particolare in cui quella famiglia li ha raccontati, li elaborati, resi propri. Anche i silenzi in questo linguaggio familiare hanno un loro significato preciso. Ci sono argomenti che si evocano solo per allusione, frasi che si interrompono a metà perché tutti sanno già come continuano, e proprio in questo non detto si misura quanto profondamente ci si conosca davvero. È un libro che, più che una storia in senso tradizionale, è la ricostruzione paziente di un modo di parlare, la prova che una famiglia, più che dai legami di sangue, è tenuta insieme dalle parole che si è scelta, quasi inconsapevolmente, per raccontarsi. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è linguaggio. Ovviamente vi ricordo che c'è la nostra pagina Facebook per poter scrivere già gli indizi o il titolo del libro di questa settimana. Da parte mia, da Antonio Torretti, è tutto. A domani con un altro pezzo di questo viaggio.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In blu 2000 news.
1: Mosca contro Roma, Russia definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Kiev sotto attacco, droni sconfinano in Lettonia ed Estonia. La mano tesa di Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte: Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. A Hormuz, una petroliera colpita da proiettili. Ancora stop a Schengen, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di libera circolazione. Anche la Spagna proroga i controlli per gli arrivi dall'Italia. Addio al monaco di Bose, si è spento a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità del Biellese, che ha guidato come priore sino al 2017, lasciandola poi per decreto pontificio nel 2021. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Inizio di settembre di tensioni politiche, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di Schengen. Sul fronte Ucraina, Mosca definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Chile, la Russia resta al centro delle polemiche che riguardano a cominciare il tema dell'immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre di Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensioni con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. La Russia dunque fonte di polemiche, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa da Palazzo Chigi. Augusto linea allo studio.
1: Intanto Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, allarme nella notte in Lettonia ed Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cocchi.
3: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà a resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: È sempre tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran, con un nuovo appello del presidente iraniano Pezeshkian, pronti a rispettare gli accordi se Washington farà lo stesso. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Poco fa il presidente iraniano ha detto che Teheran è pronta a rispettare nuovamente il memorandum d'intesa, ma solo se Washington farà lo stesso, parole che seguono le minacce di Donald Trump di ritorsioni dopo gli 8 missili iraniani lanciati ieri contro basi americane in Giordania. Ma intanto lo stretto di Hormuz continua a rimanere in buona parte chiuso. Nella notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili. Ci sono divergenze alla Casa Bianca sulla poco chiara strategia americana con l'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile prevedere le prossime mosse in un Medio Oriente sempre più instabile. Le tregue armate sui fronti aperti di Israele non impediscono il raid dell'aviazione di Tel Aviv. Dopo i 5 morti di ieri nella striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di altri 3 morti stamattina in un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto di miliziani locali anti-Hamas. Restano pesanti le restrizioni da parte delle autorità israeliane per i palestinesi della Cisgiordania e il mancato rilascio di almeno 20 permessi agli insegnanti palestinesi che lavorano nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est ha provocato il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra delle 1000 vittime. Preoccupano le acque stagnanti e le possibili epidemie. Elena Sino.
5: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura, diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa delle difficoltà a reperire acqua pulita. Elena Seno, lì nello studio.
1: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge tutta la Chiesa italiana. Sentiamo il segretario generale della CEIMUS, signor Giuseppe Baturi.
6: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 nella comunità, che aveva poi lasciato, e non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde l'1,16%. A quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio: Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina. L'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Marco Bergamaschi.
7: Un avvio prevedibile è quello di Messi alla nazionale, che lascia però gli argentini sotto shock, ma anche grati al fuoriclasse. A 39 anni la Pulce, come è stato soprannominato il campione, ha scritto una lettera di commiato, un altro da dare, dice, lasciando la selezione, segnando così la fine di un'era, la sua, scandita da ben 8 palloni d'oro vinti. Non ho più niente da dare, racconta Ponto Leo in un post con la lettera scritta due giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna e diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia un momento giusto, spiega il campione, a 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste nel 2005, 207 partite giocate, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali, in mezzo a tante sofferenze e numerosi successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive ancora Messi, giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni qui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il calcio italiano giocato ieri nei posticipi della seconda giornata della Serie A. La Roma in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo per i sedicesimi di Coppa Italia Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata. Un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice contemporanea molto amata, che non si limita ad essere una scrittrice, ma è stata anche ed è conduttrice radiofonica, con all'attivo numerose trasmissioni molto molto seguite. Forse la più conosciuta è Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'Isola dell'Abbandono, è ambientato nell'isola di Naxos, poiché la Gamberale è molto molto affezionata alla Grecia. È la storia di una donna che cerca di ricostruirsi dopo degli amori difficili. Quello di cui stiamo raccontando è il primo, quello con Stefano, che è diciamo giunto alla capolinea proprio durante una vacanza in Grecia. Riprendiamo la nostra lettura.

siamo divertiti. Perché non sei venuta? Si accende una sigaretta e si siede accanto a lei sul terrazzino. Avevo freddo. Si accende anche lei una sigaretta. Hai lavorato? Un po'. Che c'è, occhi? Le prende una mano. Forse era davvero solo uno sguardo. Era solo uno sguardo? Come stai, Stefano? Benissimo. Ma il tono elettrico della notte scorsa. Perché? Stamattina ti ho visto strano. Quando? Appena sveglio. E stanotte? Beh, stanotte. Lui si alza di scatto. Vuoi colpevolizzarmi per non essere riuscito a scoparti? Ma che dici? Vai, crocifiggi. Forza. Mi hai portato fino a qui e neanche mi prendi. Che uomo di merda sei. È questo che stai pensando, vero? Le ficca gli occhi negli occhi. E quello sguardo è ancora lì. Non è bastato il mare freddo per portarselo via. Stefano, ti prego, non rovinare tutto. Lo bacia sulla fronte e lo stringe a sé. Proviamo a salire sul Koronos, dai. Il vento ha spinto via le nuvole e magari si vede Icaria. Ci vogliono almeno 2 ore di macchina per arrivare. E andrebbe a finire come sul Monte Zeus. Non mi va di farti da rimorchio. È una passeggiata molto meno impegnativa. Aki mi ha detto che vale assolutamente la pena arrivare in cima. Aki, Aki. Qui mi sa che qualcuno si è preso una cotta, eh? E anche oggi non c'è nessuna traccia di ironia mentre la incalza. Ammettilo, dai. Stefano, ti prego. Basta con le scemenze. D'altronde è un uomo realizzato, Aki. Ti capisco, sai. Ha il suo bel posto fisso in una ditta di assicurazioni. Ha una figlia fantastica di cui è bravissimo a occuparsi. La barbetta sempre a posto. Gli occhialini con la montatura rossa. Buffa. Perché è uno serio, che però sa anche non prendersi sul serio, Aki. Un uomo vero, insomma. E infatti sta con una donna vera, con la montatura degli occhiali rosa e un posto fisso in una scuola elementare. Tutto bene quel che finisce bene. Si sforza di non raccogliere la provocazione, ma lui non molla. Ah, ecco. Quindi è solo Enna il problema, frate Aki. Smettila, Stefano. Se non ci fosse Enna, tu la notte zitta zitta usciresti dal letto di un uomo che non ti scopa per infilarti in quello di Aki, dunque. Stefano, piantala. O forse l'hai già fatto. E come ce l'ha? Cosa? Come ce l'ha? Aki, con la barbetta? Con gli occhiali buffi? Entra nel suo studio, esce di nuovo, si accende un'altra sigaretta, entra, esce, entra. Si siede sul letto, la testa fra le mani. Lei gli si avvicina, sa come fare. Gli accarezza le braccia, la schiena. Adesso prendiamo i pensieri neri e li buttiamo via, tutti, lontano. Va bene, amore? Lui stringe la mascella, fa sì con la testa. 1, 2 e 3, dice lei. E con una mano continua ad accarezzarlo. Con l'altro scaccia delle mosche che non ci sono. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Te l'ho legata sul polso. Hai giocato e il filo si è sciolto. Ma ora eccola, torna vicino. Ridi con lei, mio dolce piccino. Le sale sulle labbra una filastrocca che non ricordava dove ha imparato quando era bambina. E poi ancora. Via, via, via, pensieri neri. Non servite a niente. Lasciateci in pace. Lasciateci in pace, ripete lui. E chiude gli occhi e appoggia la testa sulle ginocchia. Sono stanco, occhi. Sono tanto stanco. Questo progetto che mi hanno commissionato mi sta massacrando.
Lei ricomincia. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Lui si addormenta. La tiene per mano. Arrivano alle pendici del monte quando il sole è già calato. In macchina hanno giocato al se fosse. Se fosse un colore, sarebbe il rosa pesca. Un animale? La gatta. Un modo di dire? L'acqua cheta rovina i ponti. Ho capito, ho capito. È Alice. Se fosse una virtù, sarebbe la mussaca. Ma dai, così è troppo facile. È sotiria. E poi sono rimasti in silenzio, ma un silenzio per niente ostile. Stefano si è tranquillizzato, la pallina dell'umorometro sta di nuovo lentamente rotolando verso il centro. Hanno trovato una stanza per la notte a Cronos, così potranno cominciare ad arrampicarsi la mattina dopo, presto. Il cielo si gonfia di luce, l'alba invade la stanza e la trova ancora sveglia, mentre lui non ha mai smesso di russare. Si alza piano, si riveste, esce. Ha bisogno di aria. Cammina per le stradine del paese e tutto dorme, perfino i gatti. Le fanno compagnia solo l'azzurro mentre se ne va. E i soliti pensieri senza fondo e turbinosi, che sembrano tanti. Ma sono solo uno, che poi non è neanche un pensiero. È un nome, Stefano. Stefano. Stefano. È un nome amuleto il nome di chi amiamo. O non è piuttosto un nome tagliola? Si ritroverà a ragionare con il dottor Massimini, psichiatra, psicologo e psicoterapeuta che poi diventerà il suo amante, perché intrappola e azzoppa la responsabilità di rispondere al nostro di nome, con la nostra di storia, invece di traslocare in un'altra persona. Giusta osservazione, si limiterà a ribattere lui per farla andare avanti. È per questo che mi sono innamorata di un uomo impossibile, dunque, proseguirà lei. Mi ero innamorata di un uomo impossibile per affidare a lui la responsabilità di ammalarmi la vita, anziché accettare che è tutta roba mia. Chi sono io? Solo io che non so giocare. Non so nemmeno da dove si comincia per mirare a quel risultato finale, quel risultato fatale, essere felice. Ma ancora non si è mai seduta da sola nello studio del Massimini. Mancano almeno 6 mesi a quel momento e ce ne mancano 10 al momento in cui lo vedrà nudo per la prima volta. Ora ha solo un pugno che le preme sulla bocca dello stomaco e quel nome che le rimbomba nelle tempie. Stefano, Stefano, mentre Cronos pigramente si comincia a svegliare. Dove sei stata? Sono appena le 7 quando rientra, ma lo trova in piedi, vestito, già pronto per la giornata. Non le dai il tempo di rispondere. Sono venuti anche loro? Loro chi? Enna e Aki. Stefano, ma che dici? Lei prova a ridere, ma le riesce male. Non fare finta di ridere. Va bene. Meglio se mi dici la verità, no? O forse è meglio che ti dica una volta per tutte basta, amore. Basta con questa storia di Aki. È un delirio. Occhi, non fare la stronza con me. Non ci provare neanche. Esce dalla stanza sbattendo la porta. Lei strappa il lenzuolo dal letto, se lo ficca in gola. Vorrebbe poterlo ingoiare tutto perché riempia i buchi, attutisca i colpi, porti bianco e cotone dove ci sono paura, rabbia, fatica. Suona un campanello, è il segno che la luce e l'acqua per qualche ora torneranno. Ne approfitta e si butta sotto la doccia. Rimane così per chissà quanto, sono quasi le 9 quando esce dalla stanza. All'ingresso la ferma la proprietaria. Il marito è uscito e ha detto che tu paghi.
Isola di Naxos, isola di amore infelice, dice. Ma lei non ha tempo di interpretare. Dove è andato mio marito? Ah, io non so. Che faccia aveva? Noi greci, voi italiani. Una faccia, una razza, risponde la tartaruga. Volevo dire, com'era? Arrabbiato, triste? Nella fretta. Di fretta, andava di fretta. Mi starà aspettando alla macchina, pensa lei. Respira una, due, tre volte e lo raggiunge, ma Stefano non c'è. Nemmeno la macchina c'è. Lo chiama una, due, tre volte. Non le risponde. Dove sei? Gli scrive un messaggio. Dove sei? Un altro messaggio. Stefano, ancora un altro. Passa mezz'ora. Comincia a camminare. Arriva alle pendici del Koronos. Nessuna traccia della macchina neanche lì. Torna in albergo. Passano due ore. Stefano non c'è. Stefano non torna. Crolla sulla sedia a dondolo davanti a un tavolino da cucina che dovrebbe essere la reception. Uomo cattivo? Le chiede la tartaruga. Uomo spaventato, risponde. Ma poi ci pensa un attimo. E anche cattivo, sì. Tu lo sai come posso tornare a Pirgaki, io, adesso? Il figlio della tartaruga ha 16 anni, ma guida spedito la macchina della madre per quelle strade impossibili e in poco più di un'ora la riporta a Pirgaki. Lei apre il portafoglio per pagare il passaggio, ma si accorge in quel momento che le è rimasta solo la carta di credito. I soldi sono spariti. Eppure è certa di averli ritirati ieri mattina prima di partire per Koronos. Stefano, Stefano, Stefano. Sul patio trova Anna seduta a gambe incrociate, con gli occhi chiusi, che sussurra «Erin!». È costretta a chiamarla a voce alta. Anna apre gli occhi, le chiede di prestarle 20 euro. Da quant'è che non prende fiato? Che cos'è il fiato? Hai visto Stefano? Lo sguardo di Anna è ancora vago. Fatica a tornare presente dopo la meditazione. Quella calma, anziché contagiarla, ha su di lei l'effetto opposto. Le viene la tentazione di scuotere per le spalle il mondo intero, tutto, e chiedergli: Stefano, hai visto Stefano? Dov'è Stefano? Che cos'è il fiato? Anna, hai visto Stefano? Dov'è? Sì, l'ha visto. È tornato più o meno due ore fa. Era così strano. Così strano. Così triste, ma lucido. Gli hanno chiesto come mai lei non fosse con lui. Ha risposto che avevano litigato e che lei lo aveva pregato di tornarsene a Pirgaki, perché aveva bisogno di prendersi una pausa. Ma non era più così certa di amarlo ancora. Ma non è vero, Anna, non è vero! Poi è salito nel loro studio. È sceso con uno zaino di jeans sulle spalle. C'era Cora con lui. Hanno preso di nuovo la macchina. Hanno detto che andavano a fare un giro in città e che sarebbero tornati per cena. Ci pensa Cora? Chiede lei. E che cosa ne sa Cora di Stefano? Come puoi immaginare che in questo momento, anche se sembra così lucido, proprio perché sembra così lucido, gli si è spenta la luce dentro e non esiste più niente attorno a lui. Tutto all'improvviso è finito, lì, proprio dove fa buio. Nella sua testa, dove gli altri smettono di essere la donna con cui vive, che lo ama e lo protegge da 7 anni, un'inglese appena conosciuta, una simpatica famiglia norvegese, e diventano ombre, marionette della paura che però a quel punto lui chiama desiderio, evidenze di una colpa indistinta che tutto procede, la colpa di non percepire.

Ha già tutto risolto. Lei abbozza un sorriso. Certo, Anna, grazie. Sale nello studio e mentre apre la porta già lo sa che non ci sarà il PC aperto per terra. E infatti non c'è. Non ci saranno le scarpe da ginnastica di Stefano. E infatti non ci sono. Non c'è più nessuna di quelle cose sante che solo fino a ieri le garantivano che non c'era da avere paura. Tutto era ancora al suo posto. Prova di nuovo a chiamarlo. Niente, il suo telefono squilla a vuoto. Apre i cassetti, l'armadio. Avrà lasciato qualcosa, un paio di mutande, un pacchetto di sigarette? No, niente. Non ha lasciato niente nemmeno in bagno. Anche lo shampoo si è portato via. Solo nel cestino dell'immondizia rimangono tracce di lui. C'è un rasoio usa e getta con cui ha evidentemente sentito il bisogno di farsi la barba prima di uscire. Ma perché? Per chi? È un bugiardino. Lo prende, lo legge. È quello dello Zeloft, l'antidepressivo che il dottor Massimini gli aveva vietato con tanta determinazione. Una persona come lei dovrebbe temere molto di più i momenti in cui si sente eccitato che quelli in cui avverte il peso della cupezza. Il dottor Massimini. Scorre rapida i numeri in rubrica. Per fortuna aveva memorizzato il numero. Lo chiama, lui non risponde. Lo richiama e ancora niente. Allora corre di nuovo giù nel patio. Cora, mi serve il numero di Cora, subito. Vuole chiedere a Anna, ma trova Alice arrannicchiata in un angolo, i piedi nelle mani. Ha solo una maglietta addosso, quella con il minotauro innamorato, e ha gli occhi gonfi di chi non ce la fa più neanche a piangere, mentre gli zigomi continuano a sorridere da soli. Scusa, balbetta. Scusa, perché scusa, Alice? Io mi sono innamorata. Non l'ho fatto tanto per fare. Ma che cosa? È come se una mano le prendesse la gola e stringesse con tutta la forza che ha. Si sente soffocare. Che cos'è che hai fatto? In quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. E qui ci fermiamo per oggi. Sicuramente sta succedendo qualcosa di strano, qualcosa che è sfuggito al controllo di Ilaria. Lo scopriremo domani. Vi do appuntamento per continuare la nostra lettura dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale e naturalmente vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per chi volesse comunicare con me, magari anche suggerirmi qualcosa da leggere insieme. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più, e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
1: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chicca John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 1943 a Castelboglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini presenta...

0: parlarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1970.

back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, è un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente e niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, danze per tutti. Wella, wella.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste, oggi ci occupiamo di sport, di pallavolo, pallavolo femminile con la CBF Balduccia KR Macerata, perché proprio in occasione della festa di San Giuliano c'è stata la presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato. Si partirà i primi di ottobre, però insomma qui sono già iniziati gli allenamenti, ci sono anche delle novità che sono state riferite l'altra sera proprio sul palco che è stato il luogo di presentazione in Piazza della Libertà, con tanto entusiasmo, con tanto affetto per questa squadra, la più importante squadra che abbiamo di pallavolo femminile a Macerata. Dunque Giorgia Caforio, classe 1994, alla sua seconda stagione in arancio-nero, indosserà la striscia sotto il numero di maglia che identifica il nuovo capitano. La specialista della seconda linea, pronta ad affrontare con il club maceratese la sua nuova avventura nel massimo campionato di A1, succede ai precedenti capitani della storia arancionera, Giulia Bresciani, Alessia Fiesoli e Elenia Peretti. Ad affiancarla nel ruolo di vice capitano sarà Asia Bonelli, palleggiatrice classe 2000 e alla sua quarta stagione in arancionero, una delle veterane della CBF Balduccia HR, protagonista della promozione in A1 nel 2025 e della storica salvezza ottenuta nell'ultima annata. Come dicevamo, l'annuncio in occasione della presentazione durante la festa del patrono di Macerata, San Giuliano, che è il tradizionale appuntamento in cui la CBF Balduccia HR vive un primo momento di contatto con la città. Centinaia di persone in Piazza della Libertà con la famiglia Balduccia in prima fila hanno salutato con calore il team arancio-nero. E ora passiamo alle interviste tratte da Egisport 47, realizzate proprio con Giorgia Caforio, dicevamo nuovo capitano della CBF Balduccia KR, a seguire con coach Valerio Leonetti e infine con il presidente Pietro Paolella.
7: Abbiamo iniziato ormai la preparazione, stiamo lavorando tanto in palestra per trovare subito la nostra sintonia, nel frattempo aspettiamo le ultime arrivate, insomma, che si aggiungeranno al gruppo, e siamo felici, insomma, di essere ancora qui e poter disputare questo bellissimo campionato.
8: Quest'anno poi grande novità, annunciato dal palco il tuo ruolo di capitano della squadra, una grande responsabilità ma anche un grande onore.
7: Sì, assolutamente, è una responsabilità e soprattutto un orgoglio per me avere questo ruolo. So che posso contare sulle mie compagne, quindi da parte mia mi metterò a disposizione del gruppo, metterò a disposizione la mia esperienza ai fini, insomma, di poter affrontare un'ottima stagione.
8: Hai chiuso l'ultima parte della passata stagione con un infortunio, ovviamente mi viene da chiederti come stai adesso, come sono le tue condizioni.
7: Diciamo che si è concluso, dai, anche abbastanza bene, perché alla fine ci siamo salvate, quindi era importante quello anche. Sto bene, lavoro e quindi non dico niente, dico solo che sto bene.
8: Cosa vuoi augurare a questa squadra e soprattutto a questa tifoseria?
7: Beh, sicuramente di divertirci tanto, perché io credo che abbiamo la possibilità di affrontare il campionato più bello del mondo, e quindi deve essere un orgoglio per noi, per la città di Macerata, poter partecipare e niente, di divertirci, di riuscire a esprimere al massimo le nostre capacità e soprattutto di lavorare tanto in palestra, che quello ci servirà per affrontare il campionato.
8: Coach Valerio Lionetti, si riparte con grande entusiasmo verso la stagione 2026-2027, un roster confermato ma che al suo interno anche delle firme importanti.
9: Sì, come abbiamo detto più volte, l'obiettivo di questa stagione era alzare l'asticella ancora un po', e questo roster ci permette di avere una maturità diversa rispetto alle ultime due stagioni a Macerata, quindi ci permette di fare dei lavori comunque diversi, perché abbiamo degli obiettivi comunque diversi e stiamo già lavorando bene, per quanto l'inizio stagione ti consenta di fare tecnica, perché comunque l'obiettivo principale è il ricondizionamento fisico e la preparazione fisica.
8: Questa è una squadra che sta assumendo sempre di più una dimensione, possiamo dirlo, internazionale, perché penso a Gardini impegnata ai giochi del Mediterraneo, Stoyanova con gli europei in Bulgaria, Rudi con la Svezia ed altri protagonisti che si stanno impegnando. Questo è un segnale di grande crescita.
9: Sì, come ho detto prima, la maturità è anche quello, perché abbiamo giocatrici che per esempio hanno anche vinto competizioni internazionali sia giovanili che di seniores, quindi è un gruppo che dovrà sicuramente dimostrare, perché quello c'è sempre da fare, ma che dovrà lavorare anche, però è un gruppo comunque di una maturità importante, dobbiamo sfruttare questa onda.
8: Per te questa è ancora una stagione che ti vedrà sulla panchina, questo legame con Macerata è sempre più forte?
9: Ma sì, io come ho detto, qui è il posto giusto per lavorare, per migliorarsi, e la cosa più importante qui è che mi danno sempre l'opportunità di fare il lavoro che a me piace e soprattutto di lavorare con uno staff di altissimo livello, che è la priorità per quanto mi riguarda, quindi avere avuto l'opportunità di poter portare qui uno staff importante, di lavorare con così tante figure, mi dà e ci dà modo di crescere in maniera esponenziale.
8: Ai nostri microfoni Pietro Paulella, presidente della CBF Balducci Elvia Recina Volley. Anche quest'anno l'abbraccio di Macerata alla squadra, un pubblico già caldo per questo roster che sta lavorando duramente.
10: Sì, buonasera a tutti. Sì, effettivamente, come dici te, c'era abbastanza gente importante che già la città inizia a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello. Ci piace questa grande esperienza e chiaramente, se la città risponde, noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
8: Tante confermate, acquisti di primo livello, poi come dicevamo anche con coach Lionetti, una squadra che si sta sempre innalzando a livello anche internazionale.
10: Sì, esatto, e questa è una grande cosa per noi. È una prima esperienza avere queste ragazze che stanno nei vari giri delle proprie nazionali, ma diciamo che se si lavora bene, come dicevamo, noi vorremmo per le nostre chiaramente capacità fare step per step, però diciamo Macerata e la CBF, secondo me Elvia Regina si merita di fare un passettino in più. Ci proviamo, come dicevi prima, oltre alle conferme abbiamo preso delle ragazze nuove, secondo noi questo è un bel roster. Poi è normale, quando diventerà squadra, perché ora sono tutte brave ragazze, brave giocatrici, ma appena diventa squadra, secondo noi questa è un'ottima squadra.
8: Poi oltre ad uno staff fatto di eccellenze, c'è anche un settore giovanile in continua espansione e crescita.
10: Bravo, esatto, cioè non ci stiamo fermando, anzi abbiamo alzato, come si dice, un po' il tiro, perché è l'ossigeno di qualsiasi società, chiaramente facendo la massima serie siamo un po', diciamo, non costretti, però dobbiamo cercare di elevare il livello anche del settore giovanile, perché noi siamo sicuri che nel territorio che noi ci battiamo tanto c'è qualcosa di importante, e per noi sarebbe un sogno che una ragazzina arrivi fino ai massimi livelli. Secondo noi iniziamo a avere delle brave ragazze.
8: Un'ultima cosa, è importante quest'anno che il palazzetto sia pieno, c'è una campagna abbonamenti ancora aperta, quindi è bello sostenerlo.
10: Assolutamente, bravo, noi abbiamo il bisogno, perché il termometro iniziale di come la gente ti affronta. Perché? Perché oltre che quelle partite, diciamo, toppe, vorremmo che il palazzetto sia sempre abbastanza pieno, perché non è per dirlo per retorica, ma veramente il pubblico fa tanto, perché quando le ragazze giocano e hanno il proprio giramento, giocano meglio, ci dà la forza a noi per fare sacrifici ancora maggiori, quindi è un lavoro di squadra che speriamo di poter ottenere, e ringrazio fin d'ora tutti i maceratesi e non maceratesi, perché siamo la squadra più a sud e vorremmo veramente rappresentare tutto il territorio della provincia di Macerata e oltre.
11: No, è mio! È papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di

0: Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro: colpire i punti vitali dell'Ucraina, dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanze in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende averne, ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia, tra le gare più antiche e classiche del circus della Formula 1. Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1. Poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACE, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamane il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
3: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Le classifiche dell'estate, o meglio le anticipazioni che ogni giorno vi diamo all'interno delle parole dell'estate. Oggi tocca alla nuova classifica di Inglu 2000, quella appena aggiornata, con i nostri più programmati che andranno anche loro, anche essi, nell'appuntamento del weekend, sabato e domenica prossimi, naturalmente con le grandi canzoni attuali, in questo caso perché ieri abbiamo parlato del ritorno a passato, quindi la classifica del passato. Abbiamo scelto l'anno 2014, in cui c'è un altro artista che ricompare oggi, quindi doppiamente presente. Ovviamente oggi l'ascolteremo con la sua new entry, ma nel weekend forse no, quindi l'occasione giusta solo per gli amici delle parole del pomeriggio di scoprire le posizioni dalla 20 alla numero 11. Questa settimana ci sono due new entry nella chart di Inglu 2000. Alla numero 20 in discesa Ariana Grande con Petal, mentre al numero 19 Olivia Dean scende con Baby Steps. Numero 18 in discesa anche Dance No More di Harry Styles, mentre al numero 17 sale di qualche posizione All My Soul, l'ultimo singolo di Bruno Mars. Andiamo alla 16, dove c'è Material Lover, continua a piacere questa canzone di Sienna Spyro, è in salita, mentre al numero 15 perdono decisamente quota rispetto a 7 giorni fa Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 14, qui troviamo la prima new entry della settimana, parliamo del grande ritorno dei Rolling Stones dall'album Foreign Tongues. I Rolling hanno pubblicato il singolo Jesus Rover, che descrive con immagini anche molto crude nel video e anche reali un rapporto condizionato dalla gelosia che ammazza, diciamo, tutti i rapporti, diciamo la verità. Nature Soul sottolineano quel po' di sofferenza che in una relazione che arranca non può mancare. Interessante come al solito la voce di Mick Jagger, che più passano gli anni più bella si fa, ricorrendo al falsetto trasforma una sorta di soliloquio in un atto d'accusa alla gelosia, che verso dopo verso smarrisce ogni sfumatura romantica e mostra purtroppo tutta la sua tossicità. Questa è Jealous Lover, new entry nella chart di Inglu 2000, alla numero 14, mitici Ron.

punta è Talento senza tempo per i Rolling Stones, protagonisti della chart in Blue 2000, in nuova entrata la loro Jealous Lover al numero 14. Vi raccontiamo in anteprima le posizioni dalla 20 alla 11 e poi vi racconteremo nel weekend invece la top 10, quella ricca di grandi successi attuali, ma anche questa non è niente male. E attenzione, perché arriviamo al numero 13, dove è stabile Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Numero 12, anche loro perdono molte posizioni rispetto alla scorsa settimana. Irrecuperabile la canzone di Trigno ed Ermal Meta. La numero 11, qui ci fermiamo con la più alta new entry, proprio ieri l'abbiamo ascoltato all'interno della chart del passato con Tu sei lei, parliamo di Luciano Ligabue, e ricordiamo anche che presto Ligabue sarà protagonista anche di questo film disponibile sulle piattaforme in streaming da venerdì prossimo, 4 settembre, esatto il 4, per ricordare la serata del 6 maggio di quest'anno, che è entrata nella storia della carriera appunto di Luciano Ligabue e dei suoi fan. Dopo l'esperienza olimpica d'inizio anno, questa nuova arena Milano Santa Giulia ha infatti accolto il cantautore emiliano e il suo pubblico per questo primo concerto ospitato al suo interno, ovvero la prima notte Music Opening, un live divenuto l'occasione per questo documentario imperdibile, se siete fan di Luciano Ligabue prima di tutto, che va in onda appunto venerdì prossimo, e che praticamente ripercorre molti momenti di quella serata. Il tempo passa, ha detto Luciano Ligabue, ma stare sul palco lì ho bisogno di godermela, questa è la realtà. E Ligabue tutti questi racconti li fa in questo film documentario, in questa pellicola diretta da Paolo Bonfandini, che si svela praticamente a cuore aperto. Ci sono ricordi, successi, emozioni, naturalmente musica che si susseguono in questo racconto denso di emozioni, aneddoti e sorprese. Ed è un periodo positivo anche per le sue uscite discografiche, questo è il nuovo singolo che è stato anche disco in Blue 2000. Troviamo la più alta nuova entrata alla 11, Ligabue, Qualcosa per te.

per i Coldplay una certezza, non ci sono dischi nuovi all'orizzonte, hanno deciso così di non produrre più nulla, a meno che non ci siano dei live in giro per il mondo. The Hardest Part, la loro canzone. Per gli U2 sicuramente periodo di grande fermento, con tanti singoli usciti che andranno a comporre il nuovo album in cui fa parte, in cui è inserito anche un estratto insieme a Martin Garrix dal titolo Firefly, e non si sa se questo effettivamente sarà uno dei singoli, però sicuramente verrà inserito. In rampa di lancio anche questo singolo che stiamo ascoltando in questo periodo nuovo, Street of Dreams. Loro sono U2 su In Blue 2000.

0: parole dell'estate. Parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Plus.
1: Il disco blu di questa settimana con Gianna Nannini, di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri pomeriggio alle Parole dell'Estate, con questo meraviglioso Errore, nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. Lei poi il 19 settembre sarà in concerto a Berlino. Allora, parliamo di grandi personaggi che doppiano, in questo caso fanno la voce narrante di Nino, che è questo film su Nino Rota. Si tratta di un documentario diretto da Walter Fasano dedicato al famosissimo compositore premio Oscar Nino Rota. Il film sarà presentato alla imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e la voce narrante di questo film sarà quella di Sting, che ci racconta così la storia di Nino Rota, bambino prodigio e poi autore di ben 150 colonne sonore per grandi film. Tutti gli appassionati di cinema sanno di chi stiamo parlando: da Luchino Visconti ha curato la colonna sonora del Gattopardo, Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta, Federico Fellini con Lo Sceicco Bianco, La Strada, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita, praticamente tutti, 8 e mezzo, Amarcord, tutti quanti. Rota ha composto anche la colonna sonora per Il Padrino di Francis Ford Coppola, robetta da poco direi, e anche con Il Padrino parte seconda vinse, il primo compositore italiano in assoluto, il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale. Quindi c'è questo documentario tributo di cui Sting è la voce narrante, Nino, un film su Nino Rota, sicuramente uno dei film più appassionanti per gli appassionati del cinema, per l'appunto, che passeranno dalla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di cui poi parleremo ampiamente anche nei prossimi giorni. Intanto noi vi ricordiamo di scaricare la nostra app, di seguirci, ma soprattutto scriverci. In questo pomeriggio stiamo insieme fino alle 16 con la prima parte delle Parole, come al solito, diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, anche per farci sapere la vostra quota di appassionati di cinema, visto che abbiamo parlato di questo bel documentario. Ritorniamo indietro nel tempo con questa canzone dal titolo Via con me. Loro sono i Magnetici, bravissimi, La Cruz, e li riscopriamo qui all'interno delle Parole dell'Estate.

0: questa è una novità nel nostro pomeriggio di 2000, Teddy Swims con Break Up in Reverse. E ci sono tante novità che escono come al solito di venerdì, novità musicali di cui parleremo ampiamente, anzi le ascolteremo. Tra queste in arrivo anche il nuovo singolo Detto Tra Noi di Malika Ayane, che anticipa il nuovo album dal titolo Cicale, realizzato e nato a Parigi con Andrea Bonomo e Pacifico, quindi la sentiremo sicuramente.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Estate in Blu 2000.

si ricorda inevitabilmente di quelle canzoni, magari soprattutto delle band o dei gruppi che insomma sono durate proprio un'estate come tormentone, o comunque hanno l'estate nel titolo, quindi le recuperi volentieri proprio nel periodo della bella stagione. È il caso Le Vibrazioni con In una notte d'estate, che ci ha fatto ritornare al 2003. Qualcuno se lo ricorderà, nell'halftime dell'ultima partita dei mondiali di calcio c'è stata anche la sua esibizione. Justin Bieber, questa è Daisies.

arrivati così al termine di questo appuntamento di oggi, un bel martedì che abbiamo vissuto insieme per queste due ore, ma vi ricordo che le parole dell'estate continuano, continuano con la seconda parte affidata tra poco a Marco Parce con tutti i ricordi della passata stagione delle parole. Se volete recuperare tutti i nostri contenuti andate nella sezione dei podcast della nostra bella app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. A questo punto ci risentiamo domani stessa ora alle 14 sempre qui su Blu 2000.

0: quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su questo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
2: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi più che mai con quel pizzico di malinconia da bella stagione che finisce, no? Il calendario recita primo settembre, anche se non so voi, ma mai come quest'anno abbiamo sognato la fine di quest'estate. Oggi comunque guardiamo a quello che è successo il primo settembre, sì, ma nel 1983, il momento in cui il mondo, senza saperlo, ha cambiato rotta. Evento tragico, insomma, un Boeing di una compagnia coreana in volo da New York a Seoul perde materialmente la bussola, cioè nel senso pratico del termine. Non è un guasto meccanico, è più un errore silenzioso per cui il pilota automatico era rimasto impostato in modo sbagliato e l'aereo era sfilato dalla rotta pianificata e aveva sforato per centinaia di chilometri dentro lo spazio aereo dell'allora Unione Sovietica. Il clima era quello da guerra fredda, paranoia al massimo. Sono gli anni in cui siamo andati, diciamo, parecchio vicini alla terza guerra mondiale, ecco. E sopra il Giappone, grosso modo, nell'estremo oriente sovietico, un caccia Sukhoi intercetta quell'aereo, lo scambia per un aereo spia e lo abbatte, un aereo civile pieno di persone. Tre giorni dopo, l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan va in televisione, tra le mani c'ha un'infrastruttura militare ultra segreta sviluppata dal Pentagono per guidare missili e sommergibili, è una rete di orologi atomici in orbita, si chiama Navstar, e annuncia al presidente degli Stati Uniti che non appena fosse stata pronta quella tecnologia sarebbe stata aperta gratuitamente a qualunque aereo civile sul pianeta. Un messaggio chiaro, no? Mai più una tragedia per un errore di calcolo. Ed è quello che poi è successo veramente, cioè il GPS, capito? Anche se per quasi 20 anni Washington aveva messo un limite pratico a quel sistema, nel senso che ai militari arrivava il segnale pulito e preciso, mentre al resto del mondo il segnale arrivava, diciamo, volutamente disturbato, no? La selective availability, che ti diceva sì dove eri, ma con un margine d'errore tipo di 100 metri, che per carità è una misura che fa la differenza quando si tratta di non far schiantare un aereo contro una montagna, ma è inutile per trovare la strada in una città, insomma. Però è un primo passo importante, cioè la tecnologia che si avvicina alle persone comuni, fino a quando arriva la vera rivoluzione di questo strumento. Il momento preciso è 00:30 del 1 maggio del 2000. L'allora presidente americano Clinton spegne quel disturbo e quindi da un secondo all'altro il margine di errore del segnale GPS, detta proprio tra di noi, crolla da 100 metri a pochi metri. È il momento esatto in cui nasce il mondo moderno, i navigatori del cruscotto, no? Vi ricordate il TomTom che si staccava proprio poi sul telefonino, le mappe in tasca, le app per chiamare un taxi, per tracciare un pacco. Oggi non parliamo nemmeno più di semplice GPS, no? Nel cielo c'è un'orchestra di costellazioni integrate, l'americana appunto GPS, c'è la russa GLONASS, la cinese Beidou, l'europea Galileo, che tra l'altro è la più precisa in assoluto. Il chip che abbiamo in tasca non ascolta più una frequenza sola, ma lavora, diciamo, a doppia frequenza per eliminare l'effetto rimbalzo del segnale, no? Tra i palazzi ci sono le antenne del telefono, ci sono i router wifi di zona per capire dove siamo in un millisecondo, mentre nei campi, nei cantieri, le correzioni di terra guidano i trattori, guidano i droni con uno scarto di un paio di centimetri. Quindi ogni volta che usciamo di casa e una mappa ci dice da che parte girare, stiamo usando i resti di un sistema di tracciamento che era nato per la guerra, era stato aperto al mondo da una tragedia del 1983 ed è diventato poi l'architettura invisibile su cui si appoggia la vita di tutti i giorni. Ed era un compleanno troppo goloso, ecco, per lasciarselo scappare. Le parole dell'estate, anche oggi Francesco Filippi in regia, siamo pronti a partire.

0: Proprio l'ultima canzone in ordine di tempo, Giulie con il featuring di Biagio Antonacci, il titolo è proprio L'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000. A maggio scorso abbiamo seguito il Salone del Libro di Torino, diciamo che ci siamo stati con fortune alterne nella maggior parte delle edizioni passate, ma quest'anno c'è stato proprio un cambio di paradigma con uno stand che metteva in mostra il gruppo al completo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000 e il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania dal Salone del Libro per Radio in Blu 2000, buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
0: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
2: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, dove adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone, perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della vecchio, insomma, è stato costruito per le Olimpiadi invernali, dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
0: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma, è faticoso, sempre più faticoso.
2: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere, e camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano noi
0: mondo social,
2: tutto su un mondo, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo cioè c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
0: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene, prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
2: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio In Blu, Radio In Blu 2000, e mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ero da fare quella, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono, dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo. Invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo il padrone della libreria. Noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, e così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
3: Che
2: è poi una grandiosa lezione di umiltà. Ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono. Scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra.
3: È facile appassionarsi, senza dubbio. Quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
2: Sì, sì, ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale. Cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale. Cioè i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti. Non è che i ragazzetti mi piacciono più, anzi, ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene, ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
3: c'è un'analisi
2: libro, cioè,
3: sociologica parallela praticamente, bellissima.
2: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature, perché tu paghi solo la carta, poi la macchina a stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco, tutti possono stampare il libro. E c'è uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato, perché uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato. Cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
3: una possibilità che prima non c'era, certo.
2: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no? Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri. Ci sono due tipi di autori: quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
3: è
2: finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi, cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
3: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il salone off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
2: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro.
3: Ah,
2: cioè,
3: okay.
2: Qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè, gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché
3: certo,
2: chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè, quando ti arrivano questi rendiconti delle case di Brici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri,
3: certo,
2: 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora bellissimo. E questa è una delle cose che capitano qui al salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma. E questa è una comunità,
3: okay,
2: una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare questa area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
3: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
2: E diciamo, dai anche l'indirizzo, noi siamo nel salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
3: Ok.
2: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
3: Colpito e affondato, allora. Grazie.
2: Bene,
3: Sergio
2: grazie
3: Valzania, buon
2: voi,
3: lavoro.
2: Grazie a te, ciao.
0: E si comincia a guardare anche alla prossima edizione, ci vorrà comunque maggio 2027. Il Lazio sarà la regione ospite d'onore al Salone Internazionale del Libro di Torino, sul web salonetorino.it. Le parole

versione più conosciuta, probabilmente questa dal vivo. Indietro al 1975 con Bob Marley, che non ha bisogno di presentazioni, era No Woman No Cry nel pomeriggio di In Blue 2000. Ne approfitto per una piccola riflessione, un piccolo pensiero su una di quelle donne che ha fatto commuovere il mondo in questi giorni, da quando non c'è più, insomma, Dolly Parton, no? Perché ci sono canzoni che nascono per dire una cosa sola, ma finiscono per cambiarne mille altre. Sto facendo un giro largo. 1973. Dolly Parton prende carta e penna per scrivere un addio. Non è un addio amaro, no? Deve licenziarsi dal suo mentore, compagno di show televisivo, Porter Wagoner, e vuole mettersi in proprio, insomma, vuole farcela da sola, e sa che a parole non sarebbe mai stata capace di essere così precisa, così accurata, così puntuale, senza litigare. Allora gli scrive una canzone, che è I Will Always Love You, quella I Will Always Love You. La incide, la spedisce in cima alle classifiche country e porta a casa la prima scommessa della sua vita. L'anno dopo succede una di quelle cose che spezzerebbero le gambe a chiunque. Elvis Presley sente quella canzone, se ne innamora e decide che vuole cantarla anche lui, vuole farne una cover. Immaginate la scena, no? Sei una cantautrice del Tennessee e il re del rock vuole la tua canzone. Solo che insieme a Elvis arriva il famigerato manager, no? Il colonnello Parker, con la solita clausola: se Elvis la canta ci cedete il 50% dei diritti editoriali. Tutti in città suggeriscono di firmare, no? È un treno che passa una volta sola, sei giovane, stai iniziando, cioè quando ti ricapita. Dolly Parton piange tutta la notte, ma la mattina dopo dice di no. Si tiene stretta la proprietà al 100%, una follia all'apparenza che 20 anni dopo si trasforma in un colpo di genio finanziario, forse uno dei più eclatanti della storia della musica. Anno di grazia 1992. Kevin Costner fa ascoltare quella canzone a Whitney Houston. In ballo c'è la colonna sonora di Bodyguard, no? Guardia del corpo. Whitney Houston all'inizio pare che non fosse così tanto convinta, però su insistenza proprio di Kevin Costner prende quella canzone country, ci mette dentro la sua voce monumentale e lo trasforma in un uragano. Soul, I Will Always Love You, nella versione di Whitney Houston vende tipo 20 milioni di copie, domina i mercati in tutto il mondo ma per mesi, e fa incassare a Dolly Parton, che possiede ogni singolo centesimo di quei diritti d'autore, il 100%, cioè una montagna di royalties, ma parliamo di decine di milioni di dollari, senza dover cedere una singola quota a nessuno. La parte più incredibile di questa storia inizia quando lei si ritrova con tutti questi soldi a disposizione, no? Non li impacchetta per comprarsi, che ne so, una villa, una barca, prende una fetta enorme di quei proventi da I Will Always Love You cantata da Whitney Houston e la investe a Nashville, nel quartiere 12 South, che è un'area storicamente afroamericana che all'epoca rischiava di essere abbandonata, no? Sciacallaggio immobiliare, insomma. Compra un grande complesso commerciale Dolly Parton, lo ristruttura e decide di affittare quegli spazi a prezzi accessibili per i piccoli negozianti, per le famiglie della comunità nera locale, cioè restituisce ossigeno, restituisce economia ad un quartiere intero. E qualche anno dopo, 2021, in un'intervista, Dolly Parton l'ha raccontato con quella sua semplicità che era disarmante, no? Dice: sembrava il modo più giusto, più pulito, più concreto di fare in modo che quei soldi, nati dalla voce irripetibile di Whitney Houston, tornassero a fare del bene alla sua gente, onorando per sempre la memoria di chi aveva reso quella canzone immortale. Un cerchio perfetto, nato da un no detto ad Elvis Presley nel 1974 e chiuso tra le strade di Nashville grazie alla voce di Whitney Houston. Anche per questo grazie Dolly Parton. Le parole dell'estate.

ancora una coda d'estate per ascoltarlo dal vivo, Filippo Graziani, una manciata di date del tour che celebra i primi 80 anni di suo padre, Ivan Graziani. Insomma, una festa figlia di un doppio album, ma soprattutto la scoperta, per chi non lo conosceva, di un figlio d'arte talentuoso e carismatico, che da più di 10 anni è impegnato a diffondere l'eredità musicale del padre, però senza farne, no, un karaoke collettivo. Insomma, non è una questione di fare le cover di Ivan Graziani, piuttosto è uno spettacolo dove racconta, dove riarrangia, dove valorizza anche quelle canzoni, diciamo, considerate minori, no? Meno di successo, meno conosciute, ma appunto con il punto di vista da insider che soltanto il figlio di Ivan Graziani può avere. Insomma, Filippo Graziani, che è pure un signor chitarrista, tra l'altro, e dal vivo molto spesso utilizza una chitarra rossa. Qui siamo a livello di feticismo da chitarristi, eh? Una Epiphone rossa che era stata di Lucio Battisti, che a sua volta l'aveva avuta da Eric Clapton, e da Battisti appunto era arrivata in mano a Ivan Graziani, che aveva iniziato la sua carriera proprio come musicista in studio, no? Turnista tecnicamente al servizio di altri. Per oggi ci fermiamo qui, eh? Noi ci saremo ancora comunque per un altro pezzo di estate con tante storie da raccontare, a cominciare da domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio, presenta cifre sempre più drammatiche il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell'immensa e disastrosa alluvione che 6 giorni fa ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. La conta delle vittime della devastante alluvione che appunto ha interessato l'Himalaya la scorsa settimana ha superato la soglia simbolica dei 1000 morti, mentre i soccorritori continuano a setacciare fango e detriti alla ricerca di possibili sopravvissuti. Oltre 4.500 persone risultano infatti ancora disperse in Nepal e nel territorio cinese del Tibet. Economia domestica, balzo dell'inflazione che a agosto sale al 3,3% annuo, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo il mese scorso. Pesa sulla decisa accelerazione del caro vita l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme prezzi e chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3%, considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio a parità di consumi arriva a 1.091 euro annui in più per la famiglia tipo, salendo a più di 1.507 euro annui per un nucleo familiare con 2 figli. A Benevento si è conclusa oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il 6° anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto, un dibattito per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita spesso non facile di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
2: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, dei nostri territori. C'è tanta eccellenza per esempio nelle aree interne che però se non trova rete, se non trova comunicazione finisce, oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Flower DJ. Flower DJ.
5: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabili. L'appuntamento è per sabato prossimo e di replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70.

0: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Mulinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili, antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
1: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea. Il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano scatena la reazione di Mosca. È molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa. La Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio ed crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Casoccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
3: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo un nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito, Dan Driscoll, per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato al rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% anno, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
4: Il rialzo all'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1000 euro annui, salendo a 1500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
5: Non è finita, il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla, la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
6: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del Poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Roma, Rita Salerno.
0: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
7: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
0: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato. Aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Ansino.
8: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili, segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, lì nello studio.
0: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
9: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Allora questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
0: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

certe frasi, ripetute abbastanza volte in un certo contesto, smettono di essere semplici parole e diventano quasi un luogo, un posto dove ci si può rifugiare anche a distanza di tanti anni, semplicemente pronunciandole di nuovo.

La voce narrante ricostruisce, frammento dopo frammento, il vocabolario privato della propria famiglia. Le battute del padre sempre uguali, eppure sempre diverse a seconda del contesto. I modi di dire della madre, che racconta ogni episodio della propria vita con lo stesso gusto affabulatorio, arricchendolo ogni volta di piccoli dettagli nuovi. Ci sono frasi legate a specifici episodi, un tale zio che diceva una certa cosa durante un pranzo di famiglia, un amico di casa che pronunciava un'espressione buffa che è diventata negli anni patrimonio comune di tutta la famiglia. Alcune di queste frasi nascono da incidenti banali, una cosa detta per sbaglio, una parola pronunciata male da un bambino, un fraintendimento durante un viaggio, ma proprio la loro origine casuale, quasi insensata, le rende ancora più preziose. Sono la prova che la storia di una famiglia si scrive anche e soprattutto nei momenti più insignificanti, quelli che nessun libro di storia registrerebbe mai. Questo linguaggio non serve solo a comunicare, serve a riconoscersi. Basta che uno dei fratelli, incontrandosi dopo anni di lontananza, pronunci una di queste frasi antiche perché tutti gli altri capiscano immediatamente di essere ancora parte della stessa storia, dello stesso mondo condiviso. La voce narrante osserva questo fenomeno con un misto di tenerezza e di lucidità analitica. Capisce che sta costruendo, attraverso queste parole ricordate una a una, un monumento non tanto ai fatti accaduti, quanto al modo particolare in cui quella famiglia li ha raccontati, li elaborati, resi propri. Anche i silenzi in questo linguaggio familiare hanno un loro significato preciso. Ci sono argomenti che si evocano solo per allusione, frasi che si interrompono a metà perché tutti sanno già come continuano, e proprio in questo non detto si misura quanto profondamente ci si conosca davvero. È un libro che, più che una storia in senso tradizionale, è la ricostruzione paziente di un modo di parlare, la prova che una famiglia, più che dai legami di sangue, è tenuta insieme dalle parole che si è scelta, quasi inconsapevolmente, per raccontarsi. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è linguaggio. Ovviamente ricordo che c'è la nostra pagina Facebook per poter scrivere già gli indizi o il titolo del libro di questa settimana. Da parte mia, da Antonio Torretti, è tutto. A domani con un altro pezzo di questo viaggio.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Bentrovati e buon ascolto. La festa per il patrono San Giuliano si è appena conclusa, giornate di presenze eccezionali a Macerata, sia per gli eventi civili che religiosi. Nella Santa Messa celebrata ieri in Piazza Strambi, davanti al Duomo, il Vescovo Marconi ha ricordato la figura di San Giuliano, auspicando che continui a traghettare la città non semplicemente verso un futuro più moderno, ma verso un futuro più umano. Poi la processione per le vie del centro con le confraternite e tanti fedeli. Un centro pieno di bancarelle, di eventi musicali ma anche sportivi. La sera sono state presentate come da tradizione le principali squadre cittadine, tra cui la CBF Balducci HR, che ha anche invitato sul palco il suo nuovo capitano per la stagione 2026-2027, Giorgio Accaforio. Ascoltiamo ora il presidente della CBF Balducci HR, Pietro Paolella, proprio su questa serata speciale vissuta a Macerata.
9: C'era abbastanza gente importante che già la città inizia a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello. Ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
8: L'Università Politecnica delle Marche ha dato il via oggi al nuovo semestre aperto per l'anno accademico 2026-2027. La nuova modalità formativa di ingresso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. Per la sede di Ancona sono 1060 gli studenti iscritti che da oggi frequentano le attività didattiche previste dalle nuove linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le lezioni possono essere seguite sia in presenza che in streaming. I posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia salgono a 402 contro i 364 dello scorso anno. Allo stesso modo cresce la disponibilità per odontoiatria e protesi dentaria, che passa da 25 a 30 posti. Una 42enne residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. L'indagine dei carabinieri è partita dalla denuncia di furto presentata dal proprietario di un terreno agricolo a Civitanova Marche, dove sorgeva una piccola chiesa da cui nel mese di giugno scorso era stato asportato un altare liturgico. Grazie agli accertamenti condotti dai militari è stato possibile risalire al presunto ricettatore e localizzare il bene. Durante la perquisizione presso una ditta di spedizione in provincia di Fermo è stato rinvenuto e di seguito sequestrato il manufatto. L'altare liturgico è stato restituito al legittimo proprietario. Impresa di Andrea Lanari, portacolori dell'Antropos Civitanova. Dopo essere stato il primo uomo senza mani a compiere a nuoto la traversata dello stretto di Messina e il percorso tra Piombino e l'isola d'Elba, quest'anno ha voluto rendere omaggio al suo Adriatico con una nuova straordinaria sfida. Quest'anno abbiamo voluto organizzare una nuotata solidale dal passetto di Ancona fino a Porto Recanati, ha raccontato Andrea, un tragitto più lungo rispetto rispetto alle altre traversate, ma più sicuro perché sotto costa. Anche se le difficoltà e le insidie sono state tante, ce l'abbiamo fatta e speriamo di ripeterla il prossimo anno affinché possa diventare un appuntamento fisso. Un'impresa di circa 25 km affrontata senza soste e portata a termine in 11 ore e 30 minuti. Lanari è partito alle 6:20 dell'altra mattina dalle acque antistanti il passetto di Ancona, raggiungendo alle 17:50 lo stabilimento balneare Trisca nel centro di Porto Recanati. Ad attenderlo all'arrivo c'erano centinaia di supporter. La nuotata non è stata soltanto una sfida sportiva, ma soprattutto un'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lanari perse entrambe le mani 14 anni fa proprio a seguito di un incidente sul lavoro e oggi è testimonial nazionale ANMIL. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700.000 euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di protezione civile. Le risorse sono articolate in due assi. 450.000 euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell'antincendio boschivo, mentre 250.000 euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attività generali di protezione civile. In entrambi i casi le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali. È possibile presentare le domande per due importanti interventi rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza: l'assegno di cura 2026 e il servizio di assistenza domiciliare a favore degli ultra 65 anni in condizioni di non autosufficienza anno 2026. Si tratta di misure finalizzate a sostenere le persone anziane e le loro famiglie, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita e garantendo un supporto adeguato alle esigenze di cura e assistenza. Con queste due misure si prosegue l'impegno in favore delle persone anziane e delle loro famiglie attraverso strumenti concreti volti a sostenere la permanenza a domicilio e ad accompagnare le situazioni di maggiore fragilità, commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Macerata Francesca D'Alessandro. Come amministrazione crediamo fortemente nel sostegno alla domiciliarità affinché la persona si senta maggiormente a proprio agio in un ambiente familiare.
7: Il taccuino.
8: Domani 2 settembre alle 18 nell'area Anfiteatro Lungomare di Ponte Nina di Campofilone, ultima località in ordine di tempo ad aver ottenuto il prestigioso vessillo nelle Marche, si terrà la festa regionale delle Bandiere Blu 2026. Interverranno il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Campofilone, Riccardo Verdecchia, Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia, le autorità locali e le istituzioni e i rappresentanti dei 20 comuni che vantano il vessillo. Giovedì 3 settembre alle 21 all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati andrà in scena il Premio Marche del Sanremo Music Awards 2026, un racconto a più voci che mette al centro il volto migliore di questa terra. Verranno premiati Elisabetta Cocciaretto, orgoglio di Porto Sant'Elpidio e pilastro della nazionale di tennis azzurra, il Lions Club Amandola Sibillini, presieduto da Sante Mecozzi, i volontari della cooperativa Bet Onlus di Fermo e poi ancora il professor Giorgio Cegna, accademico e artista maceratese, lo studio avvocato Galeota e il lavoro manageriale nel campo della salute guidato da Alberto Gagliardi, direttore generale dei centri medici La Fenice, anche tanti altri. Torna dopo la pausa dello scorso anno il Saltarello Folk Festival Pitrio Mia. La principale novità di questa terza edizione, in scena nel centro storico di Petriolo, sabato 5 e domenica 6 settembre, sarà un originale confronto tra tradizioni musicali diverse. La tradizione folcloristica petriolese incontrerà la tradizione della Murgia e quella napoletana. Due giornate piene di ritmo, suoni, incontri e laboratori che arriveranno per la prima volta nella terra di Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, folclorista e padre nobile dell'etnomusicologia moderna nelle Marche, la presenza di Carlo Faiello, direttore artistico della Notte della Tamorra di Napoli, e Maria Moramarco, una delle più autorevoli interpreti della tradizione musicale della Murgia.
7: Lo sport.
8: La Strana Cerata festeggia domenica 6 settembre il suo quarantennale, in una data molto diversa da quella solita, considerando che la classicissima del calendario marchigiano solitamente si disputa in primavera, ma le elezioni comunali previste proprio nella data fissata inizialmente per la corsa hanno costretto gli organizzatori a cercare un'altra giornata disponibile, e tutto consigliato a un cambio deciso. Nel complesso la gara mantiene intatte le sue caratteristiche, il percorso è di 10,2 km completamente pianeggiante, insieme alla prova agonistica è prevista la non competitiva sempre su 10,2 km e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Il cuore della gara sarà presso la scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza in via dell'acquedotto 18, tradizionale sede di partenza. Il via verrà dato alle 9 con la passeggiata che inizierà 5 minuti dopo. Il costo di partecipazione alle l'evento di 12 euro per la prova lunga e di 5 euro per la passeggiata.
7: Il tempo nelle Marche.
8: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

passo via. Un po' di rumore, dicono, così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste, oggi ci occupiamo di sport, di pallavolo, pallavolo femminile con la CBF Balduccia KR Macerata, perché proprio in occasione della festa di San Giuliano c'è stata la presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato. Si partirà i primi di ottobre, però insomma qui sono già iniziati gli allenamenti, ci sono anche delle novità che sono state riferite l'altra sera proprio sul palco che è stato il luogo di presentazione in Piazza della Libertà, con tanto entusiasmo, con tanto affetto per questa squadra, la più importante squadra che abbiamo di pallavolo femminile a Macerata. Dunque Giorgia Caforio, classe 1994, alla sua seconda stagione in arancio-nero, indosserà la striscia sotto il numero di maglia che identifica il nuovo capitano. La specialista della seconda linea, pronta ad affrontare con il club maceratese la sua nuova avventura nel massimo campionato di A1, succede ai precedenti capitani della storia arancionera, Giulia Bresciani, Alessia Fiesoli e Elenia Peretti. Ad affiancarla nel ruolo di vice capitano sarà Asia Bonelli, palleggiatrice classe 2000 e alla sua quarta stagione in arancionero, una delle veterane della CBF Balduccia HR, protagonista della promozione in A1 nel 2025 e della storica salvezza ottenuta nell'ultima annata. Come dicevamo, l'annuncio in occasione della presentazione durante la festa del patrono di Macerata, San Giuliano, che è il tradizionale appuntamento in cui la CBF Balduccia HR vive un primo momento di contatto con la città. Centinaia di persone in Piazza della Libertà con la famiglia Balduccia in prima fila hanno salutato con calore il team arancionero. E ora passiamo alle interviste tratte da EG Sport 47, realizzate proprio con Giorgia Caforio, dicevamo nuovo capitano della CBF Balduccia HR, a seguire con coach Valerio Leonetti e infine con il presidente Pietro Paolella.
6: Abbiamo iniziato ormai la preparazione, stiamo lavorando tanto in palestra per trovare subito la nostra sintonia, nel frattempo aspettiamo le ultime arrivate, insomma, che si aggiungeranno al gruppo, e siamo felici, insomma, di essere ancora qui e poter disputare questo bellissimo campionato.
7: Quest'anno poi grande novità, annunciato dal palco il tuo ruolo di capitano della squadra, una grande responsabilità ma anche un grande onore.
6: Sì, assolutamente, è una responsabilità e soprattutto un orgoglio per me avere questo ruolo. So che posso contare sulle mie compagne, quindi da parte mia mi metterò a disposizione del gruppo, metterò a disposizione la mia esperienza ai fini, insomma, di poter affrontare un'ottima stagione.
7: Hai chiuso l'ultima parte della passata stagione con un infortunio, ovviamente mi viene da chiederti come stai adesso, come sono le tue condizioni.
6: Diciamo che si è concluso dai anche abbastanza bene, perché alla fine ci siamo salvate, quindi era importante quello anche. E sto bene, lavoro e quindi non dico niente, dico solo che sto bene.
7: Cosa vuoi augurare a questa squadra e soprattutto a questa tifoseria?
6: Beh, sicuramente di divertirci tanto, perché io credo che abbiamo la possibilità di affrontare il campionato più bello del mondo, e quindi deve essere un orgoglio per noi, per la città di Macerata, poter partecipare e niente, di divertirci, di riuscire a esprimere al massimo le nostre capacità e soprattutto di lavorare tanto in palestra, che quello ci servirà per affrontare il campionato.
7: Coach Valerio Leonetti, si riparte con grande entusiasmo verso la stagione 2026-2027, un roster confermato ma che al suo interno ha anche delle firme importanti.
8: Sì, come abbiamo detto più volte, l'obiettivo di questa stagione era alzare alzare l'asticella ancora un po', e questo roster ci permette di avere una maturità diversa rispetto alle ultime due stagioni a Macerata, quindi ci permette di fare dei lavori comunque diversi, perché abbiamo degli obiettivi comunque diversi e stiamo già lavorando bene, per quanto l'inizio stagione ti consente di fare tecnica, perché comunque l'obiettivo principale è il ricondizionamento fisico e la preparazione fisica.
7: Questa è una squadra che sta assumendo sempre di più una dimensione, possiamo dirlo, internazionale, perché penso a Gardini impegnata ai giochi del Mediterraneo, Stoyanova con gli europei in Bulgaria, Rudi con la Svezia ed altri protagonisti che si stanno impegnando. Questo è un segnale di grande crescita.
8: Sì, come ho detto prima, la maturità è anche quello, perché abbiamo giocatrici che per esempio hanno anche vinto competizioni internazionali sia giovanili che di seniores, quindi è un gruppo che dovrà sicuramente dimostrare, perché quello c'è sempre da fare, ma che dovrà lavorare anche, però è un gruppo comunque di una maturità importante, dobbiamo sfruttare questa onda.
7: Per te questa è ancora una stagione che ti vedrà sulla panchina, questo legame con Macerata è sempre più forte?
8: Ma sì, io come ho detto, qui è il posto giusto per lavorare, per migliorarsi, e la cosa più importante qui è che mi danno sempre l'opportunità di fare il lavoro che a me piace e soprattutto di lavorare con uno staff di altissimo livello, che è la priorità per quanto mi riguarda, quindi avere avuto l'opportunità di poter portare qui uno staff importante, di lavorare con così tante figure, mi dà e ci dà modo di crescere in maniera esponenziale.
7: Ai nostri microfoni Pietro Paulella, presidente della CBF Balducci Elvia Recina Volley, anche quest'anno l'abbraccio di Macerata alla squadra, un pubblico già caldo per questo roster che sta lavorando duramente.
9: Sì, buonasera a tutti, sì, effettivamente come dici te c'era abbastanza gente importante che già la città inizia a seguirci, noi ci stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello, ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono per uno che è nato a Macerata è un grande privilegio.
7: Tante confermate, acquisti di primo livello, poi come dicevamo anche con coach Lionetti, una squadra che si sta sempre innalzando a livello anche internazionale.
9: Sì, esatto, e questa è una grande cosa per noi, è una prima esperienza avere queste ragazze che stanno nei vari giri delle proprie nazionali, ma diciamo che se si lavora bene, come dicevamo, noi vorremmo per le nostre chiaramente capacità fare step per step, però diciamo Macerata e la CBF, secondo me Elvia Recina si merita di fare un passettino in più, ci proviamo, come dicevi prima, oltre alle conferme abbiamo preso delle ragazze nuove, secondo noi questo è un bel roster, poi è normale quando diventerà squadra, perché ora sono tutte brave ragazze, brave giocatrici, ma appena diventa squadra secondo noi questa è un'ottima squadra.
7: Poi oltre ad uno staff fatto di eccellenze c'è anche un settore giovanile in continua espansione e crescita.
9: Bravo, esatto, cioè non ci stiamo fermando, anzi abbiamo alzato, come si dice, un po' il tiro, perché è l'ossigeno di qualsiasi società, chiaramente facendo la massima serie siamo un po', diciamo, non costretti, però dobbiamo cercare di elevare il livello anche del settore giovanile, perché noi siamo sicuri che nel territorio che noi ci battiamo tanto c'è qualcosa di importante e per noi sarebbe un sogno che una ragazzina arrivi fino ai massimi livelli. Secondo noi iniziamo a avere delle brave ragazze.
7: Un'ultima cosa, è importante quest'anno che il palazzetto sia pieno, c'è una campagna abbonamenti ancora aperta, quindi è bello sostenerlo.
9: Assolutamente, bravo, noi ci abbiamo il bisogno, perché è il termometro iniziale di come la gente si affronta. Perché? Perché oltre che quelle partite diciamo toppe, vorremmo che il palazzetto sia sempre abbastanza pieno, perché non è per dirlo per retorica, ma veramente il pubblico fa tanto, perché quando le ragazze giocano e hanno proprio il giramento, giocano meglio, ci dà la forza a noi per fare sacrifici ancora maggiori, quindi è un lavoro di squadra che speriamo di poter ottenere, e ringrazio fin d'ora tutti i maceratesi e non maceratesi, perché siamo la squadra più a sud e vorremmo veramente rappresentare tutto il territorio della provincia di Macerata e oltre.
10: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Smooth Jazz Caffè. La musica per chi ama la musica.

0: Beh, ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marroni. Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. La festa per il patrono San Giuliano si è appena conclusa, giornate di presenze eccezionali a Macerata, sia per gli eventi civili che religiosi. Nella Santa Messa celebrata ieri in Piazza Strambi davanti al Duomo, il Vescovo Marconi ha ricordato la figura di San Giuliano, auspicando che continui a traghettare la città non semplicemente verso un futuro più moderno, ma verso un futuro più umano. Poi la processione per le vie del centro con le confraternite e tanti fedeli. Un centro pieno di bancarelle, di eventi musicali ma anche sportivi. La sera sono state presentate come da tradizione le principali squadre cittadine, tra cui la CBF Balducci HR, che ha anche invitato sul palco il suo nuovo capitano per la stagione 2026-2027, Giorgio Accaforio. Ascoltiamo ora il presidente della CBF Balducci HR, Pietro Paolella, proprio su questa serata speciale vissuta a Macerata.
5: C'era abbastanza gente importante che già la città inizia a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello. Ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
4: L'Università Politecnica delle Marche ha dato il via oggi al nuovo semestre aperto per l'anno accademico 2026-2027. La nuova modalità formativa di ingresso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. Per la sede di Ancona sono 1060 gli studenti iscritti che da oggi frequentano le attività didattiche previste dalle nuove linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le lezioni possono essere seguite sia in presenza che in streaming. I posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia salgono a 402 contro i 364 dello scorso anno. Allo stesso modo cresce la disponibilità per odontoiatria e protesi dentaria, che passa da 25 a 30 posti. Un 42enne residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. L'indagine dei carabinieri è partita dalla denuncia di furto presentata dal proprietario di un terreno agricolo a Civitanova Marche, dove sorgeva una piccola chiesa da cui nel mese di giugno scorso era stato asportato un altare liturgico. Grazie agli accertamenti condotti dai militari è stato possibile risalire al presunto ricettatore e localizzare il bene. Durante la perquisizione presso una ditta di spedizione in provincia di Fermo è stato rinvenuto e di seguito sequestrato il manufatto. L'altare liturgico è stato restituito al legittimo proprietario. Impresa di Andrea Lanari, portacolori dell'Antropos Civitanova. Dopo essere stato il primo uomo senza mani a compiere a nuoto la traversata dello stretto di Messina e il percorso tra Piombino e l'isola d'Elba, quest'anno ha voluto rendere omaggio al suo Adriatico con una nuova, straordinaria sfida. Quest'anno abbiamo voluto organizzare una nuotata solidale dal passetto di Ancona fino a Porto Recanati, ha raccontato Andrea, un tragitto più lungo rispetto rispetto alle altre traversate, ma più sicuro perché sotto costa. Anche se le difficoltà e le insidie sono state tante, ce l'abbiamo fatta e speriamo di ripeterla il prossimo anno affinché possa diventare un appuntamento fisso. Un'impresa di circa 25 km affrontata senza soste e portata a termine in 11 ore e 30 minuti. Lanari è partito alle 6:20 dell'altra mattina dalle acque antistanti il passetto di Ancona, raggiungendo alle 17:50 lo stabilimento balneare Trisca nel centro di Porto Recanati. Ad attenderlo all'arrivo c'erano centinaia di supporter. La nuotata non è stata soltanto una sfida sportiva, ma soprattutto un'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lanari perse entrambe le mani 14 anni fa proprio a seguito di un incidente sul lavoro e oggi è testimonial nazionale ANMIL. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700.000 euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di protezione civile. Le risorse sono articolate in due assi. 450.000 euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell'antincendio boschivo, mentre 250.000 euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attività generali di protezione civile. In entrambi i casi le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali. È possibile presentare le domande per due importanti interventi rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza. L'assegno di cura 2026 e il servizio di assistenza domiciliare a favore degli ultra 65 anni in condizioni di non autosufficienza anno 2026. Si tratta di misure finalizzate a sostenere le persone anziane e le loro famiglie, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita e garantendo un supporto adeguato alle esigenze di cura e assistenza. Con queste due misure si prosegue l'impegno in favore delle persone anziane e delle loro famiglie attraverso strumenti concreti volti a sostenere la permanenza a domicilio e ad accompagnare le situazioni di maggiore fragilità, commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Macerata Francesca D'Alessandro. Come amministrazione crediamo fortemente nel sostegno alla domiciliarità affinché la persona si senta maggiormente a proprio agio in un ambiente familiare.
3: Il taccuino.
4: Domani 2 settembre alle 18 nell'area Anfiteatro Lungomare di Ponte Nina di Campofilone, ultima località in ordine di tempo ad aver ottenuto il prestigioso vessillo nelle Marche, si terrà la festa regionale delle Bandiere Blu 2026. Interverranno il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Campofilone, Riccardo Verdecchia, Claudio Mazza, presidente della Fondazione FE Italia, le autorità locali e le istituzioni e i rappresentanti dei 20 comuni che vantano il vessillo. Giovedì 3 settembre alle 21 all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati andrà in scena il Premio Marche del Sanremo Music Awards 2026, un racconto a più voci che mette al centro il volto migliore di questa terra. Verranno premiati Elisabetta Cocciaretto, orgoglio di Porto Sant'Elpidio e pilastro della nazionale di tennis azzurra, il Lions Club Amandola Sibillini, presieduto da Sante Mecozzi, i volontari della cooperativa Bet Onlus di Fermo e poi ancora il professor Giorgio Cegna, accademico e artista maceratese, lo studio avvocato Galeota e il lavoro manageriale nel campo della salute guidato da Alberto Gagliardi, direttore generale dei centri medici La Fenice, anche tanti altri. Torna dopo la pausa dello scorso anno il Saltarello Folk Festival Pitrio Mia. La principale novità di questa terza edizione, in scena nel centro storico di Petriolo, sabato 5 e domenica 6 settembre, sarà un originale confronto tra tradizioni musicali diverse. La tradizione folcloristica petriolese incontrerà la tradizione della Murgia e quella napoletana. Due giornate piene di ritmo, suoni, incontri e laboratori che arriveranno per la prima volta nella terra di Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, folclorista e padre nobile dell'etnomusicologia moderna nelle Marche, la presenza di Carlo Faiello, direttore artistico della Notte della Tamorra di Napoli, e Maria Moramarco, una delle più autorevoli interpreti della tradizione musicale della Murgia.
3: Lo sport.
4: La Stramacerata festeggia domenica 6 settembre il suo quarantennale, in una data molto diversa da quella solita, considerando che la classicissima del calendario marchigiano solitamente si disputa in primavera, ma le elezioni comunali previste proprio nella data fissata inizialmente per la corsa hanno costretto gli organizzatori a cercare un'altra giornata disponibile, e tutto ha consigliato a un cambio deciso. Nel complesso la gara mantiene intatte le sue caratteristiche, il percorso è di 10,2 km completamente pianeggiante, insieme alla prova agonistica prevista la non competitiva sempre su 10,2 km e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Il cuore della gara sarà presso la scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza in via dell'Acquedotto 18, tradizionale sede di partenza. Il via verrà dato alle 9 con la passeggiata che inizierà 5 minuti dopo. Il costo di partecipazione al l'evento di 12 euro per la prova lunga e di 5 euro per la passeggiata.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
17: Mi sento fortunata.
18: Il premio Oscar Angelina Jolie.
19: Ho il risultato della sua biopsia.
20: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
22: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
25: Couture dal 26 agosto al cinema.
26: Ehi, Bugs!
27: Che succede, amico?
26: Parla del film!
27: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
26: E adesso?
27: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
26: Due biglietti e 8 popcorn!
27: Esagerato come sempre.
28: Quest'estate.
29: È un dinosauro, quello!
30: Oh mio Dio, correte!
28: Dal regista di It Follows.
31: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
32: Siamo nel passato.
33: Ora che facciamo?
34: Dobbiamo sopravvivere.
28: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
35: Dobbiamo andare via da qui.
36: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
28: La fine di Oak Street. Al cinema.
37: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
38: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
37: Anni.
38: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
39: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
40: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
41: Penso che non sia semplicemente una macchina.
39: Può un vuoto essere colmato?
42: Rimandalo indietro.
43: Te lo fa ricordare ogni giorno.
39: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
41: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
39: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Signore e signori, buonasera e ben trovati alla nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo di ritorno dalle vacanze, almeno io sono stato in vacanza. Il buon Pasquale l'ho costretto alla vacanza, una vacanza forzata dalla radio.
1: Io sto sempre in vacanza.
0: una vacanza forzata dalla radio.
1: Ma ci ha mandato lo stadio in vacanza.
0: Con notti insonne perché non poteva essere qui alla radio. E quindi ben trovati a tutti e a te Pasquale in primis.
1: Bentornato, il nostro Marchese è tornato abbronzato, è tornato riposato.
0: Speriamo di rimanere a lungo
1: riposato. Avrà un anno importantissimo di trasmissioni, insomma, sempre sull'importanza che diamo a questa trasmissione e alla sua competenza. Ebbene, allora anche questa sera ripartiamo. Avevamo detto che il 1° di settembre saremmo stati qui pronti.
0: E siamo pronti.
1: La promessa
0: mantenuta.
1: E allora diamo il via alla trasmissione e naturalmente ricordiamo anche il numero del telefono
0: 0733 23 75 75.
1: Sì, questo è il numero.
0: Se avete argomenti da proporre, proponeteli. Se vi piacciono quelli che proporremo noi, ampliate e contrastate quelli che sono i nostri pensieri. E quindi vi aspettiamo, insomma, in tanti al telefono.
1: Certo, magari ci potete parlare anche di come sta andando, come è andata questa, con settembre, diciamo, inizia l'autunno meteorologico, anche se dicono,
0: speriamo,
1: anche se le previsioni dicono che ci sarà ancora caldo per un po' di tempo, no?
0: Aspetta che abbiamo già una telefonata.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Non ci sento.
0: Ecco, sì, pronto, mi senti? Pronto? Che succede? Pronto? Ecco, sì, adesso ti sentiamo.
1: Questo è il nostro poeta,
0: lo so, perché mi sono dimenticato di dirti che il nostro poeta mi ha chiamato dicendo: ma io non vi sento più la sera in radio. E ho detto: guarda, siamo in ferie, l'abbiamo detto, io vi ho un po' trascurati, però mi è sfuggita qualcosa. Ho detto: guarda, che noi il 1° settembre, cioè il 1° martedì di settembre, dice, siamo di nuovo in radio. E quindi gli ho detto: facci sentire qualche bella tua poesia o magari qualche poesia arrangiata con l'intelligenza artificiale, no? Con quelle famose canzoni bellissime.
2: Se mi fai risentire l'inverno che ti ho mandato, mi farebbe molto piacere.
1: L'inverno ce lo vuole proprio adesso.
0: Magari l'inverno. Qui.
2: Illudiamoci con la canzone, visto che la temperatura non è che sia tanto favorevole.
1: Diciamo, ci rinfreschiamo con una canzone.
0: Allora, ce l'hai tu? Ce la fai sentire?
1: Certo.
2: Non ce l'ho sotto mano, la chiedo a te perché non c'è.
0: Aspetta, allora la devo cercare, dammi tempo. Allora,
1: in internet?
0: No, non ce l'ho più perché ho cambiato telefono, mi ha cancellato le cose, porca miseria, mi ha cancellato tutta la cronologia. Siccome ho cambiato il telefono, che quello si era riempito, non ce l'ho più. Non ce l'ho qui tra quelle che mi hai mandato, perché mi ha vuotato tutta la cronologia nello spostare da un telefono all'altro.
2: E niente. Ti leggo una poesia, poi te la rimando.
0: Va bene, perfetto.
2: La poesia si intitola Il poeta.
0: La poesia fatta dal poeta.
2: Esatto. Va libero per l'alto firmamento, dell'universo narra l'armonia, descrive a modo suo, con la poesia, la gioia della vita o il suo tormento. La sensibilità, la sua navetta, il propellente amore e conoscenza, l'ispirazione da spinta e potenza, la sua curiosità traccia la rotta, simile a una cometa evanescente e fragile, indifesa, in un momento sconfina tra la gioia e lo sgomento, senza motivo, né causa apparente. Pur con tanto sapere si sbarrisce tra gli oscuri misteri della fede. Disorientato, al fine egli si chiede: vive meglio chi crede o chi capisce? Della domanda non trova risposta, né sui libri di storia, o di cultura, ma nelle case dove la vita è dura, la fede è la speranza, e tanto basta. Umberto
0: Fratello. Guarda, stasera l'hai letta con una certa chiarezza e anche con una linea che ha mantenuto, perché generalmente con lui abbiamo sempre problemi di linea, e invece stasera è andata proprio alla grande. Bravo. Beh, bella poesia.
2: Più di una volta l'avete ripreso, e forse l'avete insegnato qualcosa anche in questo senso.
0: No, ma proprio una, come dire, una linea cristallina, cioè nel senso che giungi bene, capito? Perché generalmente ti ricordi che ti diciamo sempre, ma che sei dal viva voce, c'è sempre qualche problema di connessione di rete, e invece stasera è andato tutto perfetto.
2: È una bella poesia comunque.
0: È una bella poesia, complimenti, sono tutte belle.
1: Sei veramente bravo.
0: Però guarda,
1: bravo.
0: Quelle arrangiate con l'intelligenza artificiale sembrano delle canzoni bellissime. Guarda.
1: Sì.
2: E te lo mando su
0: mandamele su Messenger, dai, mandamele su Messenger.
2: Ok, va bene.
0: Ciao.
2: Vi ascolto, buonasera.
0: Grazie
2: ciao,
0: anche
2: ciao.
0: A te. Ciao.
1: Vabbè, abbiamo cominciato in poesia.
0: Abbiamo cominciato con la poesia, quindi.
1: Sì.
0: E quindi stavamo dicendo, sì, le condizioni meteorologiche, dicevi che sono
1: orientate per il tempo bello, anche per il mese di perlomeno fino alla metà di settembre. Ecco, naturalmente non è che possano fare le previsioni a lungo, più di 10-15 giorni, però insomma sono abbastanza precisi nelle previsioni oggi, no? Con i metodi matematici.
0: Beh, sì.
1: Quindi una volta leggevano le cose, no? Le sobare, come si chiamavano, insomma, no? quando c'era Bernacca,
0: sì, Bernacca, il grande Bernacca
1: divideva lo schermo in varie parti, no? Faceva vedere come, comunque qualcuno ha scritto, adesso io non so quando abbia ragione o meno, che dovrebbe arrivare anche l'anticiclone delle Azzorre. Questo anticiclone delle Azzorre, che una volta portava l'aria, diciamo, più mitigata durante l'estate, perché era l'aria dell'Atlantico, ecco, caldo sì, però quel caldo un po' ventilato, un pochino anche più sopportabile, eccetera. E quest'anno non è arrivata, perché c'è stato quello africano, adesso arrivano non soltanto gli stranieri, ma anche si portano dietro anche il caldo.
0: Certo.
1: Una battuta, scusate, non volevo assolutamente. E quindi abbiamo questo anticiclone dell'Africa, africano.
0: Questo porta, non porta sicuramente il freddo.
1: Questo porta il caldo, e alcuni dicono che il futuro sarà anche peggio, vedremo un po' che ne so che cosa succederà. Ma fanno tante, come si dice, tante innovazioni, trovano tante cose interessanti, no? Perché non pare che siano anche bravi a saper fare le nuvole, no?
0: Sì.
1: Ecco, io dico, quando per esempio in un posto non piove da troppo tempo, perché non creano un po' di nuvole, magari
0: fanno? Lo fanno, ma il problema è che questi sbalzi sono dovuti proprio al fatto che loro utilizzino questi strumenti.
1: Dici tu?
0: Come no? Ma guarda, è dichiarato, se tu senti, c'è stato un generale della NATO e un generale, un capo di Stato Maggiore nostro, che ha dichiarato in un'intervista pubblica che sono esperimenti dagli anni 80.
1: No, ma perché mi dicono per esempio che tutta la grandine che è caduta, no? Tutte queste
0: a Dubai, in quelle zone è un pezzo che utilizzano questo sistema per far piovere. Solo che poi non si regolano e poi succedono i casini. Però quelli hanno i soldi, non gliene frega niente.
1: Invece i meteorologi, alcuni di questi meteorologi spiegano che la grandine così deriva dal fatto che fino ad una certa altezza dell'atmosfera c'è quest'aria così molto molto calda, no? E sopra invece c'è l'aria più fresca. Giustamente, perché
0: certo.
1: Ecco, nel momento in cui c'è un rimiscolamento dell'aria fredda con l'aria calda e vengono fuori queste robe, l'aria fredda che si mescola con l'aria calda provoca il temporale,
0: certo.
1: E l'aria fredda si
0: cristallizza e diventa grandine.
1: Diventa grandine come i sassi, e fa i danni che sappiamo.
0: Lo so.
1: Purtroppo, capito? E quindi non sappiamo più cosa fare, però speriamo bene. Che vogliamo
0: ti dire? Voglio fare una domanda che è sulla completamente da questo discorso, che poi diventerebbe polemico, perché tu lo sai che poi io su queste cose sono un po' documentato, quindi mi innervosisce vedere l'ingenuità di alcune persone che non capiscono che il nostro clima, se ha problemi seri, sono dovuti a esperimenti militari, e questo ancora non lo vogliono capire, benché, perché la gente sente soltanto il telegiornale e non sente, anzi se prendi un telegiornale degli anni 80 che io sono riuscito a ritrovare in rete, c'è proprio il giornalista che spiega che si stanno cominciando a fare esperimenti sul tempo e fa vedere un aereo che scarica del nitrato d'argento e delle altre sostanze che servono ad addensare le nuvole e a far piovere.
1: Sì.
0: Anni 80,
1: e quindi sono passati.
0: Poi queste cose vanno nel dimenticatoio.
1: 40 anni.
0: E vanno nel dimenticatoio, capito?
1: Mentre loro continuano.
0: Continuano e perfezionano, perché con i casini che combinano, loro sanno che anziché mettere 10 devo mettere 5, anziché 5, 8, in base alla gravità che io voglio.
1: Ma che ne so, qui, come in tutte le cose, il mondo noi, soprattutto noi italiani, ci dividiamo, no? Guelfi e Ghibellini. Allora c'è chi dice che la CO2, cioè questa.
0: Ma lascia perdere, questa è una pazzia.
1: Vabbè, comunque c'è chi lo
0: dice. Ma sì, vabbè, come quelli che dicono che la Terra è piatta perché tutto nasce in tutto.
1: Racconto quello che dicono, non è
0: sì,
1: che.
0: Sì.
1: Dicono che, insomma, questo. Poi ci sono altri che dicono che è un fatto di ciclicità, no? Ogni tanto avviene.
0: Ma no, lo dice gli scienziati che lo dicono.
1: Poi adesso c'è questa terza cosa che tu giustamente dicevi, no? E io non ero a conoscenza, se non come ipotesi. No? E che magari ha potuto influenzare insomma, a livello importante,
0: certo,
1: in questo tempo così, no? Allora, se invece fossimo più, come dire, più sintetici, più sincretici, no? E potessimo dire che l'una cosa non esclude l'altra, cioè voglio dire che ci sia una ciclicità, potrebbe
0: allora essere. La ciclicità c'è perché dipende dalla distanza della Terra dal Sole,
1: che inquiniamo tanto è altrettanto vero, perché
0: sì, ma non è che tappando il naso all'Europa salviamo il mondo.
1: No, inquiniamo per il 6-7%,
0: quindi.
1: Ma qui non è questione di Europa, l'aria va dappertutto, però
0: qui è pazzia, è pazzia allo stato puro. Abbiamo visto che in Ucraina, in Russia, a Chernobyl, la nube tossica di Chernobyl è arrivata pure da noi,
1: è arrivata da noi, e come?
0: E quindi non ci dobbiamo inventare niente, insomma.
1: Quindi voglio dire, no, la Cina, l'India, tutti questi
0: Pakistan,
1: ma adesso anche l'Africa.
0: Fanno vedere dei documentari dove fanno arenare sulla riva carrette del mare, petroliere che vengono squarciate sulla spiaggia, esatto, con gasolio, oli che vanno in mare, tutto.
1: Sì, oggi c'è stata la notizia di un bidone sversato alla spiaggia di San Benedetto, è diventato
0: una cosa,
1: cosa fanno. Ma però il discorso è questo: 8 miliardi e 400 milioni, così siamo noi al momento, no? Però si pensa che arrivare a 10 miliardi non è che ci vorrà tanto, no? Allora, se siamo 8 miliardi o 9 miliardi, che saremo fra poco, forse anche 10 miliardi entro il 2050-2060, quindi dopo domani, insomma, no? Il problema è che se tutti quanti vogliamo fare la vita, diciamo, che facciamo, soprattutto nei paesi più, diciamo, economicamente più avanzati, ma anche, diciamo, a livello di benessere, no? Come può essere l'Europa, l'America, questi paesi. È chiaro che per tutti la possibilità non c'è. Allora, anche loro hanno diritto di avere la macchina, di avere l'energia, di avere, che posso dire, il condizionatore, di avere il riscaldamento. Tutti hanno gli stessi diritti, perché siamo tutti uomini e donne, no? Però, ecco, probabilmente siamo talmente tanti che se tutti inquiniamo allo stesso modo, poi la situazione diventa più preoccupante.
0: Però io ti faccio questa domanda. Io sono d'accordo sull'inquinamento, quello che dici tu, no? Sono un po' meno catastrofista di tanti altri che ne parlano in televisione. Mi piace essere più pragmatico. Allora, in Italia siamo all'avanguardia nel mondo per la per il filtraggio e la depurazione delle acque, per il disinquinamento di falde acquifere, di laghi e fiumi. Perché non lo mettiamo? Andiamo a farlo nelle altre nazioni, in Italia non si fa. Vi ricordo che abbiamo il bacino del Basso Chienti che andrebbe bonificato. Perché non si fa?
1: Perché
0: le tecnologie esistono. Perché non metterle in pratica? E la gente muore di tumore,
1: La gente muore di tumore, sì.
0: Poi vota Antonio La Trippa.
1: Muore di tumore. Adesso io, per carità, non è che voglio accusare nessuno, però vedere campi interi in questi giorni, no, dove piantano le piantine di insalata, eccetera, prima sono passati con questi trattori che buttano per terra, insomma, sostanze che servono per far venire bene sulla,
0: non solo, ma per seccare le piantine di erba che crescerebbero. Sì. Aspetta, abbiamo una chiamata. Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, Manolo.
2: Belli giornati.
1: Grazie, Manolo.
0: Grazie. Che dici? Che ci dici tu, Manolo? Come hai trascorso l'estate?
2: Sempre solite cose, attività nella comunità.
0: A fidanzate come andiamo?
2: Fidanzate niente.
0: Liscio. Andiamo liscio. Vabbè, mo con l'autunno, sai, mo col caldo, è un po' fastidioso, fa caldo, è appiccicaticcio, meglio da settembre in poi, dai.
2: No, perché al mare ci sono tante ragazze giovani, però sui 20, 25 anni.
0: Cominci a essere un po', diciamo, come dire, fuori data, insomma, no? Un po'
2: certo.
0: che mi metto con mia sorella, insomma, lo so, per questo dico, cioè, alla fine, vabbè, ma non è detto che devi per forza cercare lì nella comunità, no? Puoi anche conoscere tramite internet, tramite,
2: cioè, adesso sto conoscendo una ragazza su una chat di incontri, spero
0: però attento a queste chat di incontri,
1: appunto,
0: che questi poi vanno sempre con buttano l'asso di bastoni dopo.
1: Tu fallo sempre con un po' di attenzione,
0: perché questa gente poi ti comincia a chiedere
2: no, ci stiamo conoscendo adesso per ora.
0: Sì, sì, ma sono professioniste nel genere, beh, loro sanno come approcciare le persone, eh?
2: No, questo che ho scritto adesso lavora.
0: Sì, sì, ma tu pesa tutto quello che ti dice. Non dare per vero e per scontato tutto quello che ti racconta.
2: Come faccio quando una persona se...
0: Ma stai molto attento a quello che ti dice, magari se si contraddice... Se fai finta di non ricordare un particolare, vediamo se te lo ripeto uguale, capito? Da là devi capire se quella persona sta dicendo la verità o meno.
2: Certo.
0: Perché ci sono delle professioniste, guarda, che riescono a spillare soldi pure al Papa.
2: No, ci sono ragazze pure tranquille che...
0: Ma io mi auguro che tu abbia trovato una di queste, però ti dico, attenzione, che su questi siti c'è tanta gente furba. Non ho detto che questa sia furba, eh. Ho detto stai attento.
2: Sto attento.
0: Allora, sta Juventus, che dici? Come la vedi quest'anno?
2: Ho saputo che ha comprato Vicario, che sì.
0: Sì, sì, vabbè, ha comprato, ma quagliamo qualcosa? Perché pure gli altri anni abbiamo comprato e abbiamo speso un sacco di soldi, ma poi alla fine...
2: Possiamo lottare per lo scudetto.
0: Tu dici che ce la facciamo a lottare per lo scudetto quest'anno?
2: Sì.
0: Tu hai visto un modulo di gioco secondo te che può portarci avanti?
2: O lo scudetto o la zona Champions.
0: Vabbè, ma per la Juve la zona Champions deve essere scontata.
2: E quest'anno può vincere l'Europa League, speriamo.
0: Dici?
2: C'è tutte scuole facili.
0: Ma noi purtroppo perdiamo con quelle facili. Magari lottiamo bene e perdiamo all'ultimo minuto, o riusciamo addirittura a vincere in maniera rocambolesca contro quelle forti. E poi con quelle semplici perdiamo e facciamo le figuracce. Purtroppo è così. Tu dici che come la vedi il ritorno di Gianni Agnelli alla Juventus? del nipote di Agnelli, com'è che si chiama quello, ma non mi viene il nome.
1: Elkan?
0: No, Agnelli Agnelli, l'ex presidente Andrea Agnelli. Andrea Agnelli, non mi veniva il nome. Andrea Agnelli.
2: C'è anche il coso, il dirigente, il presidente, come che si chiama, Cannevani, che ha fatto gli acquisti, no?
0: No, no, io dico, siccome adesso Agnelli pare che dalla Corte di Giustizia Europea abbia avuto ragione, per tutta la storia, no, delle plusvalenze, tutta sta roba qui, quindi l'espulsione per un non so quanti anni dalla possibilità di fare il presidente, adesso che, come la vedi sta cosa? Tu pensi che riuscirà a spuntarla in Italia?
3: Credo di no.
0: E perché? Sei così sicuro?
3: Perché girano molti traffici di soldi.
0: Quindi tu dici che in Italia, così come non è riuscita a spuntarla prima e si è dovuto rivolgere alla Corte di Giustizia Europea per aver ragione, però sai, quando torni in Italia con una sentenza della Corte di Giustizia Europea diventa difficile per un giudice, perché quella è una Suprema Corte, capisci? Quindi ti devi adeguare. Il problema sarà nell'imbroglio magari del risarcimento, se ci sarà un risarcimento. Secondo me si stanno preparando a fare altre, come si dice le parti mie, altre carne da porco, per come l'hanno fatta fino adesso.
3: Ma certo, certo.
0: E va bene, dai. Quindi Juventus tra le prime due.
3: Tra le prime due, sì.
0: E chi però vedi come antagonista della Juve?
3: Negli scontri diretti adesso c'è la Milan, abbiamo negli scontri diretti.
0: Chi vedi come antagonista della Juve per lo scudetto?
3: Milan, Inter.
0: No. Tu dici la Juventus, mi devi dare due squadre. Una è la Juventus, l'altra secondo te? Tra Milan, Inter, Napoli. L'Inter, tu pensi che l'Inter ancora è una squadra che possa fare ancora un percorso abbastanza lungo dopo la vittoria dell'anno scorso?
3: Sì, sì.
0: La squadra quadrata ancora, dici tu?
3: Sì, questo fa pure il fandagazzo.
0: Ho capito. Va bene, quindi forza Juve, speriamo che ce la facciamo, soprattutto se vinciamo sugli interisti sarebbe una bella cosa.
3: Il 19 è andata bene, comunque ho avuto una sconfitta e una vittoria nel fantacalcio, però in sei squadre siamo in un...
0: Lo fai lì nella tua comunità?
3: No, siamo nei edifici su internet, dove si creano delle leghe di tanti profili, te devi creare la tua squadra con dei crediti che ti danno e fai gli scambi.
0: Vabbè, quindi anche in rete trovi tutta questa roba, insomma.
3: Sì, ma non è per soldi, è per
0: divertirsi, insomma.
3: Per divertimento, sì.
0: Ma è giusto che sia così. È giusto che sia così.
3: Anche per fare amicizie. Sì.
0: È un modo per fare amicizie, un po' come quelli che fanno le partite alla PlayStation in rete, no? Che lo fanno per conoscere altra gente di altri luoghi. Anche perché oggi non si socializza più come una volta, quindi se non socializzi con la PlayStation, come fai?
3: Io per esempio devo fare adesso per un po' uscire al FC27, no? Marchese. Con la TikTok, volevo creare un video live su TikTok qua sotto mentre gioco a FC. Che mi consigliano chi comprare i giocatori, i follower che scrivono chi comprare, chi mi piace, chi vuole pagarmi dei gettoni
0: per sostenerti.
3: Per sostenermi, sì.
0: No, ma non è una cattiva idea, se ci riesci.
3: Fallo una, due ore al giorno, mica tanto.
0: Vabbè, ma è modo per te per occupare la giornata anche per fare un'altra cosa.
3: Io vorrei fare una stagione, che ne so, in Serie B col Benevento a livello esperto e crearmi la mia formazione della squadra e portarla in Serie A e vincere Coppa Italia, così la prossima stagione la Serie A e l'Europa League, per esempio.
0: Ho capito, ho capito.
3: Io agli all'esperto ce la faccio a vincere, però qualche volta ho difficoltà tipo a gestire il pallone, passaggi corti, passaggi lunghi.
0: Non ho capito, ho capito. Va bene, Manolo, dai.
1: Nostro esperto di calcio.
0: Di calcio, un esperto di calcio.
3: Esperto di calcio.
0: Fantacalcio, giochi a calcio. Che vuoi? Ma sei appassionato e informato, no?
3: DJ qui, dottore. Ma no, tu sogni troppo questo calcio, dice.
0: Vabbè, gli dici perché è proibito sognare, devi dire, scusa, nella vita uno che sogna spesso realizza, poi lo sport, è chi non sogna lo sport, che non conclude niente nella vita.
1: Lo sport fa sempre sognare, non lo sport, perché le grandi conquiste sportive sono esaltanti, sono coinvolgenti, no? Va bene, dai,
0: Manolo. Abbiamo un'altra telefonata sotto, Manolo, dai.
1: Ti ringraziamo.
0: Ok, ciao Manolo, alla ciao, prossima.
3: A martedì prossimo.
0: Ok, ciao.
1: Buonanotte.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Oh, Marco.
4: Marcus. Oh, Marcus. Buonasera. Bentornati.
0: Grazie,
4: e ben risentiti.
0: Grazie.
4: E a Pasquale, buonasera a tutte e due. Grazie. Un piacere sentirvi.
0: Piacere nostro che ci hai chiamato. E mo voglio sapere, ma che canzone ti sei inventato oggi dopo l'estate?
1: Tutte l'estate hai fatto le prove.
0: Tutte adesso l'estate. No, ma tu lo sai che mi ha mandato un saluto da una parte dove lui era, che è lo strimpellatore.
1: Ah, maniera musicale, un saluto musicale.
4: Un omaggio musicale.
0: Un omaggio musicale.
4: Ma questa sera l'omaggio musicale lo facciamo più tardi. Io vi dico, mi meraviglio veramente, mi avete letto nel pensiero. Vi voglio fare delle domande.
0: Aspetta, ti sentiamo malissimo.
4: Allora vediamo.
0: Adesso va bene.
4: Sì. Io vi volevo fare delle domande proprio riguardanti quel discorso che stavate facendo prima. Su tutte queste, cioè sul riscaldamento
0: climatico,
4: globale, climatico, eccetera, eccetera.
0: Sì.
4: Tant'è vero che io oggi sullo Stato volevo mettere una cosa, io sono un po' curioso per queste cose qua, volevo scrivere come mai tutti questi e poi volevo dire studiosi, questi grandissimi studiosi, e poi ci metto tutti i personaggi grandi del mondo, senza fare nomi, eccetera, eccetera, non si sono accorti che con tutto lo schifo che stiamo facendo e che stiamo passando, diciamo, succedono queste cose, mai successe. Sì, ci sono stati anche i cataclismi che hanno variato il mondo tante volte, però per la nostra esistenza alcune cose forse non ce le ricordiamo. È pur vero che esistono dei fenomeni che sono da 8 a 17 chilometri d'altezza, dove c'è la troposfera, la stratosfera da 17 a 50 chilometri e poi così la mesosfera, termosfera. Queste sono nozioni che io ho appreso durante il corso vela per la patente nautica, così. Sono degli appunti che mi ero tanti anni fa lasciato, così. Allora voglio dire, ma la guerra

0: possono fare anche 5, e così per le altre nazioni, sia noi, sia in Europa, sia in altre nazioni. Qua ci dobbiamo certamente, non noi, si devono mettere a tavolini,
1: sì.
0: Basta con queste guerre, basta con questo schifo che stanno facendo. Ecco, l'ultimo schifo l'abbiamo visto, quel che è successo su quella festa che hanno fatto in Svizzera, mi sembra, la party rave, mi sembra.
1: Sì, che hanno ucciso quella ragazza.
0: Ecco, tutta la messa in scena che stanno facendo vedere di quella ragazza, eccetera, eccetera. Non si fanno queste cose, qua sto andando in discesa, ma in discesa senza freni. Ecco.
1: Caro Marco, il termine consumismo, sai che cosa significa, no? E ti dicono che il consumismo alimenta l'economia, cioè se non ci fossero persone che consumano i prodotti che vengono, diciamo, elaborati, che vengono prodotti, scusa il gioco di parole, non ci sarebbero, sarebbero in eccesso. Tu pensa che la Cina, dicono che in Cina costruiscono 30 milioni di auto elettriche, no? Perché c'è stata una polemica a proposito della Volkswagen, che è un impero, non è soltanto l'automobile Golf, la Volkswagen è tutto un impero di macchine, che coinvolge la Porsche, che coinvolge la Bentley, che coinvolge la Ducati, i camion, tutta una serie di cose, insomma, no? Poi c'è anche la Skoda, c'è anche la Seat, insomma è un potere immenso in Germania. E beh, la Germania si è messa a competere con la Cina per quanto riguarda le auto elettriche, perché quello era l'ordine della von der Leyen, di chi voleva il Green Deal, no?
0: Ma anche quegli ordini bisogna cessare.
1: Allora, ascoltami. Allora, fammi finire il discorso.
0: Sì.
1: Questa battaglia, questa guerra, diciamo, economica, la Germania la sta perdendo. In Cina fabbricano 30 milioni di auto elettriche l'anno, 15 milioni le utilizzano all'interno del paese e 15 milioni le esportano.
0: E se
1: tu vedi in giro tutte le concessionarie storiche, dalla Ford alla Fiat, insomma, ad altre grandi concessionarie di marchi europei e americani, stanno mettendo dentro anche le auto cinesi. Questo significa che c'è un anche eccesso, insomma, di produzione, per cui non sappiamo più come consumare, e tutta questa, se si ferma il consumo si ferma l'economia, e tutto questo consumo però va a gravare anche sull'ambiente. Questo è il problema, come dicevi giustamente tu, no? Ecco,
0: allora
1: consumismo da un lato, capitalismo dall'altro, ma ormai il capitalismo sta in tutti i regimi, non ci stanno più i regimi quelli più, insomma, più buoni o meno buoni come potevamo considerarli nel passato, insomma, no? Però ecco, questo capitalismo, questa iperproduzione che avviene in tutto il mondo, perché bisogna produrre, sta comportando che noi non sappiamo più dove mettere la roba. Dicono per esempio che tutte le auto italiane, se dovessimo metterle in fila, non so se ci sarebbe, se tutta l'Italia sarebbe circondata dalle automobili. Abbiamo 35 milioni di auto in Italia, 35 milioni di auto, abbiamo 60 milioni di telefonini, cioè, voglio dire, ma sono cifre immense, ecco. E nonostante questo, il servizio pubblico di trasporto, no, che dovrebbe in qualche modo essere l'alternativa al sistema di trasporto privato, perché mentre nella città ci sono le metropolitane, gli autobus, i tram, insomma, c'è tutta una serie di servizi che bene o male funzionano anche in alcuni posti anche molto bene, e nelle nostre realtà di paesi, di cittadine, eccetera, i trasporti funzionano pochissimo. Trasportano i ragazzini alla mattina a scuola e poi fanno qualche giro, qualche viaggio, ma non c'è mai nessuno, se vedi, dentro gli autobus, sono quasi sempre vuoti, perché tutti si spostano con l'automobile. Che succede poi? Tu vai nella città a fare un incartamento, che deve andare in un ufficio, eccetera, per un problema che hai, no? Non trovi il posto al parcheggio.
0: E non trovi.
1: E se trovi il posto, devi trovare quello a pagamento e magari

0: la mattinata se ne va via 6, 7, 8 euro di parcheggio. E se per caso insomma arrivi che è scaduto il coso, arriva la multa, pronti per gli
1: omini. La multa a casa,
0: allora,
1: sì,
0: tutto
1: per... non riesci a trovare la colonnina per mettere la monetina.
0: Questo sistema significa che qualcosa non sta funzionando. Prima parlavamo con il marchese, no, dell'aumento del prezzo
2: del gasolio
0: che sta avvenendo in tutti i prodotti alimentari e così via, no? Ma giustamente dice lui, se parte un autotreno, un camion dalla Puglia, no, dove c'è molta verdura, molta frutta, c'è anche alla Sicilia, e deve arrivare all'ortofrutta di Milano e deve fare questi 1000 chilometri circa, ecco. E con l'aumento che c'è stato
2: della Sicilia molto di più
0: del gasolio eccetera, allora ecco che in parte
2: poi ci sono gli speculatori che ci si attaccano anche su questo.
0: Allora bisogna che per esempio, no, l'Italia è lunga, si potrebbe, certe cose si potrebbero fare con i treni, ma non è stato voluto, e certe cose si potrebbero fare con le navi, perché prendiamo l'Adriatico, da Trieste parte una nave dove sopra ci metti i container, si ferma a Marghera, insomma al porto di Venezia, no? Poi si ferma a Ravenna, poi si ferma ad Ancona, poi si ferma a Pescara, poi si ferma a Termoli, poi si ferma a Bari. Cioè, voglio dire, potrebbe,
2: sai quanta roba in più trasporti?
0: Potremmo eliminare tanta di quei camion.
2: Autostrada tanti camion li toglieresti.
0: È uno dietro l'altro, no?
2: Lo so.
0: Però dice, facendo i camion fa lavorare chi li produce, fa lavorare.
2: Vabbè, ho capito, però tu facendo anche i container, ma puoi anche cominciare a fare i container, e quindi produci container, produci gru per poter caricare i container, fai le navi in più per poter camminare.
0: Una programmazione è una scelta politica.
2: Lo so, ma questo è per andare dietro ad Agnelli, perché prima l'Italia, io quando ero bambino mi ricordo quando i vagoni camminavano nelle città trascinati e si facevano i traslochi attraverso i vagoni della ferrovia. Oggi non è più possibile.
1: Non è più possibile, ma come dite voi, con tutto questo consumismo, capitalismo, eccetera, eccetera, poi scontrano queste notizie quando sentiamo dire che ci sono 6, 7, massimo 8 o 10 le persone più ricche del mondo. Quindi tutto
2: forza.
1: Questo capitalismo è concentrato solo in una direzione, non su tutta
2: allora, Marco,
1: la comunità.
2: Marco, quando tu eri bambino come me più o meno, ricorderai che in ogni città, in ogni paese c'era la botteguccia di paese. La botteguccia di paese è stata poi presa d'assalto e distrutta dai mini market, poi
1: dalla grande distribuzione
2: e poi ad arrivare agli ipermercati, no?
0: Sì.
2: Quindi cosa vuol dire? Che il concetto di piccolo è finito.
1: Sì.
2: Si arriva al maxi, e quindi questo stesso sistema viene applicato anche nell'economia globale, cioè nel senso che non vedi le banche, stanno diventando pochi poli, si stanno, ognuno compra l'altro e quello più forte si compra tutti.
1: Sì,
2: si sta capitalizzando tutto verso una direzione. Quindi ci saranno, questi sono gli interessi del mondo, petrolio, diamanti, oro, alimentari,
0: terre rare.
2: Quindi ci avrai un capo per ogni cosa che interessa al mondo,
0: la
2: per
0: chimica,
2: andare avanti.
0: La chimica, per
2: capisci? Quindi ci avrai 10 persone al mondo, 20 persone al mondo che guideranno tutto quello che serve all'uomo per svilupparsi, per vivere, per andare avanti,
0: per costruire le armi,
2: per costruire tutto,
0: per costruire le armi.
1: Queste 10 persone sono dei poveri uomini, va bene,
0: no.
1: che stanno a questo gioco.
2: Guarda ma il problema è che i poveri uomini diventeremo noi.
0: Siamo già diventati.
1: Ma noi già ci siamo poveri uomini, a me non dispiacerebbe, poi adesso faccio le corna e mi gratto le ginocchia, morire a un certo momento dispiace fino a un certo punto, ma poi lasciare tutto quel che lasciano loro,
0: ecco.
1: Mi piace proprio.
2: Vedi Agnelli quando ha sofferto, quando doveva lasciare la cassaforte.
1: Con tutta questa roba che dici della grande distribuzione eccetera, adesso vi faccio una domanda che è stupida, però io ogni tanto ci penso, ma voi riuscite a mangiare più un cocomero, intendo quelli rossi, quelli che in Abruzzo
2: si chiamano
1: cetrone, ecco questo qua, non si riesce a mangiare, eppure se ne vedono i supermercati grossi, l'Italia a pezzi, fanno schifo, non si può mangiare. Ecco, allora voglio dire,
0: hanno tutti lo stesso sapore.
2: Eh sì, perché voi sono insipidi, vengono prodotti in maniera intensiva, certo. E esatto. non hanno sapore.
1: E così sono le macchine, così sono
2: tutto,
1: le moto,
2: perché stiamo andando verso la grande quantità. Ma guarda che basta guardare anche nel mondo del mobilio, no? Oggi la gente compra IKEA, oggi il mobile pregiato, il mobile antico, il mobile di noce, che quando ero ragazzo io era ricercatissimo, costosissimo, oggi non vale più niente.
0: Ecco, posso inserirmi un attimo? Permettetemi, questo è importante quello che state dicendo, no? Le giovani coppie, diciamo così, no? Oppure quelli che decidono di mettersi insieme, no? A qualsiasi età, eccetera, oggi vivono una realtà provvisoria, perché la cultura è diventata provvisoria, perché la mentalità è diventata provvisoria. Beh, le cose vanno avanti finché durano,
2: sì.
0: No? Allora, quando tu in generico, insomma, quando le persone di prima si sposavano, mettevano su casa, andavano dal mobiliere e cercavano di comprare i mobili a seconda di quel tipo di economia
2: che si usava e delle proprie disponibilità.
0: Però quelle lì
1: sono passate,
0: quello servivano. Adesso
2: dici, io compro il mobile adesso e non lo compro più.
0: Adesso, quando tu sai che magari ti devi, la tua storia finisce dopo 2 o 3 anni perché non sei più sicuro, quando sai che comunque ti devi anche spostare per motivi di lavoro
2: o perché non è casa tua e stai in affitto,
0: tu con 4.000 euro vai al mercatone
2: e ti riempi casa,
0: compri quelle cose essenziali, vai avanti, 10 anni ti durano, poi le cambi.
1: Sì.
0: E quindi è finito un certo tipo come dire, di economia del mobile, no? Quella più.
1: Però voglio dire, fin quando parliamo di mobili e di questo.
2: Ma è tutto così, si sta perdendo la cultura del bello. Ma non vedi questi scassoni cinesi che stanno arrivando, che, di macchine che sono bruttissime. Tu vedi delle linee fatte da Pininfarina, da Bertone, cioè delle macchine che non hanno tempo. Tu vedi una macchina degli anni 60 che è bellissima e attuale oggi, la Lancia Aurelia, ma ce ne sono Alfa Romeo, ma ce ne sono.
1: Abbiamo capito quel che vogliamo dire. Dico l'ultima cosa, troppe cose permesse ci sono, ma dico l'ultima e poi chiudo. Ma secondo voi, no, adesso stanno facendo una pubblicità intensa su mi piace così, mi sembra che si chiami, no? Ma possibile che il Ministero della Sanità qualcuno non interviene? Cioè, uno che deve dimagrire, che deve perdere peso per salute, una volta si andava dal dietologo, si andava a un dottore.
2: Ma il dietologo si chiama mi piace così.
1: Come fanno a permettere uno schifo del genere?
2: È come quando tu mi dici, com'è possibile che Vanna Marchi andasse in televisione a raccontare le cazzate e nessuno faceva niente?
1: Ma sinceramente,
2: tu te la ricordi Vanna Marchi che vendeva le creme alle alghe, che faceva dimagrire, allora, le maschere?
1: Non c'è volontà di raddrizzare le cose, perché se io fossi già a quel tempo, se fossi stato io, tu che fai per televisione? Via.
2: Però la televisione è un luogo che, se tu mi paghi, io ti faccio pubblicizzare quello che vuoi.
0: È anche vero che c'è un gran giurì della pubblicità,
2: sì,
0: no?
2: Vabbè.
0: Però se la pubblicità non contrasta con la morale,
2: perché il problema è proprio questo, che quando si fa uno spot pubblicitario non si fa lo spot pubblicitario in base a quello che tu hai nella testa, ma devi creare uno spot che aggiri le regole.
1: Sì, sì, e lo spaghetto succhiato dal bambino con tutto il muso sporco che non si fa vedere, che al bambino non si insegna a prendere lo spaghetto con la forchetta, se lo succhi e se lo metti in bocca con la mano. Ecco,
2: sì, perché oggi trasgredire. Io ricordo che in uno dei festival condotti da Pippo Baudo mi fece brutto guardare una scena di Pippo Baudo, che sempre ritenuto una persona molto, no, a modo,
1: certo,
2: eccetera, che in diretta durante il festival di Sanremo prese una bottiglietta dell'acqua, si attaccò a canna e si mise a bere davanti a tutti.
1: Che fanno vedere durante anche
2: Pippo Baudo al ero ragazzino, questo, io il festival non lo guardavo.
0: Questo adesso lo fanno tutti.
2: Adesso è diventata la normalità. E lui ha cominciato con la trasgressione. televisione. Quindi il bambino che succhia lo spaghetto non è altro che Pippo Baudo 40 anni fa, quando al festival si mise a bere l'acqua a canna.
1: Adesso i figli ammazzano i genitori, prima non l'ammazzavano.
0: Sì, va bene, pure questo. Abbiamo ereditato anche la cultura americana del cibo spazzatura, eccetera.
2: Voglia.
0: Per cui oggi vedi i ragazzi che prendono la birra, quella bottiglia della birra, camminano e ogni tanto bevono dalla birra. Una volta la birra
2: si beveva col bicchiere e al tavolino.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando c'era la Solvi Stubing che faceva la birra, no? Ecco, quella la bionda,
2: la Peroni.
0: Era il bicchiere con la schiumetta.
2: Perché era un modo per educarti. Era un modo quello per far capire che se la pubblicità lo fa, vuol dire che è educato, è corretto. Oggi invece la pubblicità fa il contrario, ti diseduca.
0: Perché la filosofia della televisione di prima era anche formativa. Che aveva preso il concetto dalla BBC, che è la televisione di Stato inglese, British Broadcast Company, no? E la quale aveva proprio come
2: obiettivo
0: tre cose: informare,
2: educare
0: e divertire.
2: Adesso ragazzi, che cos'hai? Disinformare, piangere e romperti le palle. E il quarto paga il canone.
0: Esatto.
1: Lo spazio ad altre persone. Intanto vi ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori senza escludere nessuno, e poi più tardi una canzoncina zitta.
2: Bravissimo.
1: Grazie, buon proseguimento.
2: Grazie, ciao.
0: Marco,
2: Allora, ti stavo dicendo del progetto Pioggia. Allora, c'è stata un'intervista al generale Abele Nania, figura di riferimento del campo della meteorologia e della sicurezza navale, ha ricoperto ruoli di comando e ha contribuito significativamente alla modernizzazione della tecnologia strategica delle forze armate italiane. Un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.
0: Quanto tempo fa?
2: Anni fa. Racconta di leggo per sommi capi, specialmente per chi sappia qualcosa del progetto Pioggia, si chiamava Progetto Pioggia in Italia, un esperimento che regioni e governo, dopo averlo promosso nel sud e nelle isole, l'hanno bloccato nel 1996. Proprio quando cominciava a dare i suoi frutti, e che solo sul finire dell'anno scorso sembrava aver ripreso vita. Di che cosa si tratta? Del sistema più rapido e più sicuro e meno costoso per accrescere le precipitazioni, dice il professor Massimo Bartorelli, ordinario di economia politica agraria dell'Università di Bari e presidente della Tecnagro. E forse è proprio per questo che da noi si stenta tanto a partire, nonostante siano considerati tra, se non i migliori nel mondo, in questa tecnica dopo gli israeliani. Cos'è il progetto Pioggia? In pratica si tratta di questo. Ogni volta che una nuvola in cielo con determinate caratteristiche di umidità, temperatura e quota, un aereo bimotore attrezzato con un semplicissimo diffusore si alza, raggiunge la base della nuvola e inizia a seminarla. Miliardi di granelli di polvere vengono catturati dai moti connettivi dell'aria che li portano in alto, nel mezzo della nuvola. Lì la costringono a cedere una quantità maggiore di acqua di quella che avrebbe ceduto in condizioni naturali. Tutto qui, dice il generale Narnia, ex responsabile del meteo dell'aeronautica militare italiana e oggi responsabile scientifico della Tecnagro. Allora, lui dice che praticamente questa tecnologia, di essere in carica dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, di avviare progetti con l'applicazione dell'inseminazione della pioggia in tutto il bacino del Mediterraneo, paesi come l'Arabia Saudita, l'Iraq, l'Iran e altri del bacino mediterraneo. Dice che non inquina questo sistema e che comunque non sottrarrebbe questo tipo di sistema che abbiamo noi utilizzato in Italia, non sottrarrebbe umidità o pioggia ad altre nuvole, quindi in altre zone. Ci sono invece delle altre interviste rilasciate da altri generali,
0: scienziati
2: e generali, che invece dicono che militarmente ci sono delle
0: ricerche.
2: Ci sono delle ricerche che vengono effettuate con degli aerei che, anziché inseminare la nuvola come nel progetto Pioggia, disseminano in maniera sia orizzontale, cioè in maniera come se fossero arsi cartesiani, praticamente come se fosse una trama, no, di un vestito, di un qualcosa
0: in verticale,
2: in verticale e orizzontale. Delle sostanze che creerebbero proprio questa cappa che andrebbe a raccogliere l'umidità dalle zone vicine e l'andrebbe a concentrare tutto su un punto, e questa invece sarebbe utilizzata come arma militare,
0: in forma di guerra,
2: è arma militare. Aspetta, abbiamo un'altra telefonata.
0: Beh, interessantissimo questo.
2: Pronto?
1: Finalmente,
2: oh, generale, parlavamo di generali e ci ha chiamato, capito? L'abbiamo chiamato.
1: Sì, però è a rovinare questa trasmissione così col mio intervento, quando il marchese di Dio sembra Tozzi, sembra il professor Tozzi, no? Veramente, senza ironia,
2: No.
1: È esposto delle cose interessantissime.
0: Interessantissime.
1: Ecco, quando sento parlare generale mi sembra un calzolaio che porta le scarpe rotte. Perché era dell'esercito, era dell'aria, Gioia del Colle è una zona meravigliosa, ma off limits, sapete, no?
2: Sì, certo.
1: Gioia però io Colle, più che altro volevo salutarvi perché siete tornati, non voglio farvi la solita solfa. La prossima volta vi parlo di un libro scritto da Paolo Rumiz che è molto bello, a mio giudizio. Invito Sabrina di Chiaravalli, anche il Babbo, a intervenire, no?
2: Ah beh sì, poi dobbiamo proseguire con la Bibbia.
1: Sabrina è una ragazza molto gentile, molto brava e soprattutto ha uno spirito di adattamento incredibile, no? E lei a volte mi ha fatto riscoprire che cos'è il computer, no? Io sono avulso da queste diavolerie, tra virgolette, consentitemi, no? E lei invece ha molta pazienza quando qualcosa mi sfugge, no? E allora mi dà tanta gioia, mi dà. E poi oggi Marchese, non ho salutato il professore, mi ha sottinteso, no?
2: Certo.
1: Il professore siamo in lutto perché lui sa che è morto Luigino Giuri, ex sindaco, marito di una sindaca, Anna Lucchetti.
2: Sì, sì, no? sì.
1: Lui è un romano, no? Lui è civis, romano, insomma. E invece io sono Sabino, lui lo sa perché, no?
0: Sei Sabino?
1: Allora, volevo dire...
0: Hai fatto il ratto tu?
1: Come?
0: Hai fatto il ratto?
1: No, il ratto non fare il mappione.
0: Il ratto?
1: Il ratto sai che l'hai fatto tu.
0: Esatto.
1: Io tutto al più sono ratto perché mi piacciono i gatti.
2: Il ratto delle Sabine.
1: Gattolico e gattolico. Però fammi salutare. Siccome ho istituito, diciamo così, con parole molto pompose, una piccola tradizione domenicale, no? Chiamo Anna Maria, che c'è sempre Anna Maria le dediche, no? Chiamo Anna Maria e dedico una canzone qualsiasi, no? Perché è una cosa a dediche, e agli amici che ricordo, naturalmente ci metto sempre Sabrina col Fabbo, Maria Pia d'Ancona, naturalmente Anna di Castelfidardo, ci metto Rina di Tolentino, Dario che ha perso la figlia, ancora solidarietà, certo. E molti altri, no? E mi fa piacere, dedico qualche canzone, capisci?
2: Sì.
1: L'ultima volta ha chiesto Frenzinata, Anna Maria mi ha messo La Donna Cannone.
2: Beh, la stessa cosa,
1: la Donna Cannone è una donna, precisamente una donna, ma La Donna Cannone parla bene delle donne, attenzione, bisogna sapere. E con questo io, il vostro silenzio è eloquente più di un discorso. Voi ci avete da fare e dice questo pesantone del generale, adesso lo mandiamo a Giarabubbe a fare la guerra. Ecco, colonnello, manda i soldati sulla piana di Giarabubbe. Non ci faccio male che ero così
3: intonatore.
0: Sappiamo.
3: A proposito di intonazione, saluto il canterino di Ortona, mi pare, no?
0: Sì,
3: Marco, Ortona, perché l'Abruzzo è forte e gentile.
0: Forte e gentile.
3: Fidanzata Paola, si dice così, no?
0: Sì.
3: Mirella la metti, Mirella.
0: Sai perché si dice?
3: Voi non vedete l'ora che chiudo io, me lo dovete dire allora, no?
0: Sai perché si dice forte gentile? Forte
3: gentile. Io vi seguo adesso. Mezzo assonnato, ma mi seguo. Attenzione a quello che dite.
0: Generale, lo sai perché si dice forte e gentile?
3: Sì.
0: Perché si dice forte e gentile? È l'abruzzese, perché si dice così?
3: Il carattere dei. Degli abruzzesi
0: perché così, forte perché mangiano osaiti che sarebbe il peperoncino,
3: sì,
0: no?
3: è vero.
0: Gentile perché dicono te possono accire,
3: è vero.
0: Veramente c'è una terza frase ma non si dice,
3: non me lo ricordo io. Però volevo dire
0: era riferita alle donne di Pescara al mattino quando facevano le pulizie.
3: Ecco. Fai ricordare D'Annunzio, Paolo Lapagnetta,
0: ma oggi non si può non ricordare D'Annunzio perché si potrebbe benissimo leggere, e invitiamo qualcuno che lo faccia, I Bastori. No? Che è la poesia per eccellenza del passaggio attraverso le montagne dell'Abruzzo, no? Dalla Maiella, la transumanza.
3: Sì, i Satturi, i famosi Satturi.
0: Verso il mare Adriatico.
3: Non si può consigliare il piacere di questi tempi, non è consigliabile quando si sta facendo che
0: è un libro.
3: Fa male al cuore, bambina che è stata stupata. Ecco.
0: Libro difficile,
3: non volevo arrivare a questo. Comunque vi abbraccio, una fetta e un pensiero a Luisino Ciuri, che una parte di Mogliano è andata via con lui. Buona giornata,
0: ciao. Grazie maresciallo, grazie generale.
2: Mo che fa? Me lo degradi.
0: Abbiamo degradato.
2: Allora, continuando a parlare, insomma, quell'intervista ho visto è riferita al febbraio 2002. E ci sono state altre interviste rilasciate dal generale Luigi Cinaglia, generale di brigata in riserva, che ha fatto uno studio intitolato Guerra del clima, una nuova funzione operativa nelle operazioni militari, e che anche lui racconta dell'uso militare della pioggia.
0: Queste sarebbero le famose guerre ibride, no?
2: Allora il generale Serra, che viene citato in relazione agli esperimenti italiani. Ed ha partecipato agli esperimenti italiani per la pioggia artificiale che dicevamo prima negli anni 60 in Sardegna e nelle altre isole.
0: Ma perché si è bloccato il tutto?
2: Non lo so, dirtelo, perché probabilmente gli americani o chi per loro sono andati molto più avanti e quindi ormai non conviene più investire in quella tecnologia, perché c'è chi è già arrivato.
0: La pianura padana pare che sta soffrendo per quanto riguarda
2: ma poi si alza l'aereo dalla Germania sulla pianura padana e gli fa gli allagamenti. Ma è successo qualche anno fa, ve lo ricordate?
0: Quindi hanno esagerato, insomma.
2: E quindi insomma tutti ne parlano, diversi generali, non è che stiamo parlando di il maresciallo Rocca o del marchese del Grillo,
0: il meteorologo,
2: che racconta le frottole, e andate in internet e lo trovate,
0: studiosi
2: di alto livello, persone del settore, esperti in meteorologia, quindi gente che ci capisce. E anche ordinari, come ho detto prima, dell'Università di Bari, no? Professori universitari.
0: Chissà che lì proprio si sarebbero posti i balneari, capito? Se
2: che fai? Che fai? La stagione estiva fai piovere. Che fai? Non mi fate guadagnare.
0: Cioè, oggi io
2: comincio a fare come a qualcuno, ce l'hanno tutti con me, mi vogliono far chiudere. Senti, invece ti faccio un'altra domanda, che adesso saltiamo da palinfrasca e finiamo nella politica.
0: Intanto ricordiamo il numero,
2: 0733 23 75 75.
0: Chiamateci su, siamo stati assenti, fateci sentire.
2: Intervenite, fate domande sugli argomenti che stiamo trattando, quello che gradite, insomma, no? Allora, cosa ne pensi della politica posta in essere da alcuni sindaci di alcuni comuni italiani, di pochissimi comuni italiani, Serra Capriola, arrivo anche a quello, di utilizzare il loro compenso e rimetterlo nelle casse del comune per poter realizzare asili, aggiustare strade.
0: Allora, ne penso più che bene, nel senso che voglio dire, uno che sceglie di devolvere il proprio, diciamo,
2: compenso.
0: Sì, compenso per la città evidentemente è una persona che insomma, che vuole molto bene a questa città, no?
2: Ma io dico una cosa, che se uno vuole bene alla politica e vuole bene alla città e vuole fare l'interesse degli altri, se lo deve fare gratuitamente.
0: Sì, invece
2: è diventato un lavoro.
0: Invece hanno avuto un aumento, e anche notevole.
2: È notevole di stipendio, hanno tutti quanti.
0: Però che dicono, alcuni dicono, ma io ho bisogno di tanto tempo da passare in comune, e quindi il mio lavoro che magari
2: non lo fare,
0: non lo posso più fare,
2: non lo fare,
0: eccetera.
2: Allora, però se ti pagano il tempo lo trovi.
0: Noi nel nostro mondo c'era un sindaco di un paese piccolo, peraltro, non nomino il paese, e il quale era sindaco di questo paese e come sindaco aveva diritto di
2: al compenso, lo conosco anch'io.
0: No, di uscire a determinate ore perché doveva recarsi in comune. Ecco, e naturalmente il preside non era nella mia scuola, mi è stato raccontato in un'altra scuola, il preside si lamentava perché gli lasciava sempre la classe scoperta. Una volta pazienza, due volte pure, tu non puoi mettere sempre, mandare un altro professore, una supplenza, eccetera, no?
2: Cioè.
0: Però ecco, c'hanno questi diritti. Allora, magari, non so, una persona potrebbe, nel periodo in 5 anni, insomma, che fa il sindaco, potrebbe magari lasciare il lavoro che faceva,
2: mettersi in aspettativa
0: però avere un compenso, questo intendo, no? Ecco. Ma naturalmente poi ci sono altri che invece pensano di mettere insieme l'uno e l'altro. Qui è questione anche di
2: lo stipendio dell'uno e l'altro,
0: perché guarda,
2: perché secondo me uno che ha due lavori impegnativi, un lavoro impegnativo e va a fare il sindaco, che è un lavoro molto impegnativo perché sei al servizio della popolazione, secondo me non fai bene né l'uno né l'altro.
0: Allora, noi conosciamo entrambi il professore.
2: È quello che stavo dicendo prima, che conosciamo entrambi.
0: E dobbiamo, è bene che diciamo anche il nome, perché le cose,
2: sì, belle, perché le cose belle vanno
0: bisogna
2: dette.
0: Bisogna dirle.
2: Tu lo conosci
0: tu lo conosci molto bene, tra l'altro è stato anche professore
2: di mio figlio.
0: Di tuo figlio, quindi è un rapporto. Si chiama di nome Reano, non diciamo il cognome, no?
2: Reano.
0: E il quale ha fatto il sindaco a costo zero.
2: A costo zero.
0: Sentite, queste sono cose che devono, insomma, essere dette, no? Chi lo farebbe, insomma?
2: C'è ancora qualcuno in qualche piccolo comune italiano che lo fa, però la politica non è più una passione ma è diventato un lavoro. Aspetta che abbiamo una chiamata.
0: Sì.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buonasera.
0: Buonasera.
4: Buonasera.
2: Signora Paola Blu.
4: Paola Blu, perfetto.
0: Paola Blu.
4: Buonasera, buon mese di settembre.
2: E speriamo, insomma, che se fa un po' meno caldo non ci dispiace, però vabbè.
4: Però facciamo finta che non faccia il caldo, che faccia quello normale, così auguro pure a tutti gli ascoltatori che sia un mese decente per ognuno.
0: Speriamo.
2: Però capisci, chi non ha avuto la possibilità di fare le ferie d'agosto e se le fa a settembre, dice: ma perché mi gufate così tanto, non volete che ci faccia caldo? Non ho diritto pure io al mare, al caldo, perché ho lavorato quando era giugno, luglio e agosto, quando tutti andavano in ferie, e adesso che tocca a me a settembre volete che piova e che faccia più fresco? E anche questo è un egoismo, anche questo, insomma, no?
4: Sì, una buona domanda con risposta. Ma c'è chi non fa le ferie, ad esempio.
2: Certo.
4: Perché non vuole.
2: No, dicevamo prima con Pasquale che quest'anno anch'io del Salento ho visto una piccola flessione di persone sulla spiaggia, diciamo che nella settimana di Ferragosto. No, però anche perché quest'anno è stata un'annata particolare, perché si è partiti praticamente nella settimana quasi di Ferragosto, si è partito il weekend prima della settimana di Ferragosto, quindi diciamo che il boom c'è stato per strada, poi molta gente
4: 25 milioni di persone.
2: Sì, però capisci che vengono dislocate su una superficie di mare enorme. Siamo su tutte coste.
0: Le nostre coste 8.000
2: quindi.
4: Sì, certo, come no.
2: Però diciamo che molto ha influito anche, come dicevamo con Pasquale, il rincaro dei prezzi del gasolio, della benzina, che hanno costretto la gente a magari ridurre oltre quello che già avevano pensato di ridurre per la ristrettezza economica in genere, perché la gente non arriva più a fine mese.
4: Ma certi posti veramente, non so se avete sentito i prezzi dell'ombrellone.
2: Ma guarda, io ti posso dire una cosa, io sono stato al mare, ho preso l'ombrellone e spendevo 5 euro al giorno.
4: No.
2: 5 euro, me lo montavano sulla spiaggia libera, me lo montavano, io andavo, noleggiavo l'ombrellone, solo l'ombrellone, perché io non mia moglie si porta la sediolina sua, che è affezionata alla sua sediolina, guai chi gliela tocca, e io a me di stare sulla sedia non ci riesco, perché io mi faccio il bagno, poi mi asciugo e poi me ne vado, perché non riesco a stare sotto.
0: Non sei uomo da poltrona.
2: Non sono uomo da stare lì. E io, mia moglie, tutto il giorno, pausa pranzo, lasciavamo l'ombrellone e tornavamo a casa a mangiare, e tornavamo giù, avevamo l'ombrellone fino a quando volevamo noi, 5 euro. Se prendavamo due lettini, mi sembra che era 15 euro.
0: Niente.
4: Sì, ma non era neanche una
0: situazione. Prezzi degli anni 70 questi.
2: Cioè, 15 euro, un ombrellone e due lettini. E te li montano sulla spiaggia. Attenzione, parliamo di spiaggia libera, non stiamo parlando dello show, però è un bar che sono aperto, decenni, è aperto tutto l'anno,
0: è aperto anche
2: durante l'inverno,
0: è aperto anche quelli della spiaggia libera,
2: quindi è aperto a tutti il bar,
0: basta che vendono,
2: che fa anche servizio di noleggio a 15 euro al giorno, addirittura se tu prendi per una settimana l'ombrellone fisso ti fa un prezzo addirittura con uno sconto.
4: Quindi, con lo sconto.
0: Senti Paolo, l'anno prossimo andiamo tutti giù, ci mettiamo d'accordo. Va bene?
4: Io sinceramente adesso.
2: Mare fantastico.
0: Arietta
2: sempre sulla spiaggia, una bella arietta che tirava, bella, fresca, che comunque non ti faceva
0: la brezza.
2: Non ti faceva percepire quel caldo tremendo. Sì. Un'acqua, non vi dico caldissima, io come quest'anno l'acqua calda non l'ho mai trovata.
0: Questo è vero.
4: State scherzando.
2: Un'acqua calda come quest'anno non l'ho mai trovata. E niente, sono stato benissimo. Cioè, però ho notato che molta gente, villaggi, alberghi tutti pieni, B&B pieni, tutto pieno. Una piccola flessione sulle case in affitto.
0: Però c'è stato anche un po' di scandalo dalla faccenda di quelli che affittavano anche
2: i balconi.
0: Sì.
2: Due anni fa c'era affittasi il balcone 40 euro a notte. Ho mandato le foto io ai colleghi che non ci credevano. Ho fatto le foto ai balconi, la gente non ci credeva, i miei colleghi di lavoro, gli ho mandato le foto. Dico, guarda, a Gallipoli 40 euro a notte per dormire sul balcone.
4: Però ho sentito anche certi prezzi di ombrelloni eccetera.
2: Sì,
4: qui nei dintorni.
2: Sì, ma dappertutto gli ombrelloni sono carissimi. Perché? Perché il principio è che questa gente debba con una stagione di 3 mesi vivere un anno intero, quando tu invece dovresti avere la stagione come contorno al tuo stipendio abituale. Invece qui si è invertita la cosa. Io devo lavorare solo 3 mesi e devo star bene un anno intero.
4: Certo, tutto sì.
2: E invece gli altri che lavorano un anno intero per fare una settimana di ferie sono scemi.
4: A me comunque il mare non mi sta piacendo più da un paio d'anni.
2: Perché?
4: Prima nonostante non mi dice niente, ma è faticoso il fatto di perché a me piaceva nuotare, fare il morto, andare con, no, col pedalò, per carità, se lo odio, ma col, all'anima, non mi viene il nome, quello lì che
0: Moscone,
4: non mi veniva più, sì, certi giri con Moscone, però non mi va più. Ci sono stata tanto tempo negli altri anni.
0: Beh, magari adesso ti attrae più la montagna, forse?
4: No, la montagna, la montagna
0: non ti attrae.
4: Proprio non ne parliamo. Ma non.
0: È bella la montagna, no? Per carità. Vai nelle Dolomiti, ci sono dei posti stupendi.
4: Sì, solo vedi Pasquale che mi succede. Essendo io, voglio dire, diciamo, guardo le case dove stanno, i posti dove sono state costruite, perché è un po' il mio lavoro, no? E sta cosa mi fa arrabbiare vedere che sta magari delle case in montagna custodite.
0: Ah, beh, sì, la speculazione edilizia. Ma adesso l'hanno fatta anche sull'Etna, hanno fatto una vignetta.
4: Anche sopra. Sopra dove possono cadere naturalmente,
0: sì, in luoghi pericolosi, certo.
2: E a Napoli sopra Vesuvio hanno costruito dappertutto,
4: esatto. Vabbè, l'insieme di tutto, però io voglio lasciare lo spazio, però avete parlato di quello, però e chi ascoltano gli ascoltatori, ma ci vorrebbe che ascoltasse
0: i politici.
4: Ecco,
2: adesso ci stiamo attrezzando.
0: Registriamo, poi mandiamo il file.
4: Però se seguitano così
0: va bene.
4: È inutile che adesso io stia a tirare la lagna, si dice in dialetto, però non è questo l'andazzo.
0: No, direi proprio di no. Va bene, Paola, noi ti ringraziamo tanto.
4: Io però chiudo perché non voglio allungare.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
4: Lasciare lo spazio è importante.
0: Va bene.
4: Buon notturno e ancora
2: grazie.
4: Buon mese di settembre.
2: Grazie, poi, anche a te.
4: Ottobre lo vedremo.
2: Ottobre vedremo.
0: Si vedrà.
2: Ciao. E a ottobre cominceremo a parlare già di Natale.
0: Sì, senti. Sai, a proposito, riprendiamo il discorso di prima, no? Io ho gli importi per fascia demografica quando prendono i sindaci.
2: Senti un po'.
0: Lordi, sempre sì, lordi. Sì. Comuni fino a 1000 abitanti, 2208 euro lordi. Quindi anche i paesini di 3, 15, 5, 600 abitanti. Da 3001 a 5000 abitanti, 3036 euro lordi.
2: 2600-2700 euro al mese.
0: Da 5000 1 a 10.000, 4.000 euro, 4.002 euro lordi al mese, e 2, no, 200, e 2, 002. Da 10.001 a 30.000 abitanti, 4.140 euro lordi. Capoluoghi di provincia fino a 100.000 abitanti, 9.660 e 11.040 euro lordi al mese, 70% dell'indennità regionale. Capoluoghi di regione, province con oltre 100.000 abitanti, 11.000 euro lordi al mese. Sindaci metropolitani, esempio Milano, Roma, 13.800 euro lordi.
2: Parlamentare.
0: Al mese. Esatto. E questi sono i nuovi importi.
2: Sì, ma io dico una cosa, perché questi aumentano gli stipendi e quando rinnovano il contratto agli altri gli danno 8 euro?
0: Ai pensionati 3 euro, hanno dato ai pensionati del minimo 3 euro, però quest'anno ha detto dobbiamo guardare anche ai pensionati alla minima, 3 euro gli hanno dato.
2: Beh, certo, due caffè vanno bene.
0: 3 euro, ma
2: così si tengono un po' più svegli.
0: Che volete di più? Ci siamo svenati.
2: Certo. Se invece qui ci sveniamo per Zelensky, però, per dalle armi a Zelensky.
0: Però 20 miliardi a Zelensky li abbiamo mandati, no?
2: Certo. E quello continua a regalare le armi, a vendersi le armi sotto banco.
0: Ma non solo.
2: Lui e il suo clan.
0: Non solo, questa faccenda dell'Ucraina, qui si rischia grosso.
2: Perché la Russia gli sta cominciando a dar fastidio che l'Inghilterra gli dia i droni a Zelensky e che quello gli rompe le scatole sulle raffinerie.
0: Ma è possibile che non gli si fa a capirlo? Tutti insieme dovrebbero dire, ma vediamo una settimana di tempo, 10 giorni, tipo un'intimazione, insomma, no? E in 10 giorni vi dovete mettere insieme.
2: Guarda, è brutto dirlo, ecco, ma io se fossi Putin avrei preso un bel missiletto e l'avrei raso al suolo. Ed era finito tutto.
0: Quello non si può fare perché
2: perché non si può fare? E tu perché devi dare i droni a quello per venirmi a rompere le scatole a me, a affamare la mia popolazione, quando tu sai benissimo che io sono intervenuto perché quell'essere spregevole, lui e il battaglione Azov, stavano facendo le carneficine lì? E che poi queste cose non si dicono.
0: Lo so.
2: Pronto?
5: Pronto, bentornati tutti e due.
0: Salve.
5: Sì, sono Elio di Chiaravalle, detto Perpetuo.
2: Elio.
5: Sì,
2: che dici? Che ci dici, Elio?
5: Cosa dico? Saluto al generale, col sentito, e anche tutti gli altri, Marco, Rina, lì, Maria Pia Rancona.
0: Come no?
5: Ecco, e poi vogliamo salutare anche all'Anna dei capelli rossi. Certo. Che ascolta lei.
0: Certo.
2: Noi certo. Anna ce l'abbiamo sempre nel cuore. Aspettiamo sempre che ci riesca a chiamare.
5: Infatti, però non so se riesce a chiamare. Comunque la salutiamo.
2: Certo.
5: Lei è la sorella Leda. Comunque niente, bentornati. Io faccio un salutino così veloce.
0: Ecco, ma poi magari interviene tua figlia.
5: Tardi entra lei.
0: Va bene, aspettiamo.
5: Anche la Daniela lì, Manolo.
0: Manolo è intervenuto già.
5: Sì, ho sentito.
0: Sì, Danielina.
5: Daniela
0: lì. Sì, interviene quasi sempre, quindi.
5: Comunque in privato non si può guardare, vero?
0: No, perché siamo in diretta, non sappiamo. Non è che c'è una regia che ci permette magari.
5: Certo. No, ma come si fa per parlare, per lasciare un recapito, ecco? Come si fa lì durante anche
2: un recapito, in che senso?
5: Il numero.
2: Cioè, vuoi il numero di qualcuno o vorresti lasciare il tuo numero?
5: Ecco.
0: No, lasci qui alla radio, chiami la radio durante il giorno, ce lo lasciano scritto loro.
5: Ecco, si può lasciare lì in segreteria.
2: Sì, ma non lo so se qui durante il giorno chi ti risponde.
0: Qualcuno c'è sempre, no? Che risponde.
2: Non lo so.
0: Ci puoi provare.
2: Se no ci trovi. Se no trovi il mio profilo su Facebook, il Marchese del Grillo.
0: Ma lui è non vedente, perché capito?
2: No, è la figlia.
5: Va bene.
2: Mi mandi lì
5: un salutone di nuovo a tutti e due.
2: Ok, grazie. Ciao.
0: Allora tu, tramite Sabrina, Marchese del Grillo.
2: Marchese del Grillo, mi mandi il numero lì. Così se mi devi scrivere qualcosa, mi devi fare qualcosa, me lo scrivi su Facebook. Quindi, o su Messenger.
0: Cresceranno i grilli.
2: Allora, qui Umberto mi ha mandato la sua canzone.
0: Sì.
2: Allora, vediamo un po' se riusciamo a farla sentire.

0: accidenti con questa intelligenza artificiale.
1: Con questa intelligenza artificiale, guardate,
0: è incredibile.
1: Diventa un poema, veramente.
0: Come fai a capire che non è una canzone?
1: Come fai a capire che non è una canzone composta? Ma poi, no, trovare quella tonalità di
0: anche bella,
1: che riesce ad avere quel timbro giusto per trasformare quella poesia in canzone.
0: Sì, perché la poesia
1: già... Una volta era l'uomo che cercava la cantante adatta per quel tipo di canzone.
0: Bravo, perché la poesia che c'ha un suo ritmo ed è più facile per l'intelligenza artificiale metterci questa musica.
1: Invece prima era l'uomo che lo decideva.
0: Anche la cantante è una...
1: Sì. È prodotta dall'intelligenza artificiale.
0: Madonna mia.
1: Incredibile. Comunque complimenti a Umberto, perché le sue poesie sono bellissime e quando vengono poi composte dall'intelligenza artificiale sotto forma di canzone diventano meravigliose veramente.
0: Quindi addio cantante, addio paroliere.
1: Tra un po' non servirà più l'abilità del cantante, perché tu avrai l'intelligenza artificiale che ti darà delle melodie spettacolari, cosa che l'uomo magari non è capace
0: finito,
1: a fare.
0: È finito con Mogol e con
1: Mogol è finito, Lucio Battisti, De André, è finito tutto. Sta gente, no? Dato Panceri, tutta sta gente che scriveva canzoni adatte a determinate persone.
0: Hai visto che in Cina hanno fatto questi umanoidi, no?
1: Ma in Giappone li hanno già assunti nelle aziende perché nelle fabbriche non ci vuole andare più nessuno, quindi hanno assunto gli umanoidi prodotti in Cina e in Giappone.
0: Lavorano 24 ore su 24.
1: Quando non hanno bisogno di mangiare, di bere, di dormire.
0: Un po' di corrente.
1: Buonanotte. E noi che faremo?
0: Niente, faranno le case di riposo con l'intelligenza artificiale.
1: E ci metteranno gli RSA con tutte gestite da intelligenza artificiale.
0: Sì, invece di...
1: Beh, vabbè, scusami, a questo punto mi hai spalancato la porta ad un'altra cosa che volevo dire. Se probabilmente
0: alle bambole che hanno già creato.
1: No. All'intelligenza artificiale che probabilmente non avrebbe commesso l'errore che 3 ospedali in Sicilia hanno commesso su quella bambina morta di difterite.
0: Sì.
1: Cioè è ridicolo indagare i genitori perché non l'hanno vaccinata e non indagare i medici di 3 ospedali che non riconoscono la malattia. Cioè mi sembra assurdo.
0: Però
1: la diagnosticano, la malattia, però non la curano. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto. Sì, signora Rina, buonasera.
2: Buonasera.
1: Cosa ci dice? Grazie, ben trovata. Lei dove ha trascorso?
2: Dove siete goduta,
1: Beh, io sicuramente, il buon Pasquale no, secondo me è stato in sofferenza.
0: No, certo,
1: è stato in sofferenza perché non poteva venire in radio.
0: Io tutte le sere ero in crisi perché non potevo venire qua.
1: Questo è sicuro.
2: Scusatemi, vi devo richiamare perché sento la radio, non vi sento per telefono.
1: Ah, a posto. Dai, richiama.
0: Allora, mentre lei richiama, ti racconto insomma una notizia di qualche
1: Aspetta che abbiamo un'altra telefonata.
0: Sì.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, Marco, di nuovo.
3: Se non chiamava nessuno, io sono entrato perché avevo detto una canzoncina ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, dai.
3: Già una certa ora poi.
1: Ma è mezzanotte allora, meno un quarto già.
0: Sì.
3: No, anche perché sopra dormono, a fianco dormono, quindi.
1: Dopo, dopo ti prendi le imprecazioni.
3: Poi non mi salutano domani mattina.
1: No, ti fanno una canzoncina tutta di imprecazioni.
3: Allora,
1: per rimanere in tema, capito?
3: La canzone di questa sera vuole essere a chiusura di questa estate.
1: L'estate sta finendo.
3: Molti anni fa cantava Little Tony.
1: Ah.
3: A me mi piace prendere le canzoni e poi diciamo sfasciarle anziché aggiustarle, dargli un po' una ritmica mia, una mia interpretazione, e quindi diciamo che un saluto all'estate che se ne va, questa canzone. Vado?
1: Vai.
3: Verrà, lo so, verrà la fine d'agosto. E poi per noi sarà la fine di tutto. Tu ritornerai

Che mai sarà per noi di tutta un'estate? Di te, di me, di noi, delle ore passate. Tu ritornerai nella tua città e di me, di te.

0: Ne di tutto. Tu ritornerai dagli amici a spegnere.
1: Che è successo?
2: Che è successo?
0: No, no, ho spento io la canzone.
2: Ah, hai spento tu, perché, diciamo, perché a un certo punto abbiamo sentito un crollo improvviso. Non...
0: Può darsi che il segnale è un po' scarso questa sera di internet qui, quindi è così bene. Quindi approfitto a tutti nuovamente per dare una buona fine della stagione a tutti quanti. Ringrazio quel signore che mi ha salutato prima.
2: Elio. Detto non Perpetuo.
0: Non di Chiara Valle.
2: No, no, chiama, ogni tanto chiama. E sì, che poi chiama. È il papà di quella ragazza che dopo la mezzanotte parla della Bibbia.
0: Ah, Sabrina.
2: Sabrina.
0: Sabrina, bene, bene, bene. Ringrazio i saluti, come ringrazio i saluti al generale e a tutti gli altri che me l'hanno lasciato, insomma.
2: Sì.
0: Ecco, e a voi buon proseguimento.
2: Grazie,
0: ecco.
2: Grazie.
0: Grazie. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mm-hmm. E va bene, quindi riprendiamo la trasmissione. Adesso c'era Rina che doveva richiamare, se abbiamo le linee libere, quindi 0733 23 75 75. C'era Rina che aveva chiamato, aveva dei problemi, poi si è affacciato Marco con la sua canzone. Adesso Rina, se vuole, ci può richiamare. Forse lei. Pronto? Pronto? Sì, noi ti sentiamo, Rina. Tu ci senti?
3: Non funziona il mio telefono.
4: Prendi il telefonino.
3: Non funziona né fisso e né cordless, né cellulare.
4: Strano.
2: Molto strano.
3: Evidentemente, eppure ho pagato.
2: E non avrei pagato abbastanza. No, ti hanno dato mezzo servizio.
4: Se stai telefonando, certo che hai pagato.
2: No, gli hanno dato mezzo servizio, ha pagato la metà, non ha pagato il prezzo pieno. E
3: no,
2: quindi
3: no,
2: gli hanno mezzo
3: pagato
2: servizio.
3: Tutto, ho pagato tutto.
2: Tutto quello che ritieni tu di aver pagato. Bisogna vedere se loro sono d'accordo.
4: Hanno aumentato perché?
2: Quelli hanno aumentato nel frattempo. Col primo settembre hanno aumentato. Sì. Sai,
3: adesso,
2: quello che viene a casa.
3: Da fastidio ho messo il viva voce, no, non sentivo niente.
2: No, noi, niente, per noi va bene.
4: Beh, un pochino fischia.
2: Vabbè, dai.
3: Chi sarà?
4: No, c'è un telefono che chiama.
2: C'è un telefono che suona sotto.
3: Ma non posso rispondere perché poi dopo non funziona.
4: No, ma noi sentiamo bene, dai.
2: Vabbè, così andiamo bene.
4: Ma non c'è,
2: così andiamo
4: c'è
2: bene.
3: Vuol dire che
4: la radio accesa non ce l'hai?
2: Ha detto che non riesce a sentirci con la radio.

0: Quando uno sta a casa no.
1: Qua, hai detto una bella parola, quando sta a casa?
0: Quando?
1: Tutte e due, sia quando che quanto. Perché quando a volte ci sei ma non sta per tanto tempo. E quindi il problema è questo. Il problema è questo.
2: Ma però adesso c'è il tempo qualità, dai.
1: Sì. Sono d'accordo.
0: Vabbè. Si dice, no, non vale il tempo, ma vale
1: la sostanza, la qualità, no? Dice la qualità, la qualità. Non la quantità, ma la qualità.
2: L'hanno inventato le femministe.
1: Sì.
0: Anche questa?
2: Sì, perché per togliersi il senso di colpa, no?
0: Sono dei geni.
2: No, perché prima durante il giorno vanno in giro a lavorare, a fare le conferenze, a parlare male degli uomini, no?
1: Poi la sera, patriarcati vari.
2: Poi la sera quando vanno a casa
1: pigliano la frusta e tengono tutti in silenzio.
2: C'hanno quel minuto che danno la carezza al bambino, quello è il tempo qualità.
1: E qualità prezzo.
0: Come Papa Giovanni.
1: Date una carezza al bambino e fermati lì. Dai la carezza al bambino e fermati lì. Poi ritorniamo al patriarcato.
0: Al patriarcato. E benedetto patriarcato.
1: Che ne pensi?
0: Fatto bene però,
1: Che ne pensi, Rina, a proposito degli stipendi dati ai sindaci? Tu condividi l'idea di alcuni sindaci di non percepire lo stipendio?
0: Ma se l'avevamo capito da tempo, perché si scannano quando ci sono le elezioni, che cosa? Un motivo ci sarà, no?
1: Sì, tutta sta gente che va a lavorare gratis non la vedo io.
2: Tutti innamorati del paese.
1: Sì. Innamorati della poltrona che porta soldi.
0: Oh, guarda, veramente. Sono a disposizione.
1: Io sono convinto che se facessero una legge che togliesse il compenso ai sindaci, assessori, consiglieri e quant'altro, io sono convinto che
0: vivremmo più in pace.
1: Non solo, ma ci sarebbe veramente chi va lì per fare gli interessi della gente. Qualcuno che ama veramente la città e vuole cambiarla, perché sì. Sennò non.
2: Però ti dicono che in quel modo sarebbero soltanto i ricchi eventualmente.
1: Perché?
2: Perché in questo modo invece tutti si dà la possibilità.
1: Perché scusa il ricco?
2: Perché il ricco non ha bisogno di lavorare e quindi si può dedicare anche senza.
1: Ma guarda, che io ti dico una cosa: c'è chi ci sono migliaia di dipendenti pubblici che lavorano all'interno dei comuni, che lavorano mezza giornata. C'è gente che lavora a mezza giornata proprio per scelta.
2: In part time.
0: Ma allora.
1: Se tu veramente vuoi fare qualcosa di utile per la tua città, per il tuo comune,
0: tutti a rischio default, no?
1: Certo.
0: Non ci sono soldi, perlomeno usando che a Tolentino non hanno un operaio, no, comunque, perché non ci sono.
2: C'è l'IMU, c'è la Tari, voi se ce l'hanno i soldi.
0: Però non
1: ma quelli
0: soldi.
1: Poi bisogna darli all'associazione Tizio, all'associazione Caio, che poi alle prossime elezioni ti garantirà i voti.
0: Non ci sono soldi per votare gli alberi, non ci sono i soldi.
1: Ma io dico una cosa, Rina, tanti anni fa, io ricordo quando il comune aveva 5, 6, 10 operai stipendiati, l'acqua la gestiva il comune e costava 2 soldi.
0: Certo.
1: Le piante le potava il giardiniere del comune. Certo. E non costava niente se non lo stipendio del ragioniere.
0: Adesso
1: hanno un appalto che per tagliare le piante ci vuole 10.000 euro, 20.000 euro. È normale che comincia a essere un costo oneroso, no? Se tu invece hai un posto di lavoro dato al giardiniere, il quale lui è competente, prima si facevano gli esami.
0: Ma come era una volta?
1: Tu per fare il giardiniere dovevi sostenere un esame al comune, facevi l'esame e poi avevi tu la direzione e gli altri che erano assunti con te fungevano da manovale, insomma, no? al giardiniere. Quando poi si andava a fare un'opera muraria, l'esperto muratore che era stato assunto dal comune gestiva gli altri come operai, capito? Come collaboratori. Certo. Quindi il giardiniere diventava manovale.
0: Certo.
1: certo. Invece adesso non si fa più tutto questo. Oggi, oggi diamo, abbiamo dato l'immondizia in appalto, le luci dei comuni in appalto, abbiamo dato tutto in appalto. Io non mi stancherò mai di dire, no? Questo Green Deal, no? Tutta questa direzione del green è

0: è soltanto una grandissima pagliacciata. Perché? Perché comincia a mettere le luci con i pannelli solari lungo le zone industriali, che sono giorno e notte accese le luci, soprattutto in inverno, e lungo le strade pubbliche metti i lampioni che non hanno più consumo energetico. Oggi un pannello solare, si vendono le telecamere, si vendono le luci con pannelli solari a due soldi, quindi mettere un pannello solare su un palo e alimentarlo solarmente con una batteria
1: da qualche parte si vede.
0: Sì, ma guarda che io ti posso dire che nel comune di Ostuni sarà 40 anni che hanno messo la linea per andare al cimitero, che è fuori dal paese, per non sostenere i costi di una linea fuori mano, misero i primi pali con il pannello fotovoltaico e batteria. Sarà 40 anni che ci stanno.
2: Ma poi adesso, vabbè, torno indietro, quindi le cose di una volta erano tutte più belle, erano tutte più umane.
0: C'era la cultura della bellezza. Oggi questo si è perso.
2: Assolutamente, quello che stavate dicendo.
0: Certo,
2: prima,
0: nel mobilio, nel vestire, nelle linee delle auto, gli scassoni cinesi che si vedono in giro, che fanno schifo, sono tutti uguali.
2: Adesso,
0: la gente, perché c'ha lo schermo elettronico, perché c'ha il touch, perché nella macchina gli dice: senti, scusa, mi fai il caffè? No, ho finito il caffè. E porca miseria, mi devo ricordare di caricare il caffè alla macchina. Cioè, capisci? Una volta tu apprezzavi, oggi ci sono, io perché sono un appassionato di auto, mi piacciono, quindi tu vedi delle macchine, no? Che ti devo dire io? Ma ci sono delle macchine dell'Alfa Romeo bellissime, delle linee che oggi, se tu prendi una macchina degli anni 70, degli anni 60, la guardi e dici: ma ha una linea attualissima, bellissima. Tu prendi una macchina fatta 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa dai cinesi, non si guardava 5 anni fa, adesso proprio vorresti tentare il suicidio quando soltanto ti passa davanti.
2: No, ma
0: delle
2: poi
0: brutture uniche.
2: Sono brutte e insicure.
0: Vabbè, la sicurezza diciamo che la paghi
2: ma
0: con il prezzo,
2: perdere.
0: perché se tu poi paghi qualcosa di più,
1: ma fanno,
0: trovi anche
1: fanno crash test, fanno.
0: Sì, sì, vabbè, crash test, ma il crash test lo fai già quando entri nella macchina, fatto in Cina, che fai così e suona tutta, già basta che tocchi il cruscotto è un crash proprio, un crash già
2: quindi,
0: che basta lo tocchi suona
2: che è leggera, che non è.
0: Ma questo è un problema, Serina, è un problema. Io sono un appassionato di macchine tedesche, quindi ti dico che la qualità di una macchina che ho comprato 30 anni fa non la ritrovo in una macchina di oggi.
2: Vabbè.
0: Ed è sempre lo stesso marchio.
1: Ma il successo
0: adesso da quando l'automotive si è spostata in Cina, lasciamo perdere, peggio mi sento.
1: Non c'è più in Europa.
0: Capisci? Quindi.
2: Vabbè, ma per forza, se dobbiamo fare i carri armati, le macchine le facciamo fare in Cina.
1: Ah, fanno i carri armati che le macchine non le fanno più.
0: Sì, perché ormai le macchine non servono, loro si sono messi a fare i carri armati.
2: Intanto ci ammazza tutti.
0: Ma chi ammazza? Questa è una massa di deficienti.
2: Ma voi stavate dicendo prima, caspita, i soldi, ma Zelensky ci sta proteggendo tutta l'Europa.
0: No, guarda che io i vertici io per i vertici dell'Europa farei un TSO. In massa, andrei lì con le ambulanze station e li caricherei.
1: Ma li tengono una settimana e poi arrivano.
0: No, ma guarda, già una settimana lontana dall'Europa fanno meno danni. Perché
2: ma
0: in una settimana magari sistema un po' di cose.
2: In Europa, anche se prendiamo parecchi capi di Stato.
0: Sì, anche questo.
2: Non
0: sì.
2: è che sono tanto.
0: Io dicevo prima a Pasquale, è brutto dirlo, mi rendo conto, ma io a questo punto, se fossi Putin, un bel missiletto e sistemerei tutto.
2: E non è detto che
1: per la verità l'ha anche minacciato,
0: perché solo così se la fanno finita. Perché tanto non c'è Inghilterra, sì, non c'è nessuno che tiene contro la Russia.
1: Loro sarebbero finito se noi non mandiamo più le armi.
2: Ma tanto se non mandano a casa Macron, se non mandano a casa, cioè gli inglesi, tanto sembrava che cambiasse.
1: Macron è rimasto poco. Quello là,
2: speriamo,
1: quello dell'Inghilterra starà 3-4 mesi come gli altri, poi
0: ma non hai capito.
1: Lui non lo
0: il problema è che pure Zelensky ha scaduto scaduto, sono scadute il suo mandato elettorale è scaduto da diversi anni.
2: E da diversi anni. È tornato a dire non si può fare, non si può andare.
0: E certo, che fai? Mi togli la sedia a me? Come ti permetti? Continuiamo a fare la guerra. Continuiamo a fare la guerra.
2: Sta facendo l'accattone e tutti che gli dicono signor sì.
1: Eh sì, sì, ma tutto un bacio.
2: Lui comunque come si muove riporta a casa valigiate, vagonate di soldi.
0: Ci avrà qualche dossier su qualche capo di Stato che magari, lo costringe.
1: Magari lo possiamo mettere davanti ai supermercati adesso, no?
0: Magari. Anziché raccogliere i soldi li dà a qualcuno che esce dal supermercato che si sta morendo di fame per colpa sua.
2: Di gente bisognosa comunque ce n'è,
0: e a bizzeffe.
2: Quindi pensare di finanziare un corrotto, poi tra l'altro per far ammazzare la gente è incomprensibile.
0: E questa è come la trasformazione della nostra Costituzione avvenuta durante il Covid, no? Che la legge ti dice, che la Costituzione dice che nessuno ti può costringere a vaccinarti, che nessuno, e però alla fine loro trovano il modo per aggirare le parole. E
2: ma loro non devono trovare il modo, loro lo sanno come sì. la paura riesce a gestire tutto.
0: Però vedi,
2: c'è poco da fare.
0: Però vedi che poi quando la paura passa da chi governa, cioè la voglia di mettere paura passa da chi governa a chi invece vota, e poi penso che quelli che governa se deve preoccupare un poco, perché quando la paura arriverà, perché prima o dopo arriverà la paura, che smetterà la popolazione di aver paura, anche perché ci hanno riprovato con i vaccini, con i virus, e la gente gli ha fatto chiaramente capire che stavolta ti fa in culo, dicono a Napoli.
2: Ma questo è successo sempre, da che mondo è mondo. Ha voluto gestire con la paura.
0: Con la paura, però col vaccino non ha funzionato più. Vedi, avevano cominciato con l'aviario un'altra volta. La gente ha detto: guarda, tu a me mi puoi dire adesso che si muore ogni 20 millesimi di secondo. Io se devo uscire, esco e faccio come mi pare. E tu non ti sto a sentire più.
2: Eppure è incredibile, ma c'è ancora gente che ci crede.
0: E lo so, ma questi, quelli che ci credono, spero che siano tutti in buona fede. Sicuramente i virologi che uscivano in televisione non sono in buona fede.
2: Ma io parlo delle persone comuni.
0: Le persone comuni, anche quelle, bisogna vedere se sono in buona fede. Perché ci sono molti adepti di partito che pur di non sentire, noi oramai non abbiamo in Italia un metro logico di ragionamento. Il nostro metro di ragionamento si chiama calcio. Allora, così come tu sei,
2: per fortuna che è ricominciato.
0: Per fortuna, guarda.
2: Per fortuna.
0: Così come sono integralisti per il calcio, gli italiani diventano integralisti per il loro politico favorito.
2: Assolutamente.
0: Allora, se tu senti ancora gente come Conte che va in televisione e viene applaudita, o va in televisione dopo la figuraccia che ha fatto lì con Porro, in quell'intervista dove lo ha minacciato davanti a milioni di italiani, e ha raccontato, vabbè, Porro è una trasmissione insomma, no, abbastanza seguita, poi vai a fare la conferenza a Ciccio Pasticcio e lì magari c'è 100 persone, 1000 persone, fai la figuraccia davanti a 1000 persone, ma una trasmissione come quella di Porro io lo prenderei a calci nel sedere a due fino a quando non diventa disperi, dicono in Abruzzo.
2: Ma per dire come siamo noi comunque italiani, sia per la politica sia per lo sport, sia adesso un caso emblematico è Ranucci, no?
0: Questo è un altro lord, perché colui il quale accusava con quella voce, con quella voce un po' con la remoscia che fa tanto sexy, in effetti c'ha un harem di donne.
1: Ce l'ha.
0: Perché le donne, vabbè, con quello che guadagna se lo può anche permettere, perché le donne, insomma,
1: avevano il potere.
2: Sì, certo. Però era uno scambio quello che cercava lui, no?
0: Vabbè, questo non lo possiamo dire, lasciamolo dire a chi lo ha scritto, a chi lo dice, insomma, a chi lo va. Credo anche, onestamente, credo molto poco anche a queste donnine che chissà perché quando uno sta cadendo in disgrazia o cade in disgrazia, escono tutte le stuprate.
2: Ma l'ha scritto lui nel suo libro.
0: Ah, io il suo libro non l'ho letto, quindi non lo so.
2: L'ha
0: non lo
2: scritto
0: posso
2: lui e sta andando alla grande.
0: E sta facendo un po' di soldi, gli ultimi soldi che gli sono rimasti, perché dopo
2: ma
0: lo manderanno.
2: Ma comunque gli hanno offerto posti ancora di.
0: Eh sì, Cairo, chi lo chiama? Cairo? Lo mette anche lui alla corte di Cairo, oppure questo mette la corte di Cairo.
2: No, lui
1: entra in politica. Dai.
0: Sì, adesso lo ficcono in politica.
2: Ah, ma sicuramente
1: adesso fa un po' di
2: sarà il nuovo Salis.
0: Sì, la nuova Salis, sì, lo voteranno i fidelissimi. Di Report.
1: No, ma è chiaro che va in politica.
0: No, ma io quello che voglio capire chiaramente è questo. Allora, un uomo che ha fatto una trasmissione che secondo me era un po' faziosa, però
2: ha rovinato tanta
0: metteva
2: gente.
0: In luce, metteva in luce. Io quest'estate ho letto sul giornale, stava sulla Verità un articolo e in piccolo anche sul Corriere della Sera, c'era un trafiletto che parlava di un medico che era stato attaccato da lui in una trasmissione.
2: È intervenuto durante
0: la presentazione di un libro, una sua conferenza, dove sì. Le ha detto: lei sa chi sono io? Sono quella persona che lei ha infangato, eccetera, eccetera. E il tribunale mi ha assolto. Dice: lei come mi reputa? E lui ha detto: ma se il tribunale l'ha assolta, per me è innocente.
2: Ma lui tanto gli arrivano le lettere anonime.
0: Sì, che si manda da solo.
2: Quindi, ma quando stava per far salire la Firenze, lo ricordate?
0: Ma lascia perdere, lascia perdere.
2: Cioè, ha fatto delle cose orrende. Orrende.
0: Però per la gente.
2: Io non lo guardavo perché mi stava
0: per la gente. Ma guarda che l'Italiano, Striscia la Notizia e Report erano tue trasmissioni che seguiva tutto.
2: Sì, sì.
0: Trasmissioni che su 10 notizie, magari una e mezza, potevano avere un fondo di verità o realmente un problema.
2: Ma vi rendete conto? Quando è successo di recente, ha accusato Nordio.
0: Sì, sì, della storia lì della grazia della Minetti.
2: Ma ci rendiamo conto?
0: No, ma a me quello che mi fa incavolare di quell'uomo è una cosa sola: le sue plurime facce. Allora, se tu sei coerente con il tuo operato, con lo stipendio che prendi e che prenderai, dovrai.
2: Quanto prenderà se un suo collaboratore 360.000 euro?
0: Vabbè, ma lasciamo perdere. Mi permetti almeno che tu sia coerente?
2: Certo, accetta.
0: Cioè, hai detto agli altri che tu indagavi, che tu infangavi, che tu mettevi in luce, nel bene o nel male, che bisognava accettare la loro indagine e sottoporsi a un'intervista per chiarire la situazione, capito?
2: Interviste di 2 ore perché riducevano a 8 secondi.
0: No, ma non solo, ma pretendeva dagli altri che rilasciassero dichiarazioni che chiarissero la propria posizione. Se non hai niente da nascondere, perché non chiarisci la tua posizione? Confidati con papà Ranucci. E poi quando è toccato a papà Ranucci di essere indagato, non si confida con nessuno. Come mai?
2: Comunque una cosa,
0: perché accetta? Adesso lui non chiarisce la sua posizione.
2: Sapete perché non la chiarisce?
0: E perché finisce in galera pure lui, come ha detto questo inverno, quest'estate, un PM che lui ha minacciato, non so se poi l'ha querelata, la Fornero, gli ha detto praticamente che lei ha detto che un personaggio come Ranucci, che millanta certe cose minacciando e praticamente commettendo reati come quello, no, di estorsione, dice, sarebbe stato già gli avrebbero sequestrato i telefonini e sarebbe stato messo sotto inchiesta. E lui che cosa ha fatto? Ha detto: io la denuncio.
2: Ma lui c'ha in mano delle cose probabilmente.
0: Lui ha fatto dossieraggio
2: su tante
0: persone, con l'appoggio di persone poco pulite, tipo la Vitola e compagnia bella, che erano primi intrufolati nel mondo della politica, e guarda caso è amico anche della Boccia.
2: Eh sì.
0: Oh. E allora buona mi domando bella. E dico, ma allora quella famosa ipotesi che ci siamo fatti noi, Pasquale, che abbiamo già annunciato ai tempi che furono, no, del povero ministro che è stato, come dire, no,
1: San
0: Giuliano, che è stato praticamente avvolto dalle grazie della bolcia. Non è che ce l'hanno mandato apposta qualcuno lì per creare la situazione da poi da far nascere lo scandalo, la crisi di governo e guarda caso una puntata super di Report.
2: Ma adesso,
0: queste amicizie con questi soggetti strani, come
2: ma lui è
0: possibili?
2: Arrivato adesso a dire, a metterci di mezzo il Mossad, a metterci di mezzo Putin, a metterci di mezzo, ma quelli pensano a lui? Ma lui sta semplicemente adesso, sta zitto, ancora sostenendo il suo caro amico, sta zitto perché aspetta quello che dirà la vedova.
0: Sì, sì.
2: Sta aspettando semplicemente quello.
0: E speriamo che dica quello che Ranucci si voglia sentir dire, perché probabilmente un attentato lo faranno alla vitola dopo. Metteranno la scorta pure alla vitola nel carcere.
2: E che ancora oggi dobbiamo pagare la scorta a Ranucci è una cosa.
0: Vabbè, la paghiamo al sindaco di Bologna, dai. No, pure tu.
2: Lasciamo perdere.
0: Pure tu, dai. Ci sono fondi un po' più bassi adesso, mo Ranucci non lo mettere proprio nel fondo.
2: Sì, sì, c'è l'Egore che non è niente di
0: Quindi, cioè, ragazzi, no, ma, un altro cittadino italiano se avesse fatto una cosa del genere sarebbe stato indagato per istigazione alla violenza.
2: Se ci giriamo attorno è qualche cosa di veramente deprimente, veramente.
0: Ma basta vedere come ragiona la magistratura. Ma stavamo dicendo prima con Pasquale, non so se hai sentito, a proposito di quella bambina morta di difterite.
2: Ma 13 anni l'ha lasciata.
0: Di difterite.
2: Perché ha detto: ma non lo faccio più.
0: Cioè,
2: non lo faccio più. Ma dico, una bambina di 13 anni, e poi non era la sola perché c'è un'altra signora di 40 anni pure che ha detto che è stata comunque. Cioè, che dove vogliono arrivare questi signori che decidono? Dove vorranno arrivare?
0: E il potere che cresce in base ai capricci delle persone.
1: Me lo ricordate che è un famoso proverbio siciliano,
0: cioè
1: è meglio cum mannari
0: che
1: affuttiri.
0: Sì.
2: Ma va?
0: Lo so.
1: Così dicono loro.
0: È vero. Questo è vero.
2: Dovremmo una volta nella vita noi italiani farci sentire, ma veramente come si deve, scendere in piazza non solo per fare quello che hanno fatto, che fanno continuamente quei quattro sbandati, ma con serietà, ma farsi sentire finalmente, insomma, non possiamo subire sempre tutto.
0: Quello che ho detto io, la paura si deve trasferire dal cittadino al politico, è il cittadino che deve mettere paura al politico.
2: Appunto.
0: Brutto dirlo, ma negli anni 70, quando c'erano le Brigate Rosse, la politica filava dritta, perché quando sbagliavi quelli ti accoppavano.
2: Ma c'era un'altra dirigenza?
0: Sì, no, ma c'era tutto un altro modo, c'era di vedere gente, il mondo, c'è, tutto un altro modo, c'era anche
2: c'era
0: benessere nelle persone.
2: Che sapeva
0: fare il politico,
2: che conosceva la politica, assolutamente. Oggi sono tutti, quando li definiscono, scappati di casa.
0: Cialtroni.
2: Ma presi così, perché gente presa per la strada proprio.
0: Basta vedere cosa ha fatto 5 Stelle, le casalinghe sono diventate politici, insomma, lo spazzino è diventato politico, ma con tutto il rispetto per la casalinga
2: e
0: lo spazzino. Cioè, voglio dire, tu che esperienza politica porti? Quale bagaglio culturale hai tu per andare a comandare l'Italia?
2: Appunto, ho detto, da lì a comandare, a prendere decisioni,
0: quale scuola di politica hai fatto? Quale scuola di politica hai fatto? Quale?
2: Siamo veramente fino al collo, ma non facciamo niente. Purtroppo noi italiani siamo dei pecoroni, delle.
0: Sì, ma quando Totò diceva arrabbiamoci e partite,
2: perché
0: l'aveva già detto a suo tempo, insomma, no? Aveva poi già dopo, inquadrato l'immagine dell'italiano.
2: Sì, dopo fa paura se ogni tanto viene fuori qualcuno con delle proposte, magari con delle, non lo so fino a che punto, però insomma.
0: Io dico soltanto una cosa: in una Germania riunita, dove tu gli hai tolto la specializzazione dell'automotive e la stai facendo di nuovo riarmare, dove in una nazione dove il partito di estrema destra praticamente 40%. Sta al 44%,
2: sì.
0: E ci vogliamo ricordare, vabbè, l'Italia aveva, diceva Idro Montanelli, è una nazione che non ha memoria, e quindi, ma ci siamo dimenticati che le due guerre del secolo scorso l'hanno scatenate tutti e due i tedeschi appena si sono riarmati?
2: E ancora ci hanno il dente avvelenato, purtroppo.
0: No, non solo, ma tu sta andando avanti di nuovo un partito di estrema destra. Stai, guarda caso, trasformando l'economia americana tedesca da quella dell'automotive a quella di nuovo bellico-militare, e non ti viene in testa che uno più uno fa due?
2: Sì, ma non è solo la Germania.
0: Ma la Germania, quelli sono matti.
2: Sì, al di là del caso specifico, insomma, ma ci sono tanti altri paesi che stanno virando a destra,
0: Sì, siamo d'accordo. Oramai è un fenomeno comune, perché insomma si sta capendo che la democrazia ha fatto il suo tempo, nel senso che non si può essere, adesso non siamo più democratici, noi qui siamo veramente, stiamo allo sbando, ognuno fa come gli pare, siamo veramente alla follia, e quindi occorre un po' di regole. Perché la democrazia prima è partita bene, è come è partito il fascismo, no? È partito bene, poi è finito come è finito. La democrazia è partita bene, e poi in nome della democrazia ci siamo inventati regole che giustificano altre regole e che annientano altre regole, e che alla fine di democratico non c'è più niente, è tutto corrotto, è tutto un discorso legato a chi ha più potere, a chi ha più conoscenze e a chi ha più soldi. Finisce così, la legge viene applicata soltanto ai poveracci, che fungono da esempio per gli altri poveracci.
2: Quando?
0: Come loro.
2: Quando in Italia un soggetto che ha messo veramente per terra, come si dice, no? L'Italia l'ha distrutta economicamente, ci avremo debiti per, e ancora c'è il coraggio di parlare.
0: Ma fino a quando ci sarà quel cretino d'italiano che gli dà il voto e che lo va a sentire?
2: Ancora c'è un seguito che per me è fuori da ogni immaginazione.
0: Ma tu sei fascista se ragioni così.
2: Il 15% ancora di italiani segue quel soggetto.
0: Lo so. Io ho dei parenti che lo seguono, figurati. Quest'estate ci ho discusso pure, quindi non è che.
2: È impressionante.
0: Però certa gente.
2: E quando... il coraggio di parlare e di criticare gli altri, di attaccare gli altri.
0: Sì, perché ma guarda, Goebbels che cosa diceva? Una bugia ripetuta più volte diventa una verità. E quindi loro continuano a dire bugie, si autoconvincono, e la gente dice, se lo dice Conte, il no perché ha vinto? Perché Gratteri andava in televisione e diceva che bisognava votare per il no. Ma la gente, primo dei miei parenti ai quali gliel'ho detto, ha detto, scusate, ma Gratteri chi ce l'ha messo lì? Vi siete domandati chi ce l'ha messo? Quelli che poi hanno stappato, hanno stappato gli champagne e bella ciao. L'avete capito o no? Dico, ci vuole tanto, ci vuole una laurea in ingegneria astrofisica, non lo so, cioè, ci inventeremo una nuova laurea per potenziare l'intelligenza di questa gente o per metterla in evidenza, perché io dico, non mi pare che ci vuole, basta fare, prendere le parole crociate e fare quei disegnini che basta uscire, unire i puntini, dico, non è difficile, esce l'immagine, dico, basta che unisci i puntini. L'Italia c'è la gente, ti dicevo, c'è la gente integralista, così come integralista per il calcio, perché la propria squadra, anche se perde, doveva vincere. Se ha perso meritatamente o immeritatamente, stiamo parlando di una partita di calcio, è uno sport, è un modo per divagarsi, divertirsi, e che poi vinca il migliore o il più fortunato. Oggi si è aggiunta la terza busta, la Mike Buongiorno, no? Prima c'era il migliore, il più fortunato, adesso il più raccomandato, quello che c'ha le conoscenze migliori tra gli arbitri, i disegnatori.
2: Parliamo sempre
0: la busta numero 3.
2: No?
0: Secondo no? Lì c'è una meritocrazia, scusami, abbi pazienza, ti devo correggere. Lì c'è una meritocrazia, perché lì vince chi riesce a corrompere meglio, chi riesce a mettere le mani in pasta meglio di un altro. Anche lì ci vuole bravura, e mica
2: assolutamente,
0: non è che se ci vai tu sei capace allo stesso livello loro,
2: per quello sono bravi,
0: e là c'è la meritocrazia, scusami, perché rispetto ad altri sono riusciti a fare meglio e quindi hanno vinto loro la battaglia.
2: Siamo allo sbando.
0: Basta vedere che cosa è successo nel mondo del calcio quando si attaccava la Juventus per cose inesistenti, riconosciute poi da tribunali ordinari e addirittura ultimamente dalla Corte dei Conti, l'hanno penalizzata, mandata in Serie B e qua. L'Inter con Arbitropoli, guarda un po', i giornali e si sono chiusi la bocca, non scrivono più, non si fa più niente, non se ne parla più, perché stanno cercando in tutti i modi. Perché? Perché chi amministra queste decisioni è gestito a livello alto. L'abbiamo avuto la prova quando un Trump chiama al presidente della federazione calcio e gli dice: no, tu mi devi togliere la squalifica a Infantino, là com'è che si chiama? Infantino.
1: Infantino.
0: E gli dice: tu la squalifica a Tizio me la devi togliere.
2: Tolto di torno comunque Infantino, in un modo
0: sì, ho capito, però ti fa capire chiaramente che Trump ha avuto il coraggio di telefonare e dirlo.
2: No,
0: ci sono invece i furbi che vanno sotto banco e che tu non lo saprai mai, ma ti accorgi di alcuni movimenti strani che poi chi è chiamato a decidere e a valutare questi cosi applica il teorema di Renzo Biagi, no? Il famoso teorema di Renzo Biagi: per gli amici la giustizia si interpreta, per i nemici si applica. Quindi se sei la Juventus, applichiamo la giustizia, non guardiamo in faccia a nessuno, no, non è così, non è assolutamente vero quello che dici, e buonanotte. Per gli altri dici: ma dimmi un po', ma com'è successa sta cosa? Spiegami. Ah, ma è veramente? Allora ti credo, dai, perché sei tu, ti credo.
2: Siamo semplicemente allo sbando.
0: Sì, sì, non abbiamo noi in testa una direzione nella quale andare.
2: No.
1: Società liquide, no?
2: Anche se, appunto, non è che c'è una scelta...
0: Sì, non è che si ammazzano, cioè devi cercare sempre il meno peggio, insomma, ecco.
2: Il meno peggio, e quando diciamo scegliamo il meno peggio già ci siamo tagliati le gambe da soli.
0: Lo so, ho capito, però tu dici, se prima va quell'altro era peggio, dice quello dice meglio ferito che morto.
2: No, per carità, io... Ripeto, io faccio la casalinga,
0: però capisci quello che ti voglio dire? Nel momento in cui tu stai cercando di scegliere una figura istituzionale che ti rappresenti, oggi si parla male della Meloni per determinati motivi, per determinate cose, perché l'italiano è sempre abituato a lamentarsi in genere. Però dobbiamo dire che è vero che la Meloni non ci ha tolto le accise sulla benzina, è vero che la Meloni non ci ha tolto il bollo che diceva che avrebbero tolto, o meglio, più che la Meloni, questo è una delle solite baggianate che tira fuori o Forza Italia oppure il grande Salvini. È vero che adesso gli stipendi non sono stati aumentati in maniera adeguata, però bisogna dire che è vero anche che la Meloni si è trovata a gestire un'Italia lasciata veramente in mano alla politica, in mano ai parlamentari europei. Noi eravamo ostaggio di questa.
2: Alla Meloni non perdonerò mai, mai questo suo rapporto
0: con Zelensky.
2: Con Zelensky,
0: io sono d'accordo anch'io su questo,
2: aspetta,
0: ragiona un attimo. La Meloni è arrivata in Europa, in Italia, a governare l'Italia, ed è entrata in Europa che ha trovato tutti contro e una salita ribitissima. Lei in Europa ha scalato tutti, ha fregato a tutti, adesso diciamo che in Europa l'Italia conta qualcosa. Prima l'Italia andava a prendere ordini in Europa.
2: Sì.
0: Uno, le agenzie di rating loro malgrado ci hanno dovuto alzare il rating, cosa che negli ultimi governi che noi omaggiamo, i Conte, il grande Draghi, no? Il grande Draghi, ci abbassavano costantemente l'outlook. No, oggi ce lo hanno dovuto alzare e addirittura lasciarlo in maniera stabile.
2: Ma perché però io faccio...
0: Non abbiamo un'altra nazione in Europa che è a livello dell'Italia, a livello rappresentativo politico. Adesso diciamo che tutti gli obiettivi che lei aveva promesso, le solite promesse all'accettalo a qualunque, che l'italiano si aspetta, perché se ti dice che ti pitteranno gratis la casa l'italiano ci crede, se ti dice che torneranno i delfini sulla costa ci crede, e se ti dice che cazzo serve una laurea ci credono anche gli italiani, perché dicono vabbè, la laurea, che serve la laurea, no? Certo, la qualunque è un grande in questo.
2: Sì, ma perché paesi come l'Ungheria, paesi come
0: non danno una lira a Zelensky e prendono, no, e prendono il petrolio
2: si
0: direttamente si sono rifiutati di mettersi contro la Russia, e loro prendono il petrolio dalla Russia e l'energia dalla Russia e se ne fottono.
2: È quello che dovremmo fare noi, no?
0: Ma io credo che la Meloni non è così stupida. Se non lo fa è perché c'è qualcosa che se lo facesse lei si farà male, succederà qualcosa all'Italia.
2: Ma ne paghiamo le conseguenze in tutti noi.
0: Questo è vero, però non credo che la Meloni sia così incosciente, così ingenua, così ottusa da non capire quello che stiamo dicendo noi, perché se ci arriviamo noi che siamo, no, l'ultima ruota del carro, non capisco lei che è una donna militante, no? Questa forse è l'ultimo politico che abbiamo, vero politico che abbiamo in Italia. Non capisco perché, credo che sia una strategia politica dove lei poi alla fine spera di trarne vantaggio, così come politicamente.
2: Ma al momento non è vincente, però.
0: Al momento, però, che ne sai, noi non sappiamo le strategie, le cose come andranno avanti. Noi questo non lo sappiamo. Non sappiamo, magari esce un colpo di scena. Tu ti saresti mai immaginata che uno Zelensky si vendeva le armi in maniera di contrabbando quando tu lo stai aiutando? Sta uscendo fuori. Quest'estate
2: sappiamo,
0: io ho letto degli articoli sul giornale dove l'Italia si è rivolta ai servizi segreti e al Mossad.
2: Della guerra. Lo sappiamo, queste sono cose che sappiamo fin dall'inizio.
0: Però se tu hai un presidente degli Stati Uniti che ti spinge affinché tu segua lì, perché altrimenti ti affonda da un'altra parte, che fai? Ricordiamoci l'intervista di D'Alema quando disse che lui entrò in quella famosa stanza dove c'erano due persone chiuse con una porta con combinazione che in qualsiasi momento compravano e vendevano titoli di Stato di tutto il mondo. Ricordatevela quell'intervista di D'Alema. Ha detto lì: io ho capito che noi non contiamo un cavolo, perché questa gente ci distrugge in mezzo secondo se non obbedisci a quello che dici. E l'obbedire a quello che dici, torniamo al discorso anche della pioggia, no? Della pioggia indotta, anche quella che è un'arma militare, quello ti dice: ah sì, tu non mi stai a sentire, vabbè, non ti preoccupare.
2: Ma vabbè, se dici
0: solleva un aereo. Dimmi,
2: se dici questo sei un terrapiattista.
0: Certo, sì, certo, come no. Intanto ci sono generali che ho citato prima che hanno dichiarato che ci sono, questo studio esiste e che le scie chimiche sono una realtà e non una fantasia di alcun, che poi qualcuno magari scambi i vapori degli aerei per scie chimiche, ci può stare. Però che questo sistema è allo studio addirittura dagli anni 60, ragazzi,
2: al di là del fatto che ci sono delle, diciamo, prove. Se
0: prove.
2: Passano due aerei, uno lascia la scia e uno no, alla stessa altezza, come mai?
0: No, ma tu mi devi far vedere foto che hanno mostrato di cieli a scacchi. Di cieli fatti a scacchi, da nuvole a scacchi, perché sono i prodotti che loro lanciano nell'aria per poi far piovere. Quando quello ti dice: tu non obbedisci agli ordini miei, vabbè, non c'è problemi. Non ci dobbiamo inventare niente, è storia. Basta tornare, prendere la macchina spazio-tempo e tornare di 40 anni indietro. Enrico Mattei: ma no, è cascato l'aereo. Poi si è scoperto che non è cascato l'aereo. Aldo Moro, chiamato da Henry Kissinger: tu non la da fa, tu non lo devi fare, tu non... ma io governo l'Italia, va bene, ecco che fine ha fatto. Craxi, quarta potenza al mondo, tu non va bene, tu non puoi stare lì capo del governo per tutta la vita, per e io che sto a fare qua? E allora anche lì ti sei messo a Sigonella contro Reagan e quello ti ha detto, è vero, scusami, governi tu infatti, l'Italia, non ti preoccupare. Ecco che cosa è successo.
2: Lo abbiamo detto e ripetuto.
0: Che Berlusconi, l'ultimo Berlusconi è stato perseguitato perché non era un wok, sicuramente non era un wok, e quindi l'hanno perseguitato in tutte le maniere, provato a condannare in Marchese, tutte le maniere.
2: Marchese, ormai conosciamo tutti la famosa lettera scritta da Draghi a Berlusconi, no?
0: Certo, certo, ma
2: lo sappiamo tutti.
0: Ma certo, quella lettera scritta da Draghi a Berlusconi, Berlusconi l'ha resa pubblica e nessuno lo stesse ad ascoltare. Perché? Perché nel frattempo c'erano i bravi sindacalisti italiani, Marini e Bertinotti, che portarono in gita tutti gli ex operai a Roma, tutto pagato, per passare la giornata a Roma, pur di far vedere che in piazza avevano portato 10.000, 20.000 persone, 30.000 persone a protestare contro quello che disse Berlusconi. Guardate che l'Europa mi ha mandato una lettera dove mi obbliga a fare questa cosa. Non è che mi sono alzato io la mattina e adesso da oggi decido così, come ha fatto la Fornero con il governo di quell'altro delinquente lì.
2: Quando avevano già deciso chi doveva essere Monti, chi doveva essere il nuovo presidente.
0: Per le mani di quell'altro delinquente che ha gestito, da presidente della Camera, ha gestito la crisi Craxi, la distruzione della Prima Repubblica.
2: Assolutamente.
0: Che quello andava indagato, non distrutte le intercettazioni, quello andava indagato per aver tradito la Costituzione, però in Italia queste cose non si possono fare.
2: Ma che traditori della Costituzione, mi pare, leggendo un po' qua un po' là, ancora ce ne sono parecchi.
0: Ah vabbè, ma poi oggi la Costituzione noi la interpretiamo come ci viene comodo. Stamattina mi dice che non ti puoi fare il vaccino. Allora io dico questo, no? Quella ragazza, che quella bambina che è morta di difterite, no? È passata per 3 ospedali. Voglio dire, allora speriamo che i medici non li facciano più e che mettano l'intelligenza artificiale all'interno degli ospedali, perché è inaudito che in 3 ospedali non si capisca che quella bambina aveva la difterite. Certo. Però poi gliel'hanno diagnosticata dopo morta? Però chi indagano? I genitori. Perché non l'hanno vaccinata? Ma è una malattia che oramai era debellata in Italia. E poi c'è gente che la difterite l'ha avuta e si è curata con gli antibiotici, perché la difterite si cura con gli antibiotici.
2: Certo.
0: Però se tu non la capisci, ovviamente muori.
2: Certo.
0: Allora fammi capire una cosa. Adesso la colpa è la mia di genitore perché non ho vaccinato mio figlio? Premetto che io non sono un Novax, i miei figli hanno fatto anche i vaccini, quelli non obbligatori. Però permetti che io possa decidere della salute di mio figlio, e se mio figlio si ammala e vado in un ospedale per il quale io pago le tasse e spesso non, per quello che pago non ottengo indietro, e mi rendo conto che 3 ospedali non sono stati capaci di capire mia figlia che malattia avesse e che non hanno...
2: Ci vogliamo mettere in testa che i figli non sono nostri, che sono dello Stato?
0: Sì, questo
2: lo sta dimostrando ancora una volta quella famosa storia della famiglia del bosco. Anche se non condivido tutto.
0: Sì, sì, ma anch'io sono d'accordo.
2: Non condivido tutto, però è chiaro.
0: Oggi gli assistenti sociali hanno più potere gli assistenti sociali che i carabinieri e la polizia.
2: Insomma,
0: ti mettono di guaio. Quelli vengono dentro casa tua, ti tolgono i figli.
2: Appunto.
0: Trovano una scusa e ti tolgono i figli.
2: A seconda di quanti bambini hanno bisogno per riempire le case di famiglia.
0: Certo, perché quelli pure hanno bisogno di far camminare la ruota, perché certo, se entrano i bambini arrivano i soldi. Capisci? È tutto un giro.
2: Un bambino allo Stato costa, mi pare, sui 150 euro al giorno.
0: Datemi una regolata quanto costa.
2: All'incirca così. che quando gli tolgono poi a famiglie povere quei soldi con 150 euro al giorno, gli dessero per una settimana, ci cambierebbe tutta la famiglia.
0: Certo, certo.
2: E non ci sarebbe bisogno di togliere i figli, no?
0: Certo, certo, certo.
2: A parte questi, la famiglia del Bosco è un altro discorso, perché non ho capito perché tutta questa disponibilità verso, non per quanto riguarda il controllo dei bambini, la scuola, la socializzazione, le tante, c'erano tante carenze, c'erano, no? Assolutamente.
0: Ma perché negli, scusami, perché nei Rom non le trovi? Ma perché nei Rom, ma perché negli zingari e nei Rom non le trovi le carenze?
2: E altro che,
0: e là perché non vai?
2: Stile di vita, quelli
0: no,
2: sono,
0: te lo dico io, perché là ti sfilettano come un delfino se ti presenti là davanti, capito? Te lo dico io, e ti fanno sparire, quello è il discorso. Là non ci vanno.
2: Perché ci sono delle situazioni?
1: Sì, ma i giudici non ci mandano i carabinieri.
0: No, gli assistenti sociali non ci vanno.
1: Ci vanno i carabinieri.
0: No, ma meglio faccio l'assistente sociale, il carabiniere mica fa l'assistente sociale.
1: No, dico a prendere eventualmente il bambino. Che
0: no, ci mandano gli assistenti sociali. Però quando vai lì, se devi andare in un campo rom a prendere un bambino, ci vuole che porti 3 battaglioni di carabinieri. E dove li trovi?
2: Poco, ma è sicuro.
0: Dove li trovi?
2: Cioè, questo è un altro discorso, un'altra piaga.
0: No, scusami, poi mi taccio. Nelle metropolitane, a Milano, a Roma, sono tutti minorenni quelli che rubano. E perché non va? Perché gli assistenti sociali non gli vanno a togliere i genitori di quei bambini?
2: Donne
0: che sono avviati,
2: ragazze incinte
0: e minorenni. E allora mi spieghi perché gli assistenti sociali lì non intervengono? Lì non è una questione di cultura, lì è questione che tu stai maleducando i bambini.
2: Ma se viviamo in uno Stato, se queste persone vivono in Italia, no? Devono rispettare come tutti gli altri delle regole.
0: Lo so, però se noi abbiamo una come la Salis che parte, va in Ungheria, spacca la testa alla gente e poi insegna a scuola, va da sé che questi ti dice, ma scusa, tu dai dello scemo a me, e quella che è?
2: Sì, ma ci sono delle incongruenze, delle cose pazzesche.
0: Bisogna mettere un punto, cara Rina, e cominciare, tirare una riga e cominciare da capo. E due sulle strade, o una rivoluzione o una guerra.
2: Intanto abbiamo perso un'occasione col referendum, magari sarebbe cambiato poco, però
0: sarebbe stato l'inizio di una probabile cambiamento.
2: Sì.
0: L'inizio, perché tu non puoi costruire una casa se non fai le fondazioni, e quindi le fondazioni non le abbiamo volute fare, e oggi la casa rimane un sogno,
2: perché pure in questo caso ne abbiamo fatto una questione politica.
0: Sì,
2: e
0: certo,
2: non di
0: certo.
2: Questo è stato, no?
0: Ma questo è un sistema che è servito a tutelare la casta che sta all'interno dell'associazione, certo, magistrati,
2: certo,
0: che di cui Gratteri è figlio.
2: Sono intoccabili,
0: certo.
2: Loro sono intoccabili.
0: Cioè, qualsiasi un magistrato come Di Pietro va in televisione, che ha indagato, scoperto i problemi dell'Italia, la corruzione e compagnia bella, e ti dice votate sì al referendum perché è uno schifo quello che succede. C'è gente come De Magistris.
2: Beh, bastava Palamara, no?
0: Palamara, De Magistris, tutta sta gente dice guardate che lì è uno schifo. Cioè, chi ha parlato raccontando la verità non è stato creduto, e i santoni messi
2: ma
0: lì
2: ne
0: a posto, i volti puliti,
2: perché Palamara ne ha pagato le
0: certo. Là poi mi devono spiegare anche nel caso Palamara, no? Se tu vai a fare una rapina insieme ai tuoi figli e ti acchiappano a te, dici chi erano i tuoi complici, e devono pagare insieme a te, indagano per trovare i tuoi complici. Ma tu mi devi spiegare perché la legge per Palamara viene applicata in maniera diversa. Paga solo Palamara, e pare che Palamara muoveva le pedine da solo. È un po' come la Juventus con le plusvalenze, che se le faceva da sola.
2: No, ma
0: con chi le fa le plusvalenze uno?
2: Questa è la dimostrazione di quello che siamo, rappresenta, no? Quello che è purtroppo in questo momento, diciamo così, l'Italia.
0: Io spero che almeno la Meloni, se riuscisse a vincere le elezioni nuovamente, spero che riesca a dare un ulteriore colpo di coda, che oltre ad alzare la voce in Europa, ad avere un outlook migliore, dovranno per forza di cose, con una rielezione, dovranno per forza di cose aumentargli il potere in Europa, e soprattutto aumentare anche la credibilità a livello mondiale dal punto di vista economico, che questo ci aiuta per gli investimenti
2: oggi,
0: in Italia, per tutto.
2: Dalle notizie che ha dato, sentite in televisione, stiamo messi bene anche a livello economico, diciamo, l'Italia adesso è, per quanto riguarda la disoccupazione.
0: Ma guarda che se non fosse per il discorso dell'energia, noi staremmo a palla. Ecco perché dico, ma perché la Meloni non li manda a cagare tutti e dice a Putin mandami il gas, mandami il petrolio
2: e il gas? Lì, è tutto lì. Mandiamo a quel paese Zelensky, riallacciamo i contatti con Putin, perché non è solo una questione.
0: Però te ne devi uscire dall'Europa, perché è l'Europa che ha votato sta cosa.
2: Però gli altri lo fanno, ma
0: però loro non l'hanno votata, capisci? Loro dal primo momento non l'hanno votata.
2: Ma perché gli altri paesi, la Spagna, se ancora prendono, no, ancora hanno continuato sempre.
0: Sì, ma tu lo sbarco lì a Ceuta, credi che sia una cosa avvenuta così?
2: No.
0: Oh, quella è una ritorsione messa in piedi per fargli pagare quello che sta facendo. Lui sta disobbedendo agli ordini dell'Europa e dell'America soprattutto, e gliela stanno facendo pagare diversamente.
2: Per questo, pensi che sia per questo?
0: Anche per questo. Gli americani, se non gli obbedisci, ti fanno fare una finaccia, e noi ne sappiamo più di qualcosa.
2: Però,
0: in Italia fai questa considerazione, Rina. Noi in Italia siamo stati bene con il periodo di Berlusconi, perché Berlusconi era amico di Putin e di Bush.
2: Gli
0: americani non ci rompevano le palle,
2: e per forza
0: qua in Italia, quando fai qualcosa di buono, sei un terrapiattista, sei un cretino.
2: Perché faceva il bagiamano a Gheddafi.
0: Intanto Gheddafi a casa sua la gente stava benissimo, perché
2: benissimo.
0: Se tu parli con un cittadino di Gheddafi, lui ti dice che Gheddafi la corrente non la pagavano, gli regalava le case,
2: avevano
0: tutto passato dallo Stato,
2: tutto gli dava.
0: E invece noi stiamo oggi, che eravamo un paese civile, stiamo andando peggio.
2: Abbiamo lasciato un paese allo sbando, in mano a delle gruppi, no? Perché lì non si sa chi comanda. Poi
0: adesso ci sono le tribù, no? Che si affrontano tra di loro.
2: Le tribù, ecco. Quindi,
0: prima c'era uno che comandava e tutti portavano omaggio quando veniva invitato Berlusconi sotto la famosa tenda. Gheddafi veniva riconosciuto da tutti i capi tribù come il re.
2: Certo.
0: Oggi invece che Gheddafi non c'è più, si scannano tra le tribù per chi deve comandare, ed è un casino.
2: Quindi con Gheddafi così, con la Russia, perché magari gli procurava le donnine a Putin, ma era Putin grande, vaccinato.
0: Ma noi in Italia abbiamo un problema, che è un complesso del maschio e della femmina. Perché tu in Italia, se quello li avesse portato i Marrazzo Boys, vedi che andavano bene. Siccome invece erano donne, non andava bene, perché tu dovevi già avere la mente woke già da allora, capito?
1: Sì, ma uno che comanda, che ti importa della vita privata?
0: Ma quello che dico io, tu devi valutare una persona per quello che fa nel suo lavoro. Nella vita privata, se tu sei gay, che me frega?
1: Bisogna essere embolaici in questo.
0: Ma me frega?
2: Ci rendiamo conto che con l'esportazione, con la Russia, c'eravamo arricchiti, perché la Russia è grande, no? Esportavamo di tutto, basta pensare ai cacciatorieri, quindi basta quello. È gente che spende poi, non è che... ci siamo giocati tutto, e quel mercato non lo riprenderemo più. Perché nel frattempo si sono organizzati.
1: Ma c'è di più, ma noi qui c'è di mezzo il discorso, secondo me, America, no? È che l'Europa, la Russia fa parte dell'Europa, Ecco, questo è il discorso.
2: Certo, andiamo a cercare, andiamo a cercare la Turchia.
1: Aveva ragione De Gaulle quando diceva che tutta l'Europa andava dall'Atlantico agli Urali. Cioè, dopodiché probabilmente avevano una visione anche, diciamo, nazionalistica, ogni stato eccetera, però ecco, l'Europa era quella e l'Europa è questa storicamente, è stata questa. Perché la dobbiamo far scivolare verso la Cina, che non c'è niente che spartire? L'Europa, la Russia è Europa come cultura, come anche luogo fisico, come posso dire, come civiltà,
0: ha una storia,
1: come storia eccetera, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente. Comunque vabbè, lascio spazio
1: ma abbiamo finito quasi,
0: sì, vabbè, siamo quasi alla fine.
2: Che deve chiamare.
0: Va bene, dai, grazie della chiacchierata, ci sentiamo.
2: Chiedo scusa, ma quando parto con certe cose che mi stanno...
1: È vero che ti presenti l'anno prossimo come debuttante?
2: Io? Sì, no, mi presento, piacere.
0: No, a Tolentino mi hanno detto che vuole sostituire il sindaco.
1: No, no, ma ha debuttato a Roma.
0: No, no, ha detto che prima vuole fare il sindaco a Tolentino.
2: Pasquale. Sì. Per quanto cretina, penso che farei sempre meglio di quelli che ci stanno.
1: Questo è poco ma sicuro.
2: Quanto meno a livello di giustizia.
0: Certo.
2: Perché? Comunque, buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Perdonate, mi chiedo perdono a tutti e ringrazio ancora il generale per sempre la sua
1: cortesia.
2: Suo pensiero.
0: Certo.
2: Buonanotte. E vi do la buonanotte e ci risentiamo prossimamente su questi non schermi, ma
0: su questi microfoni.
2: Ecco, buonanotte.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Buonanotte.
1: Ciao, buonanotte. Buonanotte.
0: Abbiamo un'altra telefonata. Veramente ne abbiamo avute parecchie. Pronto?
3: Buonanotte.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Pronto, buonasera.
0: Buonasera. Sabrina.
1: Pronto?
4: Pronto, sono Sabrina.
0: Sabrina, sì.
4: Buonasera. Bentornati.
0: Grazie, ben trovata a te. Papà ci ha già salutati.
1: Sì, quindi...
4: sì, stasera lui ha chiamato lui, mi fa piacere che pure lui è contento di sentirvi.
1: Ah, bene.
4: E ho detto...
0: Ma poi c'è il generale lì che sprona sempre.
4: No, io saluto il generale perché è sempre gentilissimo. Io però, ecco, non sapevo, so che oggi siete tornati.
1: Generale gentiluomo.
0: Ufficiale gentiluomo. L'ufficiale, il generale è un ufficiale.
4: Sì. Però ecco, non sapevo, io sapevo che oggi tante telefonate avete ricevuto, visto che è un mese che voi siete in ferie, quindi la gente...
0: Sì, qualcuno mi ha anche scritto dicendo ma non ci state più in radio, che è successo? Ho detto guarda che abbiamo annunciato che la prima settimana di agosto abbiamo annunciato che avremmo ricominciato il 2 di settembre, cioè il primo martedì di settembre.
4: Mm-hmm. Ma ce le vuole?
0: Ci vuole un pochettino.
4: Fatto bene, comunque certo la gente ha piacere sempre di ascoltarvi. Io ho detto stasera se non faccio a tempo magari la prossima, non
0: certo,
4: è che,
0: ma per carità.
4: Sì, a me fa piacere, ma so anche che tanta gente vuole esprimere i propri pareri, ecco.
0: Sì, come... no, ma è giusto. Poi
1: sono i dialoghi della notte.
0: Ma non siamo dialoghi della notte, proprio per questo.
4: Sicuramente passare dalla politica alla religione sono zero motivi,
0: vanno di pari passo, perché la religione è anche politica, il Papa è il capo di uno Stato, quindi...
4: Sì, però in teoria il Signore dice dato a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cioè la politica e la religione dovrebbero essere zero diversi, secondo me.
0: Ho capito, però il problema è che purtroppo la religione... non ha due ruoli diversi.
1: Per fortuna, diciamo, noi in Occidente abbiamo realizzato. C'è stato un periodo in cui magari alcuni, che posso dire, negli anni 50, eccetera, la religione era molto più collegata con la politica. Adesso si è diventati un po' più laici, mi pare.
4: Però magari in qualsiasi magari quando c'è un funerale di Stato, quando c'è qualche inaugurazione, ci trovi sempre la rappresentanza religiosa.
1: Sì, beh, ma le autorità civili, religiose
3: e militari, quelle trovi sempre i carabinieri, la finanza, la polizia.
4: Come fosse un potere, comunque un potere, no?
1: Sì, potrebbero anche non starci per certe cose.
4: Sono d'accordo con te,
1: sì, però sono abitudini.
4: Era un po' quello che San Francesco denunciava sui tempi, quando i papi, io non ricordo qual era il papa al periodo del film, io ho visto il film da bambina di San Francesco, quello di Zeffirelli, che lo trovo molto bello, e Fratello Sole e Sorella Luna,
1: sì.
4: E comunque quello lì indicava proprio questo papa che quando lui è andato lì ha visto lo spazio.
1: Ma guarda Sabrina, che la breccia di Porta Pia nel 1970

0: Del secolo XX,
1: sì,
0: fino a quando sono, insomma, con D'Osturzo, con altri, sono rientrati nella politica, e poi nel 29 ci fu anche il concordato.
2: Chi fu? Papa Innocenzo III all'epoca? Quello che ti pensavi tu,
0: quello,
2: Sabrina?
0: Quello di San Francesco.
2: Quello, sì, di San Francesco?
1: Sì, mi pare. Sì, non, sì, non ricordo, perché il nome io dei papi proprio, giusto me li ricordo da quando ho visto Giovanni Paolo II, da quando, ecco, sono... sono nata io, insomma, quei papi, quando, cioè quelli prima, non me li ricordo.
0: Cosa,
1: comunque,
0: cosa ne pensi di questo papa che abbiamo adesso?
1: Allora, secondo me, quando l'hanno eletto, ho detto ha una faccetta simpatica, però è anche furbo, ecco, lo direi così. C'è una faccia simpatica ma furbo, cioè sa il fatto suo. Un po' che sembra che sta lì buono, ma sa le cose da fare, ecco.
0: Sì, sì, doppiamente. Ma alcuni adesso lo accusano di essere molto sulla linea di
1: Fatti, riprende quella di
0: Francesco, perché c'era una parte della cristianità che si aspettava un ritorno un po' indietro, insomma.
1: Sì, forse doveva prendere più l'esempio da quello di prima di Francesco, ma purtroppo.
0: Alcuni la pensano, infatti alcuni pensano che doveva continuare, insomma, lo stile di Wojtyła e di Ratzinger, no? Io sono uno, dico la mia opinione, sono uno invece che la pensa diversamente, però so che ci sono alcuni che, insomma, che considerano il papato di Francesco un papato negativo, però probabilmente bisognerebbe conoscere molto bene la storia della Chiesa e anche la teologia, perché facendo certi discorsi magari a volte si rischia di, insomma, di riportare indietro. Ma la crisi della Chiesa Cattolica, ci sono alcuni studiosi gesuiti che hanno scritto un libro, no, gesuiti, deoniani di Bologna, hanno scritto un libro in cui parlano di una possibile, proprio, come dire, no, fine del cristianesimo in Europa. Ecco, naturalmente dicono magari può finire questo tipo di cristianesimo, però se ne può ripartire un altro, diverso, un momento più aderente a quella che è la realtà, ai tempi moderni, eccetera. E è di ieri la notizia, non so se tu l'hai letta, la riporta il Fatto Quotidiano, il giornale insomma diretto da Travaglio, ecco, che a firma di Raniero Della Valle. Raniero Della Valle è stato un grandissimo giornalista, e è un 95enne, 96 anni, ma ha una lucidità ancora incredibile. Insieme a 300 altre persone hanno mandato una lettera a questo Papa chiedendo un concilio Vaticano III. Cioè, per dire, questo è il dicono, questo è un momento difficilissimo. Il mondo rischia di finire sotto una guerra mondiale, no? E quindi soltanto Dio può salvarci. Allora, questo Dio noi lo dobbiamo concepirlo, lo dobbiamo adorare, lo dobbiamo considerare, lo dobbiamo vivere, probabilmente in maniera, diciamo, più idonea a quelli che sono i tempi contemporanei, una maniera nuova. Per questo chiedono un terzo concilio.
1: Sì, però anche il concilio è sempre fatto da esseri umani, no? Cioè, sì, ci mettiamo d'accordo, ma se la gente non riscopre Dio, non riscopre la parola di Dio, è lui che interviene, l'uomo da solo non può fare nulla.
0: Però questa crisi del cristianesimo non è solo la crisi del mondo cattolico, insomma, la crisi è anche del mondo protestante, un po'.
1: Sì, ma infatti
0: un po' meno del mondo evangelico, quello un po' più integralista americano, eccetera, no? Perché sono molto...
1: Ma posso sì, c'è un fatto che mi ha scandalizzato, indipendentemente da essere evangelici, cattolici, ma l'avete visto quello che è successo di quella Sant'Agata in Sicilia, cioè del che baciavano il teschio? È stata un po' una cosa che su tutto il web, lì su internet, gira, cioè a me mi fa una...
0: Magari vuoi specificare meglio un attimino?
1: Allora, c'era la festa di Sant'Agata, no? Le reliquie,
0: sì.
1: E c'era lo scheletro sulla testa, e c'era, mi pare che era addirittura il Parolin, ho sentito che era lui, insomma, era un vescovo.
0: No, ma questo non è avvenuto, questo era il palio che hanno fatto a Siena. Dove nel Palio c'è sempre la figura rappresentata e dipinta della patrona del

0: della Madonna, non so, di qualche cosa, e hanno fatto un volto mascolino, no? Per andare incontro a questa cultura woke di cui diceva prima anche il nostro generale.
1: Cioè, se andate su internet, cioè adesso perché a me mi ha fatto.
0: Invece tu fai riferimento a quello che è avvenuto in Sicilia?
1: Sì, in Sicilia c'è proprio baciano le reliquie di Sant'Agata che l'hanno riportate e c'è questo qui che proprio le faceva, cioè a me prescindere mi fa senso chiunque fosse perché è un teschio, e proprio l'ha preso da quello che è rimasto della santa, perché sicuramente saranno secoli, non è come un padre Pio o un che ne so che ancora magari si vede tutto intero, e comunque fa un po' senso, no? Il baciare non lo so come dire, però nella Bibbia non dice.
0: Ma guarda, ma in questo hai ragione, per esempio questa faccenda delle reliquie, no? Come la faccenda,
1: ecco. È un po' come quella volta di Martin Lutero che
0: esatto,
1: pensava queste cose.
0: Il mondo protestante questo l'ha superato, insomma, no? Per carità, e nel mondo cattolico ancora è rimasto, però rimane piuttosto che come fede, come tradizione, no? Per esempio ci sono delle non so se è sempre questa Sant'Agata in Sicilia, addirittura fanno queste processioni così importanti e si ferma con il simulacro della santa, non so, del santo, si fermavano nel passato davanti alle case dei mafiosi. No, è successo pure questo. Poi alcuni vescovi l'hanno redarguiti. Però accadeva questo, cioè che c'era proprio una personalizzazione proprio della religione e quindi anche delle reliquie. Certo, ma se tu consideri, io l'ho letto in qualche libro, no? Che in una si trova ogni tanto una reliquia dove c'è scritto Ex Lacte Maria Virginis. Cioè praticamente si vede un pezzetto di stoffa con una macchietta scura, no? E quello sarebbe il latte della
2: Vergine Maria.
0: Cioè le stupidaggini.
2: Ma il Medioevo è stato pieno di falsi, no?
1: Cioè è un po' come dicono anche di quel mantello
0: della sindone.
1: No, non di quella vabbè più famosa, ma c'è anche quei pezzettini di Madonna del Carmelo, forse, non lo so, ci sono tanti pezzettini di stoffa.
0: Per questo la Chiesa si
2: deve rinnovare. No, ma qualcuno io ho visto un documentario una volta su Sky tanti anni fa che parlava dello scandalo delle reliquie nel Medioevo, no? E che praticamente era uscito che un santo gli avevano portato via le dita e c'erano 13-14 dita in giro. Sì. Dice, ma se su una mano ce n'è 10, no? Come possono stare 13-14 dita di uno stesso santo?
1: Per guadagnare i soldi.
0: Era come il piede di Marilyn Monroe che aveva sei dita, no?
2: Sei dita.
1: Quindi queste cose non hanno niente a che fare. Anzi.
0: È vero, hai perfettamente ragione, vedi che in queste cose bisogna rinnovarsi, no?
1: Sì, che poi dopo se la prendiamo col Signore, ma la gente, il Signore non lo conosce, se no non farebbero queste cose. Anche gli stessi frequentatori della Chiesa a volte non sanno, voi prima avete detto che adesso non c'entra con la politica la Chiesa, ma le profezie di Daniele, di cui l'altra volta facevo cenno di Daniele, dicono che negli ultimi tempi ci sarà questa unione Chiesa e Stato di nuovo, come ai tempi del Medioevo.
0: Ma guarda, la concezione che il potere temporale con il potere religioso, la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana l'ha superato, anche se l'influenza ancora esiste, per carità, ci mancherebbe, no? Ma invece quello che resiste nel mondo è ancora la contaminazione tra potere temporale e potere religioso nel mondo islamico. Lì è la legge, capito? La famosa legge.
2: La Sharia.
0: Per cui quello. Addirittura, no, alcuni anche qui in Italia non vogliono rispettare le nostre regole, le nostre leggi, perché devono essere giudicati dai loro imam con le leggi della Sharia, no?
1: Sì, mi sembra che a Venezia si sia opposto il sindaco.
0: Sì, ma ti riferisci
2: alla costruzione della moschea per i cittadini bengalesi.
1: Sì, e poi quelli si arrabbiano, ecco.
0: È interessante parlare di queste cose perché sono di attualità, capito?
2: Certo.
1: Io oggi avevo letto proprio che dei personaggi biblici Abramo si ricorda perché lui è in presente in tre religioni, oltre che gli ebrei e la cristiana, anche appunto, come dicevo l'altra volta, sull'Islam.
0: Che si chiamano le religioni del libro, no? Famose.
1: Sì, però dico anche loro.
0: O abramitiche.
1: Sì, però dico anche Abramo, appunto, c'entra con l'Islam a causa di Ismaele, no? Il figlio che ha avuto dalla schiava.
0: Sì, da una parte Israele, dall'altra parte Ismaele. Israele va verso insomma, il discorso ebraico e così via, mentre Ismaele praticamente sarebbe l'altra strada, quella.
1: Però
0: verso...
1: ecco, non so cosa è capitato in mezzo, perché comunque siamo, se può dire, uniti, cioè in un certo senso le radici dell'Islam degli ebrei vengono da Abramo, no?
0: Sì, sono comuni, cioè.
1: Però poi qualcosa si è perso per strada. Perché questa loro Corano.
0: Ma la sera ne possiamo fare questa comparazione tra le tre religioni.
2: Questa sarebbe una bella cosa. Magari bisogna cominciare per un po' prima, perché sennò se facciamo a mezzanotte.
1: Ma stasera, visto che comunque era acceso un dibattito.
0: Purtroppo Sabrina, abbiamo finito, stasera.
1: Voi parlavate una cosa interessante, perché problemi quotidiani e quelli che sicuramente tutti hanno e tutti comprendono. Io so benissimo che magari il tema di religione,
2: però guarda che come diceva giustamente Pasquale, è cultura anche quella di conoscere, perché io sono convinto, io per primo, che non sono molto esperto della Bibbia, però sono cattolico, quindi è un bene parlare con chi la Bibbia la conosce bene, e se poi riesce questa persona anche a illustrare le differenze con i musulmani e con qualche altro tipo di religione, è cultura per tutti quelli che ascoltano, che magari non hanno avuto il tempo o non c'è stato qualcuno che è stato capace di spiegarglielo.
1: Però adesso, perché viviamo in questi tempi in cui c'è questa invasione, è appunto da parte di quest'altra forte schiera religiosa, chiamiamola così, che è l'Islam. Per me la persona deve prima acculturarsi nella Bibbia stessa, perché non conosce la Bibbia
2: Lo si può mettere in guardia dai problemi dell'islamismo.
0: È un discorso di identità,
2: capito?
1: Sì, però
2: perché io ti dico, io non verrò mai a dirti che se ti converti all'islamismo ti taglio la testa, a parte inversa succede.
1: Certo.
2: Mi spiego? Cioè, quindi far capire alla gente, attenzione, che la religione cattolica, il cristiano, è una persona che ama il prossimo, aiuta il prossimo, è dedito alla sofferenza, aiuta chi soffre, e invece il musulmano è un integralista, cioè o fai come dice il Corano, che poi spesso il Corano è in base a come viene interpretato, no? Alcuni imam giocano sull'ignoranza del musulmano per imporre le loro idee, le loro convinzioni. È come quello che va in televisione, dicevamo prima, per referendum e racconta la storiella che votare no è meglio che votare sì, o votare sì è meglio che votare no, in base all'interesse che uno ha nell'uno o nell'altro voto. Ecco perché dico, mentre il cattolico comunque, per quanto possa essere interessato a una sopravvivenza parassitica, come può essere considerata da alcuni quella della Chiesa, dei preti e quant'altro, quantomeno diffonde il bene, l'umanità e il volersi bene. Quindi quantomeno se un domani si dovesse arrivare a scoprire che Dio non esiste, o quantomeno esiste una entità superiore che noi chiamiamo Dio, ma che poi praticamente non c'entra niente con tutto quello che noi stiamo raccontando oggi, si potrà sempre dire che lo stile del cristianesimo è stato uno stile che ha educato l'uomo a vivere in comune, no? A volersi bene, a non scannarsi, a non ammazzarsi. È stato un po' come la Chiesa ha detto la parabola di Adamo ed Eva, no? Che era fatta per la gente del tempo, e quindi non è che la va presa sul serio. Un domani, chissà, qualcuno potrebbe anche dire, o quantomeno nasce un macchinario, che ne so, che ci porta indietro nel tempo, che riusciamo a leggere il tempo, e che magari si scoprirà che, così come si è passati dagli dèi ai cattolici, si possa scoprire che magari tutto quello che si racconta nella religione cattolica non è proprio così, ma lo sappiamo da soli, perché molte regole le hanno fatte i papi, quindi i papi sono uomini.
1: Quindi mi spiace contraddire solo questo, quando deve essere esistiti, e io oggi proprio mi sono documentata, ho ascoltato una cosa bellissima, ho detto questa la dovrei dire quando magari intervengo, e poi se me la riguardo poi posso spiegare. C'è la, praticamente la spiegazione che non può essere che, cioè, nella Bibbia parlano non solo all'inizio della Genesi ma anche dopo, che Adamo ed Eva sono esistiti, anche perché nel Vangelo anche Gesù stesso dice che noi veniamo tutti da un'unica donna, ossia Eva. E poi il primo, allora, se a causa di Adamo arrivò la morte, a causa di Gesù venne la vita,
0: sì, insomma, questo è San Paolo. Però,
1: insomma,
2: però tu capisci, ascoltami, Sabrina, però qui ti devo smentire, perché la legge della genetica è chiara, non si può procreare da fratelli, mi spiego?
1: Sì, però quella volta
2: geneticamente non si può fare, non è previsto, non si può fare. Noi oggi abbiamo le conoscenze per smentire quello che nella Bibbia è scritto. Perché magari nella Bibbia era raccontato, come dire, fratelli, figli di una madre, perché una mamma, la mamma forse è vista come la madre di tutti, ma non perché siamo tutti figli di Eva.
0: No, ma se...
1: Noi no, ma dopo c'è nel senso, ma noi oramai Sabrina, le generazioni.
0: Sabrina, mi devi scusare, no,
1: prego,
0: ma io penso che questo concetto del creazionismo, che appartiene ad alcune sette prevalentemente evangeliche protestanti, no, siano insomma concetti concetti che uno può anche rispettare, però non sono adeguati alle ricerche sia teologiche,
2: cioè entrano in conflitto con le ricerche, ecco, che sono dimostrate, capisci?
0: L'uomo e la donna, chiamiamoli Adamo ed Eva come ti pare, vengono fuori attraverso la evoluzione, in questo modo. Questo non serve che insomma, andiamo a scomodare, insomma, funziona in questo modo. Dopodiché, se ad un certo punto nell'evoluzione della specie l'uomo e la donna hanno acquisito questa competenza di avere l'anima, cioè il pensiero, il desiderio, i sentimenti, e poi l'anima qualcosa ancora di più profondo, eccetera, e qualcuno ci dice che c'è la mano di Dio, ma per carità, ma perché Dio ha voluto che attraverso l'evoluzione della specie si arrivasse all'uomo e alla donna, ma non all'uomo e alla donna due soli, ma ad una realtà umana che attraverso l'evoluzione piano piano è venuto fuori quello che siamo diventati fino ad oggi, e che continuerà, perché il nostro cervello è sviluppato al 20%.
2: Anche perché se tu consideri oramai insomma ritrovamenti archeologici dimostrano che gli uomini erano divisi in più parti della terra.
1: Certo.
2: Oh, quindi come può essere tutti figli di una persona se poi c'era un uomo di un tipo e nel Sudafrica, sì, un uomo, insomma, capisci?
1: Ma la terra prima non era così. Non è che loro erano subito in Sudafrica. All'inizio sono partiti tutti da Eden, che la Bibbia lo spiega.
0: Com'era? Com'era la terra? Scusami, perdonami.
1: Allora, se noi andiamo avanti, per esempio prendi qua, io sto in Ancona qui a Falconara,
0: sì.
1: Prima c'era, come dire, Ancona era più terra, adesso il mare si è mangiato la terra,
0: sì,
1: qua,
0: però
1: anche a Marina.
0: Sono piccole trasformazioni queste.
1: Esatto, allora prima magari i continenti erano più attaccati, poi l'acqua...
2: Sì, ma questo è vero.
0: La deriva dei continenti.
2: Ma questo è vero, la deriva dei continenti. Ma questa, vedi che mi stai dando ragione, che la scienza dimostra quello che realmente è avvenuto. Quindi la deriva dei continenti è riconosciuta, però non ne parla la Bibbia della deriva dei continenti.
1: Dice che all'inizio la terra era in forma. Quando lui ha detto, quando Dio ha detto ha diviso le acque dalla terra, ovvio che l'ha racchiusa in un posto, magari non c'era tutti gli
2: archipelagi. No, ma no, questa è come quando uno legge le parabole di Nostradamus e ci trovano il futuro.
1: Ma la Bibbia è la parola
0: di
1: Dio.
0: Ma è il discorso dell'ermeneutica, dell'interpretazione. Perché sennò rischiamo di apparire un po' antistorici, cara Sabrina. Purtroppo io la penso in questo modo, ma naturalmente rispetto le tue opinioni, ci mancherebbe.
1: Ognuno può dire quello che vuole, può pensarla come vuole. A me piace dire la mia e ci credo.
2: Ma per carità, giusto.
1: E poi la paura della gente, soprattutto la Bibbia, no, guardiamo solo il Vangelo, no, perché Gesù stesso ha detto andate, investigate le letture, ha detto di leggere Daniele, siccome voi cristiani credono in Gesù, leggete, perché Gesù studiava l'Antico Testamento.
0: Ah, occhio. Chiaro, sì, si andava nelle sinagoghe, quindi.
1: Quindi per primo.
0: Però più volte ha detto: è stato scritto, ma io vi dico, è stato detto, ma io vi dico, ha cambiato molte cose.
1: Ha
0: no?
1: cambiato la legge mosaica.
0: Ed è per questo che l'hanno ammazzato, capito?
1: Ma lui ha cambiato la legge mosaica, quella legge è piena di regole antiche.
0: Però il cristianesimo, la nostra fede cristiana, non soltanto cattolica, ci dice che è stato ucciso, ecco, ma
1: dal
0: no,
1: è stato
0: ucciso, ma è risorto, e quella è l'unica speranza che noi abbiamo.
1: Certo,
0: tant'è che San Paolo dice queste cose un pochino studiazzate così, no? Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: il cristianesimo è solo due cose: la risurrezione di Cristo e quindi la possibilità anche per noi di accedere dove lui andrà al Padre, e la seconda cosa è quello di amare i fratelli. Tutto il resto sono cose che possiamo,
1: anche
0: dimenticare, perché se ci amiamo tra fratelli non ci sarebbero guerre, non ci sarebbe capitalismo, non ci sarebbe egoismo, non ci sarebbe niente.
1: Ma voi sembra che ci amiamo in questo periodo, in questo momento.
0: Questo è il regno.
1: I cristiani parlano di pace, ma dov'è la pace?
0: Infatti questo è il
1: peccato. Quindi anche se credi in Cristo ma non lo vivi, non puoi portare la pace.
0: Questo è il peccato, il Concilio Vaticano II parlava di peccato sociale.
2: Ma il Papa non è che il Papa non cerchi la pace, è che lui non ha il potere di poterla trasputare la guerra in pace, se non predicare, cercare di mediare.
1: Sì, però tante cose errate che si sono comprese vanno ad allontanare l'uomo da Dio, e l'uomo lontano da Dio fa solo danni.
0: Indubbiamente.
2: Ma su questo siamo d'accordo.
1: Magari piano piano possiamo, anziché parlare dell'Antico Testamento, parlare di Gesù e della sua insegnamento.
0: Come
1: quando
0: no?
1: volete.
2: Martedì prossimo.
1: Ormai sono le ore piccole.
2: Sì, anche perché domani mattina bisogna andare a lavorare.
0: Ti aspettiamo.
1: Quindi vi auguro una serena notte.
2: Grazie Sabrina, grazie per aver chiamato.
0: Prossima. Non te la prendere se in alcune cose non siamo d'accordo.
1: Però
2: è bello per questo, ci dobbiamo confrontare.
1: Però devo farmi sentire la mia voce.
2: Certo. Va bene, buonanotte.
1: Saluti.
2: Ciao. E allora, caro Pasquale, avevamo una serie di argomenti, ma alla fine tutti questi argomenti non siamo riusciti a trattarli perché abbiamo avuto un bel po' di telefonate.
0: Sì.
2: Allora, ringraziamo Sabrina, Rina, Marco, Elio, Paola Blu, il generale, Manolo, Umberto, ringraziamo tutti quelli che ci hanno chiamato, tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che ai quali facciamo piacere con la nostra trasmissione, ai quali facciamo compagnia, speriamo una bella compagnia, e vi invitiamo sempre a seguirci, a telefonare per esprimere magari dissenso nei confronti delle nostre idee, proporre delle vostre argomentazioni, come ha fatto benissimo Marco stasera, che lamentava, no, quel genere di pubblicità un po' farlocca, no, che ha dimostrato e messo in evidenza il fatto che una volta l'educazione serviva, cioè la pubblicità serviva ad educare, oggi pare che stia lì per diseducare, per rendere ridicolo quello che è educato, insomma.
0: Sì, perché deve fare notizie. Il famoso assunto che si usa nelle scuole di giornalismo, no? Se un cane morde una persona è una cosa brutta, ma è
2: normale,
0: può capitare.
2: Ma se è una persona che morde il cane, fa più notizia.
0: Fa subito notizia.
2: Va bene, allora grazie Pasquale per la collaborazione.
0: Grazie a te.
2: Grazie per aver sopportato la mia assenza per queste tre settimane.
0: No, figurati.
2: E niente, buonanotte a tutti, e alla prossima, a martedì prossimo.
0: Bene.
2: Un saluto a Pasquale, a tutti voi, e lascio la parola a Pasquale per i saluti finali.
0: Sì, un saluto anche da parte mia, naturalmente prima di tutto a te Marchese, ringraziandoti anche per questa serata, e a tutti coloro che sono intervenuti, e agli ascoltatori, e a tutti naturalmente l'invito a considerare la vita come arte dell'incontro. Buonanotte
2: a tutti.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,